Bye.

Take a lot.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Un saluto a tutti e a tutte, come da tradizione riprende Desert Caravan dopo la pausa estiva e come sempre cercherò di ripercorrere un po' alcune delle nuove uscite più interessanti di quest'estate, quantomeno fino a arrivare proprio alla stretta attualità, come nel caso del nuovo Distance Aesthetic, ottavo album in studio per Mr. Simon Green in arte Bonobo, pubblicato lo scorso 11 settembre per la storica etichetta della Ninja Tune. Questo pezzo, questo album è un'opera decisamente ambiziosa che celebra oltre 25 anni di carriera, arrivato a 4 anni di distanza dal precedente Fragments. Questo disco si presenta proprio come un viaggio sonoro globale, molto intimo, e è in grado di far dialogare un po' le sue radici anni 90 con le consuete sonorità trip hop, down tempo, world music e tantissimo altro. Questo Distance Aesthetic è stato registrato in contesti geograficamente e culturalmente molto diversi tra loro, quindi Londra, Tokyo e la California. Tra l'altro in California anche il Broken Arrow, il ranch di Neil Young. Questo album riesce comunque a suonare incredibilmente coeso e inglobando poi suggestioni un po' da tutto il pianeta. Quindi partiamo forte, partiamo proprio da questo nuovo lavoro di Bonobo. Tante collaborazioni come sempre accade appunto con i lavori di Bonobo, come nel caso del pezzo che andremo a sentire in compagnia di Jay Crooks, e questa è Always On Your Side, e questa è Desert Caravan.

E quindi lui era Bonobo, Bonobo e J. Crooks, Always on Your Side, il pezzo che abbiamo appena sentito, il primo pezzo di questa prima puntata dopo la pausa estiva di Desert Caravan. Desert Caravan, vi ricordo, contenitore dedicato alle contaminazioni, nuovo jazz, elettronica, trip hop e tanto altro. E continuiamo un po' questo resoconto, questa rassegna di alcune delle novità e delle uscite estive più interessanti. Andiamo proprio al principio dell'estate con un lavoro e un artista che di fatto ho scoperto da pochissimo e che mi ha letteralmente stregato. Sto parlando della cantante e artista Sparkle Mami, pseudonimo di Ariela Granados. È un'artista nata in Texas da madre messicana e padre indiano e oggi residente a Chicago, quindi un assoluto melting pot artistico. A giugno ha pubblicato il suo splendido album di debutto, ovvero In This Body, che si configura un po' come una suite ipnotica e bilingue in grado di fondere jazz, fusion, bolero messicano, soul sperimentale e anche un po' di funk qua e là. Da questo lavoro ci sentiremo una bellissima ballata psichedelica ispirata alla musica salsa e dedicata alla madre. Lei quindi è Sparkle Mami e questa è Kizera.

dagli Stati Uniti ci spostiamo in Australia, facciamo andando a sentire il nuovo singolo per la trombettista, cantante e compositrice Audrey Pound, che ha appena pubblicato un singolo che va a anticipare il suo attesissimo secondo album solista autoprodotto, che si intitolerà Bodies of Water. Sto parlando appunto di Audrey Pound, come detto, e questo nuovo album uscirà brevissimo, questo venerdì, prossimo 25 settembre, e quindi intanto da dire, lei è Audrey Pound, questa è Stay Awake.

Io vi ricordo che quella che state sentendo è Desert Caravan, appuntamento del lunedì sera di Radio Nadurto dalle 22 alle 23. Questa puntata, come tutte le precedenti, anche delle scorse stagioni, è possibile riascoltarle tramite podcast. Basta andare sul sito di Radio Nadurto nel settore trasmissioni e downloadare le varie puntate. Bene o male, ogni settimana aggiorno il profilo anche inserendo le scalette, quindi così se sfugge qualcosa o semplicemente non dico qualche pezzo, qualche titolo, insomma, lo potete recuperare tramite il podcast. Continuiamo con qualche novità estiva. Un'altra super uscita estiva è stato il nuovo lavoro degli Alabama Shakes, il terzo album in studio, il primo dopo una pausa immensa durata oltre 10 anni. I territori sonori sono i consueti blues rock, soul di stampo southern e anche delle punte psichedeliche qua e là. Quindi loro sono Alabama Shakes e questo è Garden.

è un altro artista che seguo da qualche anno e devo dire che sono proprio molto molto affezionato. È Mr. Leon Bridges, cantautore texano che trasuda soul e rhythm and blues anni 50 e 60. Quest'estate ha pubblicato vari pezzi, uno più evocativo dell'altro, che andranno a comporre il nuovo Happiness Time in uscita il prossimo venerdì. Lavoro questo che segna un'ulteriore evoluzione sonora verso gli anni 70, anche grazie alla partecipazione di Josh Lloyd e Lydia Kitto dei Jungle. E quindi andiamo a sentirci intanto questo pezzo, Illusion, e lui è Leon Bridges.

Visto che li ho citati a proposito di Leon Bridges, direi che il passaggio ai Jungle è assolutamente d'obbligo, infatti è una delle uscite probabilmente più interessanti dell'estate, mi sbilancio forse anche di questo 2026, è senza ombra di dubbio il nuovo album dei Jungle, uscito il 14 agosto a 3 anni di distanza dal successo planetario del precedente Volcano. Continua il sodalizio tra i due storici fondatori, Josh Lloyd Watson e Tom McFarland, con la cantante e polistrumentista Lydia Kitto. Il risultato è un concentrato di groove estivo, soul, disco, influenze bossa nova e tantissimo altro. L'album, come detto, in questione si intitola Sunshine. Il 15 novembre oltretutto saranno al Forum di Assago, quindi segnatevi la data. Quindi, nient'altro da dire, loro sono Jungle e questa è Reflection.

Sempre in questi giorni è uscito il nuovo sorprendente singolo di Yukimi Nagano. Yukimi Nagano, ovviamente celebre frontwoman della band elettropop svedese dei Little Dragon. Un singolo sorprendente perché di fatto segna una tappa storica per quest'artista. Si tratta della sua primissima canzone cantata interamente in lingua svedese. Per l'occasione Yukimi Nagano ha unito le forze con i Dina Ogon, una band psych pop e soul molto amata in Svezia. Il risultato è questa Van du Livet, non so come si dice lo svedese, quindi you leggo

E verso Ferragosto è uscito poi un nuovo singolo anche per Mr. Jordan Rakey, che anticipa il suo settimo album in studio, che uscirà il prossimo 30 ottobre. Si intitola A Safe Place to Be Wild. E intanto noi ci sentiamo questa Promise.

Dopo questo nuovo singolo di Jordan Rakey, Promise, andiamo a sentirci un altro pezzo, un altro lavoro uscito sempre ad agosto. Sto parlando del nuovo album di Cleo Soul, Gentle Woman, come sempre molto stiloso e raffinato, anche grazie alla super produzione del marito, oltre che collaboratore di lunga data. Sto parlando di Inflow. I due, Inflow e Cleo Soul, li abbiamo già spesso incontrati, insomma, parlando dei Soult. I terreni sonori percorsi sono i consueti, quindi R&B britannico, solo anni 70, jazz e gospel. Il risultato è un lavoro molto molto interessante, Gentle Woman, e da questo lavoro noi iniziamo a approfondirlo andando a sentirci questa Little Things, e lei è Cleo Soul.

Noi restiamo a Londra, lo facciamo con una delle voci emergenti a mio avviso più interessanti, quantomeno insieme a Momoko Gill. Sto parlando di Midori Jagger, una delle voci più interessanti del neo soul e jazz inglese, cantante violoncellista di origini nipponiche che continua a trasformare di fatto le sue esperienze di migrazione, il proprio retaggio culturale misto, in canzoni scritte attraverso il violoncello. Dopo l'EP di inizio anno intitolato Unplanted, sul finire di agosto è uscito un altro EP dal titolo Replanted, da cui ci sentiremo questa Planted, e lei è Midori Jagger.

E io vi ricordo che siete sempre sintonizzati su Desert Caravan, appuntamento del lunedì sera di Radio Onda d'Urto. Desert Caravan che è ripartito dopo la pausa estiva e come sempre riparte attraverso una panoramica di tutte quelle che sono state un po' gli album o comunque i pezzi, i lavori più interessanti di quest'estate, quantomeno ovviamente per me. E, andiamo a stirci qualcosa a questo punto di Quinn Holton, cantante, produttore, polistrumentista londinese, che ha pubblicato lo scorso 10 settembre un nuovo emozionante singolo. Questo pezzo è stato rilasciato in contemporanea all'annuncio dell'uscita del suo prossimo album in studio, si chiamerà What I Meant to Say e sarà prevista intorno a novembre. Questo brano porta con sé un'atmosfera profondamente cinematografica e intima, nata oltretutto da un'esperienza vissuta in prima persona da Quinn Holton. Infatti Quinn Holton ha scritto questo pezzo dopo aver trascorso diversi mesi in un piccolissimo borgo medievale del sud della Francia, La Grasse per la precisione, un luogo un po' d'altri tempi, circondato da un monastero, un fiume, vigneti e così via. Non a caso il titolo di questo pezzo si intitola Can We Stay Here Please? E quindi lui è Quinn Holton e questa è

E sempre in questo mese è uscito anche il nuovo album del polistrumentista Corto Alto. Nel suo caso si fa prima veramente a dire cosa non suona, visto che di fatto in studio, tanto da in studio quanto dal vivo, veramente suona di tutto. Ha appena pubblicato per la Ninja Tune un album pienissimo di collaborazioni, ad esempio Mick Jenkins, Bina, Jacob Alon e Oscar Jerome, come nel caso di questa Braid We Would.

dopo il nuovo lavoro di Corto Alto, la volta di un'altra novità, una novità direi di peso. Visti i nomi interessati? J Dilla, scomparso nel 2006, D'Angelo, scomparso lo scorso 14 ottobre, e Busta Rhymes, vivo e per fortuna molto in forma smagliante direi, che ha pubblicato questo Diligence 2, quindi proprio con andando a recuperare tutta una serie di pezzi di J Dilla e con tante collaborazioni, appunto come dicevo nel caso di questa This Woman, anche con D'Angelo, quindi Busta Rhymes, J Dilla, D'Angelo e questa This Woman.

E dopo questa This Woman con protagonisti Busta Rhymes, J. Dilla e Di Angelo, concludiamo questa prima puntata di Desert Caravan dopo la pausa estiva, e lo facciamo con un travolgente nuovo singolo della rapper e cantante zambiana Sampa The Great, probabilmente in ambito rap una delle mie cantanti preferite contemporanee. Sampa The Great ha appena pubblicato questo Simon Says, che vuole essere un po' una critica diretta ad un mercato discografico che di fatto ultimamente premia i numeri e le metriche social a discapito della reale ricerca artistica, cosa che invece Sampa The Great, a cui è molto legata, molto coesa con questo ragionamento. Il pezzo che andremo a sentire funge da singolo apripista del suo attesissimo terzo album in studio, che si chiamerà New Zam Rock. Uscirà il prossimo mese, a ottobre, il 30 ottobre dovrebbe essere la data più o meno da segnare sul calendario. Quindi nient'altro da dire, con Sampa The Great io vi saluto, vi do appuntamento settimana prossima, sempre dalle 22 alle 23, sempre in compagnia del Caravan. Ciao a tutti, buonanotte.

C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dai quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

0: dito medio alzato dritto verso il cielo.
1: Siamo in ballo adesso.
2: Anni 10.

0: 5 decenni al fianco di chi lotta.
1: Per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.

0: La domenica pomeriggio sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle ore 18 alle 19 ascolta Rebel Girl. Trasmissione di musica e cultura Do It Yourself dall'universo femminile. Interviste, curiosità, approfondimenti e tanta, tanta musica da tutto il globo. Rebel Girl, la domenica su Radio Onda d'Urto.
1: Electronic music. Sintonizzati.

0: Che rassegna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Di
3: questo... Buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
4: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Chi ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Otto in punto, Radio Onda d'Urto in questo sabato 19 di settembre. Ben ritrovati con le prime pagine. Partiamo dal manifesto. Salpo subito dopo l'attacco alla caccia italiano nella base saudita di Taifa, Crosetto rilancia e scrive alla Callas: siamo pronti a scortare le nostre navi nello stretto di Bab el-Mandeb, ma se l'Unione Europea vuole la nostra protezione ci paghi. L'opposizione chiede di riferire in aula. Taglio alto invece, i CPR sono violenti, lo diciamo da sempre. Un'intervista a Nicola Cocco, infettivologo accusato di essere il, fra virgolette, capo della banda dei dottori. C'è un commento di Federica Borlizzi: criminale è il sistema, non i medici. Taglio basso invece sull'esenzione del bollo auto, l'Unione Europea gela Giorgetti, non si possono usare i soldi del PNRR. 5 Stelle intanto votano il programma, basta armi a Kiev, Conte fissa i paletti. Dalla Spagna poi Ceuta va al collasso, migranti picchiati. Il Fatto Quotidiano: in guerra senza dirlo agli italiani né al Colle, caccia e soldati da Roma in Arabia Saudita. Su questo la base 5 Stelle oggi vota il programma, armare Kiev è un fallimento. Taglio basso invece, dissenso represso, grazie a Nazan, Netanyahu nei sondaggi sale di 2 punti, questa è la sclerotizzazione della società israeliana, un mese ormai dal voto, poco più. Infine in taglio basso, una scuola stile Stati Uniti a Roma accoltella la prof e va in diretta su Telegram. L'Avvenire: in prima linea, colpito un caccia italiano in una base saudita, la Marina scorta un mercantile a Bab el-Mandeb, l'Italia sempre più coinvolta nei teatri di guerra. E intanto Mosca, nei confronti di Londra, evoca il diritto alla rappresaglia. Taglio basso, appello dal Libano per un dopo UNIFIL, con le elezioni israeliane alle porte tira ancora una brutta aria sul Libano meridionale. Il governo di Beirut lancia l'appello perché venga esaminata la creazione di una missione europea triennale, visto la capolinea ormai vicino dell'UNIFIL. Sempre in taglio basso sull'Avvenire, le armi a Kiev al centro dei raduni di 5 Stelle e Lega. Infine San Siro, un secolo di calcio, ma non solo. Lo stadio compie 100 anni, il futuro però è incerto. Il Domani: l'Italia nel vortice della guerra, Crosetto chiede i soldi all'Unione Europea, timori per inflazione e bollette, il ministro Giorgetti promette una manovra non conservativa. Taglio basso invece, a scuola è tempo di violenza. A Roma un'insegnante accoltellata da uno studente, i debiti formativi e poi quella diretta sui social. Taglio basso, la destra vuole intimidirci, CPR parla il medico sotto inchiesta, parliamo di Nicola Cocco. Più volte nei mesi scorsi i nostri microfoni, trovate anche l'intervista con lui su Radio Onda d'Urto. Andiamo sul Corriere. Golfo, l'Italia nel mirino. Gli Houthi attaccano una base in Arabia Saudita, danneggiato un aereo italiano. Missione nel Mar Rosso, Crosetto chiede l'intervento dell'Unione Europea. Taglio basso invece, professoressa accoltellata da un 13enne in una scuola media a Centocelle. Il ragazzo aveva con sé una telecamera per riprendere tutto in diretta. Poi sul bollo auto, dubbi europei sul taglio, Giorgetti dice niente PNRR, lo copriremo con i fondi nazionali dopo lo stop che è arrivato da Bruxelles. La Repubblica bollette, il conto è salato. Per Giorgetti lo shock delle guerre si rifletterà sui costi dell'energia. Dubbi intanto di Bruxelles sull'uso dei fondi PNRR per abolire il bollo. L'INPS intanto annuncia nuovi controlli sull'assegno. Unicop, c'è poi Crosetto che chiede per Aspides, che è la missione europea che si trova a Gibuti, cioè all'imbocco del Mar Rosso, servono più navi e più fondi. Raid in Arabia, colpito anche un jet italiano. Di spalla invece niente armi all'Ucraina, la base 5 Stelle vota il proprio programma. Infine tredicenne coltella la prof per un debito, lei dice ho avuto paura, vorrei abbracciarlo. Da ultimo segnaliamo un'intervista a Yolanda Diaz, ministra vice premier in Spagna, sulla vicenda di Ceuta. Sui migranti le destre agiscano, la sinistra si smuova. La Stampa invece a 13 anni accoltella la prof, la odiava per i brutti voti, dicono alcuni colleghi della docente, mentre la docente è stata salvata da uno studente originario del Congo. Noi abbiamo saltato volontariamente le parole in libertà di questa insegnante che sui social condivideva insomma appelli alla remigrazione. Ieri lo ha ribadito più e più volte, tanto che da più parti si parla di una possibile sua candidatura con Vannacci che ieri era a Torino per il comizio delle polemiche. L'urlo degli agenti remigrazione, parliamo ovviamente di quelli che hanno partecipato al convegno di ieri organizzato da un sindacato di polizia di estrema destra, l'FSP. Taglio basso invece sia parla della città delle esecuzioni nel silenzio di Huntsville in Texas, mentre l'ennesimo detenuto viene giustiziato. C'è un piccolo cimitero con i detenuti morti nella carcere di Huntsville, scrive Andrea Baiani, gran parte di loro sono quelli giustiziati che vengono sepolti lì. Il Sole 24 Ore, concordato preventivo, arrivano i voti per 2,7 milioni di partite IVA, nei cassetti fiscali le indicazioni per misurare il livello di affidabilità, conto al rovescio intanto per aderire all'accordo, la scelta entro le 2 di novembre. Intanto l'Unione Europea apre sugli extra profitti da tassare sul fronte energetico, Macron convoca un G7 sull'emergenza energia. Dall'energia allo spazio, ai dati dei satelliti Iride, 400 prodotti sul mercato per pubbliche amministrazioni ed aziende, è il piano annunciato dall'Agenzia Spaziale Italiana. Fine dal Giappone, Tokyo alza i tassi di interesse alla top dal 1995, ma lo yen continua a scivolare, così il Sole 24 Ore. 8:08, andiamo invece ora sui giornali locali. In taglio alto, Valle Trompia in festa per la Beretta, orgoglio di una comunità, qui va un pochino spiegata. Ieri 500 anni di vita dell'azienda armiera e bellica Beretta, frecce tricolori, è arrivata persino la Meloni e ovviamente molto spazio a questo. Un taglio basso invece la TAV in città, si mangia anche un pezzo del Parco Ducos, ritardo di 3 anni nei lavori, arriva il progetto ma non è ancora quello definitivo, di sicuro c'è che un pezzo di verde del Parco Ducos verrà sottratto dal cantiere. Di spalla invece in pigiama ma di corsa per solidarietà, ieri pomeriggio in centro all'ottava pigiama run organizzata dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per sostenere bambini e ragazzi malati. 1.350 gli iscritti, raccolti circa 20.000 euro. Taglio basso, visto che parliamo di corsa, un'intervista a Dalmazio Bersini, geometra, che è l'allenatore di Francesco Pernici, neoprimatista italiano degli 800 metri, entrambi bresciani. Il nostro prossimo obiettivo è l'oro europeo indoor, così l'articolo del giornale di Brescia. Andiamo poi a Brescia Oggi, pure qui 500 anni della Meloni, festa della Beretta, scusate, festa con la Meloni. Intanto in taglio basso, caldo, l'estate da primato si chiude con un nuovo record, si tratta della pioggia caduta a settembre in una maniera più profonda rispetto ai settembri precedenti, ma non basta, resta il deficit idrico nei laghi bresciani che erano completamente a secco dopo l'ultima estate. Andiamo invece a Palazzo Loggia, cittadinanza Mussolini, la mozione in consiglio. 28 di settembre verrà discussa la mozione per togliere la cittadinanza onoraria a Mussolini, un'iniziativa che in Loggia era ferma da tempo, così il Brescia Oggi. Andiamo a vedere ora invece il Corriere della Sera di Brescia sull'idroelettrico, intesa bipartisan. Sertori, assessore della Lega e del Bono del PD, dicono sì alla quarta via, cioè la strategia lombarda per prorogare sostanzialmente le concessioni idroelettriche scadute senza però aprire gare europee. Andiamo invece in Valle Camonica, i comuni quest'anno arrivano 30 milioni di euro proprio per quanto riguarda l'idro elettrico. La Cassazione infatti ha respinto i ricorsi dei concessionari che volevano dare meno soldi dicendo che c'era meno utile per la mancanza di acqua. Poi la Meloni a Gardone per i 500 anni della Beretta, visita sorpresa ieri della Premier. Sulla fronte invece della città urbanistica, il centrodestra in Loggia sul PGT accusa la maggioranza non fa sintesi, troppe divisioni interne. Poi una vicenda di cui ci siamo occupati anche noi ieri, Brescia Mobilità, gli autisti tunisini spaccano al fronte sindacale sugli alloggi dell'Aler dopo la denuncia di Cobas Trasporti e USB di Brescia. Sono le 8:11, abbiamo ancora la Repubblica di Milano da passare in rassegna, bollo auto e stop alle vetture diesel, regione centrodestra in panne. Non c'è un accordo in giunta, salta il provvedimento che doveva rinviare il blocco per 450.000 veicoli. Salvini dice lo faremo direttamente in Consiglio dei Ministri. La tensione a destra però è anche sulla tassa cancellata al bollo auto. A parole tutte d'accordo, ma si vuole capire come il governo metterà i soldi per coprire il disavanzo sostanzialmente nel bilancio della regione del Pirellone. Andiamo poi a Rozzano, un bell'articolo, in questo caso di Carmine Guarino, le ombre sospette dietro le ronde di Rozzano, un corteo, il secondo consecutivo attraverso i palazzoni di Rozzano, circa 200 i manifestanti che sono scesi in piazza ufficialmente contro il degrado. Molte persone dicono è ora di farsi giustizia da sé, ieri ancora ronde a Rozzano e cosiddette passeggiate per la sicurezza. Di spontaneo però pare esserci poco, dice Guarino. Poi l'articolo prosegue a pagina 5, sempre dalla Repubblica di Milano, dall'Afghanistan alla stazione centrale, il viaggio solitario del piccolo Zulfikara, questo bambino che dorme assieme a molte altre persone fuori dalla stazione di Milano. E infine in taglio centrale si parla di cinema ma anche di sociale, Milano rap e sogni, un film girato dai ragazzi solo con il cellulare. Sul muro c'è la scritta Bruzzano Beach, tre ragazzi camminano attraverso una grattacielo popolare, è l'attacco di questo film che si sta girando nel centro di Milano, un documentario del regista Fabio Martina realizzato con 120 giovanissimi fra i 13 e i 20 anni tra Bruzzano, Comasina, Cormano, Niguarda, Bresso ed Affori per raccontare la loro Milano fra musica e caseggiati popolari. L'articolo di Simona Spaventa occupa poi tutta pagina 10 della Repubblica di Milano. Sono le 8:14, è tutto qui su Radio Onda d'Urto con le prime pagine. Ritroveremo i quotidiani nazionali alle 8:30 con la rassegna stampa, quelli di carattere locale invece alle 9:15. Breve spot, poi arriva Storia di classe, poi il giornale Radio Flash.
1: È di nuovo tempo di 5 per 1000 ed è sempre tempo di sostenere Radio Onda d'Urto. Sostieni l'informazione libera sul modulo del 730 o altra dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV, scrivi il codice 0208 462017 4. Sostieni Radio Onda d'Urto.

0: Tutti i sabati dalle 19 alle 20:30 in Radio Onda d'Urto e nella pagina ufficiale del programma
1: Vai Vai Brasile!
0: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata. L'eccidio di Boves fu il massacro di civili innocenti compiuto come rappresaglia dall'esercito nazista il 19 settembre del 1943 e poi tra il 31 dicembre 1943 e il 3 gennaio 1944, sempre a Boves, in provincia di Cuneo.
2: Io ero in casa e non credevo ad una simile barbarie. Allora mi sono deciso a portare un po' di biancheria in cantina, ma subito mi raggiunge una SS con la rivoltella e saccheggiatomi le tasche, mi ha detto di andare via. Sono uscito di casa, ho visto fumo e fiamme da tutte le parti che divampavano ad un'altezza in certi punti di 30 metri.
0: Già il 16 settembre un proclama nazista firmato dal maggiore dell'SS, Peter, comunica alla popolazione che i fuoriusciti dall'esercito italiano che sono saliti in montagna verranno liquidati come banditi e che chiunque dia loro aiuto o asilo sarà ugualmente perseguito. Lo stesso giorno Piper si reca a Boves, fa riunire in piazza tutti gli uomini e minaccia di bruciare il paese se tutti i soldati datisi alla macchia non si presenteranno.
3: Testimonianza di Ezio Aceto, ufficiale effettivo dell'esercito. Il 19 settembre 1943, verso le ore 10, prendevo posto su un autocarro con un gruppo di soldati sbandati della Quarta Armata che si erano riuniti in Valcolla, in località San Giacomo e Castellare. Dovevamo scendere a Boves per il giornaliero rifornimento del pane. Giunti nell'abitato, mentre ci dirigevamo in una panetteria, scorgemmo in fondo a Piazza Italia un'autovettura Fiat 1100. Questa autovettura era ferma. Ne scorgemmo gli occupanti, due militari tedeschi. Li raggiungemmo. Si fecero catturare senza opporre resistenza. Io stesso ne disarmai uno. L'altro fu disarmato da uno dei miei compagni. Li facemmo salire a bordo del nostro autocarro senza usare nei loro confronti violenza alcuna. Io mi posi al volante della loro autovettura. Quindi facemmo rientro in Valcolla.
0: Alle 11.45, nemmeno dopo un'ora della cattura, due grandi automezzi tedeschi, carichi di militari, arrivano in Piazza Italia.
3: Appena passato mezzogiorno quando comincia l'attacco. I tedeschi aprono il fuoco contro le postazioni partigiane. Lo scontro durerà fino alle 12.30.
0: Alle 13 le SS coinvolte nello scontro a fuoco tornano a Boves e circa alla stessa ora giunge in piazza il grosso del plotone tedesco di Cuneo, comandato dal generale Piper, che incarica il parroco di Boves, Don Bernardi, e l'industriale Antonio Vassallo di andare a trattare con i partigiani per la riconsegna dei due prigionieri tedeschi, della Fiat 1100 e della Salma del Caduto. Piper assicura che in caso di successo della trattativa Boves sarà risparmiata, ma si rifiuta di mettere per iscritto il proprio impegno, asserendo che la parola d'onore di un ufficiale tedesco vale gli iscritti di tutti gli italiani.
3: Con la riconsegna dei due militari tedeschi, Don Bernardi e Vassallo avevano compiuto la loro missione, ma gli ambasciatori vengono trattenuti e guardati a vista dalle SS davanti al monumento ai caduti in Piazza Italia. Nonostante la restituzione dei prigionieri tedeschi, Piper dà ordine di iniziare la rappresaglia contro il paese e i suoi abitanti. Piccoli gruppi di SS sfondano le porte delle case, cospargono di benzina le masserizie, appiccano il fuoco, sparano e uccidono. Gran parte degli abitanti, subito dopo la distruzione del centralino telefonico e il combattimento di mezzogiorno, sono fuggiti in campagna. Nel paese sono rimasti vecchi, malati, infermi. Antonio Dutto, nato nel 1889, dice il suo certificato di morte. Cercava di fuggire dal paese in fiamme e, raggiunto dalle SS, veniva abbattuto a colpi di arma da fuoco. Intanto Piper batte con l'artiglieria le posizioni dei soldati italiani. Ha 28 anni. Nel dopoguerra è stato condannato a morte da un tribunale alleato per il massacro di 129 prigionieri americani avvenuto a Malmedy, in Belgio. Nel 1959 era in libertà a Stoccarda.

0: Radio Onda d'Urto è la tua radio, può esserlo sempre di più. Abbonati e fai abbonare alla radio. Bastano 8 euro al mese. Vai su radioondadurto.org o chiama allo 030 45670. Per un altro anno assieme, senza pubblicità, padrini e padroni. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
1: 8 e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo sabato 19 di settembre. Premandando in Palestina, pochi istanti fa pesanti raid sul centro della striscia di Gaza, al momento sono già 3 le vittime accertate. Negli stessi minuti truppe israeliane hanno compiuto un'incursione nel villaggio cisgiordano di Al-Mughayr, che era stato circondato all'alba. Non è chiaro al momento il bilancio di quanto stia accadendo. Così come non è chiara la situazione in Arabia Saudita, nella notte sono state udite 2 violente esplosioni a Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, a quanto pare, per un attacco degli Houthi. Poco fa la protezione civile saudita ha tolto l'allerta che era stata diramata nel cuore della notte. Questo lo scenario mentre in Italia ancora Crosetto Show sull'idea di usare le navi militari italiane da sole per forzare Bab el Mandeb, lo stretto del Mar Rosso in mano agli Houthi. Ora Crosetto chiede di potenziare l'operazione europea Aspides, chiedendo però soldi all'Unione Europea per poter utilizzare le navi militari italiane, come la fregata Bergamini che si trova da mesi a Gibuti di fronte allo Yemen. Ancora sull'asse fra Bruxelles e Roma, Bruxelles ha nel mirino infatti l'abolizione del bollo auto, soprattutto l'idea diffusa dal governo di usare per pagare 2,5 miliardi di euro necessari solo l'anno prossimo con i fondi del PNRR, replica di Giorgetti, useremo soldi nazionali, non risorse europee. Tutto questo mentre è già iniziato l'assalto alla diligenza, chiamata manovra economica, l'ultima prima delle elezioni. Giorgetti dice non sarà conservativa, ma solo quando il quadro dei conti sarà completo avremo idea delle risorse a disposizione. Politica di palazzo, un quesito chiaro sull'invio degli aiuti bellici all'Ucraina. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace. È necessaria una svolta negoziale. È uno dei 20 punti che gli iscritti dei 5 Stelle si trovano a votare fino ad oggi sulla piattaforma del Movimento per delineare il proprio programma di carattere elettorale. All'interno anche il no al piano Rearm EU e all'innalzamento della spesa per la difesa al 5% del PIL. Troveremo una soluzione, un'intesa, le uniche parole arrivate dalla Dem Schlein. Andiamo a nord, Trump annuncia nella notte italiana un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferirebbe a Washington il controllo permanente della sicurezza dell'isola, così dice il Tycoon. La firma di accordo fra i 3 governi, quello della Groenlandia, della Danimarca e degli Stati Uniti, è prevista per la prossima settimana a margine dell'assemblea dell'ONU a New York. Conferma l'intesa la premier danese Frederiksen, che parla di rafforzamento della sicurezza condivisa dell'Artico e conferma della sovranità danese. Ci spostiamo ora invece in Ucraina, lo facciamo con l'ondata di droni ucraini lanciati verso la Federazione Russa anche questa notte, 200 quelli abbattuti, mentre a fine domenica si vota per il rinnovo della Duma. Il tutto mentre Trump firma la legge che autorizza nuove sanzioni contro la stessa Russia, esulta Zelensky, ira invece del Cremlino. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% per chi compra petrolio e gas russi, una misura quindi che più che Mosca potrebbe andare a compiere la Cina e l'India. Noi chiudiamo il nostro giornale radio andando prima in Asia, poi tornando in Italia. In Pakistan cresce ancora il bilancio delle vittime dell'esplosione seguita da una sparatoria ieri contro il quartiere generale della polizia del nord del paese. 31 morti, fra loro 16 agenti di polizia, 28 i feriti. L'assalto è avvenuto contro il complesso della polizia di Khowat, una delle principali cittadelle della turbolenta provincia pakistana del Khyber Pakhtunkhwa. Una fazione locale legata però a Tehreek e Taliban Pakistan, cioè i talebani pakistani, hanno rivendicato poco fa l'attacco. Fine appunto parliamo di calcio con la morte di Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. Mazzola perse il padre Valentino, anche lui calciatore, nella strage di Superga quando aveva 6 anni. Durante la carriera ha conquistato poi scudetti, coppe dei campioni, coppe intercontinentali. Assieme a Gianni Rivera, Giacomo Bulgarelli ed altri, Mazzola Frank fu anche tra i soci fondatori dell'Associazione Italiana Calciatori nel 1968, un'associazione sindacale, la prima, nata per proteggere i diritti dei lavoratori nel calcio in un'epoca in cui erano privi di qualsiasi tutela contrattuale. L'AIC esiste ancora oggi. 8:25 è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 11 e alle ore 13. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A seguire invece la rassegna stampa nazionale. Alle 9:15 quella locale. Alle 10:10 la compagnia dei Gatti Neri.
2: Sabato 19 settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. A ruota libera, biciclettata per i diritti umani, per la libertà, la giustizia sociale in Italia e nel mondo, il diritto alla vita. L'appuntamento per questo sabato, il ritrovo in largo Formentone alle ore 17, la partenza è prevista per le ore 17:30. Fare la pace con l'ambiente è l'iniziativa che si svolgerà al Parco Gino Vaia di Leno questo sabato 19 settembre dalle 10 alle 19. Un appuntamento interamente dedicato a pace, ambiente, sostenibilità e partecipazione. Mentre la rete per la pace Francia Corta invita persone, associazioni, gruppi e realtà del territorio a partecipare alla marcia della pace. Non c'è pace senza giustizia, che si terrà domani, domenica 20 settembre, l'appuntamento alle ore 9 dalla rotonda di Bonomelli a Erbusco. La marcia attraverserà Erbusco, Cologne, Coccaglio e Rovato. Continua fino al 20 settembre la festa in rosso in Val Calepio. Questo sabato 19 settembre alle 18:30 apericena solidale organizzata da Giovani Comunisti Bergamo con musica dal vivo soft rock. A seguire alle 21:45 concerto dei Folkestone Medieval Acoustic Set. E passiamo alla rassegna cinematografica. Partiamo dal cinema Nuovo Eden, che propone per questo sabato alle 20:30 il film Il silenzio degli altri in versione originale con i sottotitoli. Romeria, il mare dei ricordi, invece alle 18 oppure alle ore 21 in lingua originale con i sottotitoli. La Hia Condor, la figlia del Condor, invece alle ore 16. Infine Runa Simi, la nostra lingua, il film in programmazione questa sera alle ore 18:30. Questi i film che potete trovare questo sabato 19 settembre al cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. One Night Only, quando tutto è possibile, invece è in programmazione questa sera alle ore 21 al Teatro CTM di Rezzato. Odissea, il film, è invece in programmazione questa sera alle ore 21 al Teatro Comunale di Cellatica. Andando all'Auditorium Gaber di Castelmella, questa sera alle ore 21 troviamo il film Spider-Man Brand New Day. Al Cinema Giardino Breno invece questo sabato 19 settembre alle ore 21 il film Coyote vs. Acme. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo sabato 19 settembre. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

0: sono Greta Cominelli e questa è Radio Onda d'Urto. Voglio vivere,
1: amarte tenere. Come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano, sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione, con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa.

Baraonda d'Urto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20. Il pomeriggio musicale di Radio Onda d'Urto, lunedì, mercoledì e venerdì, condotto da Simone Elgas Cavagnini, martedì e giovedì da Luciano Cianotic Taffurelli.

Radio Onda d'Urto delle 8:32 minuti. Il Manifesto, il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Domani, Il Fatto Quotidiano, Il Sole 24 Ore. Questi quotidiani in studio per la nostra rassegna stampa nazionale, che comincerà con le questioni internazionali, la situazione in Medio Oriente, lo stretto di Bab el Mandeb, l'attacco anche contro un caccia italiano, e poi spostarsi verso l'Italia, il caro energia, alcune notizie di cronaca e di mobilitazioni. Poi diverse segnalazioni dall'estero e dall'Italia. Allora, abbiamo visto nel giornale radio, nella rassegna delle prime pagine dei quotidiani, ieri c'è stato un attacco a un caccia italiano nella base saudita di Taif, il titolo del Manifesto, come al solito molto immaginifico, salpo subito, e poi le analisi all'interno del quotidiano, che ci racconta come è stata colpita la base di Taif con 400 soldati italiani. Se l'Unione Europea vuole protezione paghi, questa è la dichiarazione del ministro Crosetto, che scrive appunto alla commissaria europea Callas, dicendo che l'Italia ha le capacità per difendere il passaggio delle proprie navi. Che cosa sta succedendo? Lo prendiamo da un articolo di Sabato Angeri, inviato solitamente del Manifesto, esperto di questioni di guerra. L'ex generale Vincenzo Camporini va dritto al punto. Il Mediterraneo è l'autostrada attraverso la quale passano le merci che mandano avanti la nostra economia. Se il commercio marittimo si blocca, la nostra economia viene strangolata. Queste appunto le parole di questo ex generale Camporini, il giorno dopo l'attacco degli Houthi yemeniti che ha danneggiato un nostro caccia in Arabia Saudita. Fonti della difesa fanno sapere che gli avieri della Task Force Air Arabia erano stati dislocati dalla base di Ali al-Salem in Kuwait a quella di Taif in Arabia Saudita perché considerata meno pericolosa. Ma gli Houthi avanzano, hanno conquistato posizioni di primo piano sullo stretto di Bab el Mandeb, e Riyadh finora si è dimostrata incapace di fermarli. Insomma, leggiamo poi più avanti nell'articolo, dall'inizio della guerra degli Stati Uniti all'Iran la situazione è peggiorata di molto. La chiusura dello stretto di Hormuz rappresenta un evento traumatico per l'economia e il commercio di petrolio globale, e l'Europa rischia più degli altri. Eppure Bruxelles non è riuscita a trovare unità su eventuali provvedimenti da prendere per difendere la principale via di commercio marittimo meridionale. Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, la formula interessi vitali strategici ricorre in molti dei discorsi pubblici che trattano di geopolitica o degli equilibri globali. L'idea che le forze armate siano la scorta degli interessi economici di un paese all'estero è uno dei capisaldi delle superpotenze, il perno su cui si è basato l'operato statunitense fino ad oggi, ma per la società e per l'opinione pubblica italiana il protagonismo dell'esercito è sempre stato un tabù, fa notare appunto Sabato Angeri. Sul Manifesto ci sono poi degli articoli interessanti che spiegano che cosa sta accadendo tra l'Arabia Saudita e lo Yemen. Iniziamo dall'Arabia Saudita, che insomma è una potenza dai piedi d'argilla. Questo è quello che racconta Michele Giorgio, storico, insomma, corrispondente

dal Medio Oriente, solitamente da Gerusalemme, del Manifesto, quindi raccontano una potenza dai piedi d'argilla gli appelli lanciati dall'erede al trono saudita Mohammed bin Salman all'aiuto diplomatico cinese e alla fedeltà dell'indebitato Egitto per contrastare il movimento yemenita degli Houthi, il movimento che si chiama Ansarullah, alleato dell'Iran e deciso a infliggere un colpo duro agli interessi di Riyadh. L'immagine che prevale in questi giorni è quella di una monarchia in grande difficoltà. Solo qualche anno fa, eppure alla fine del passato decennio, l'Arabia Saudita, di cui MBS aveva preso il controllo, MBS insomma è la sigla con cui viene spesso definito Mohammed bin Salman, che aveva appunto preso il controllo con il pugno di ferro, la repressione contro parenti, contro gli ex alleati, puntava a essere più di un principale esportatore di petrolio. Riyadh si percepiva come una potenza capace di esercitare influenza sulla regione a danno dell'Iran. Insomma, alcune vicende poi sono note, per esempio nel 2018 MBS fu accusato di essere il mandante del brutale assassinio del giornalista saudita dissidente Jamal Khashoggi. E poi c'era stato anche molto sostegno a questi piani di MBS, non ultimo l'ex premier italiano Matteo Renzi, che costruì uno stretto rapporto personale con MBS, quindi per esempio nel 2021 aveva sostenuto che l'Arabia Saudita aveva le carte in regola per avviare un nuovo rinascimento e aveva lodato questa leadership che nel frattempo, ci ricorda il manifesto, gli aveva versato 1,1 milioni di euro per le attività di consulenza. Ovviamente non era stato solo Renzi a essere stato finanziato da questa monarchia, c'era stato Tony Blair, c'era stato Roberto Mancini che aveva avuto un contratto faraonico per guidare la nazionale saudita e ottenere così i mondiali del 2034. Tornando però alla situazione odierna, i Saud sono di fronte a un'emergenza che potrebbe costringerli ad accettare il dialogo con gli Houthi, che ora controllano lo stretto di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. Per l'Arabia Saudita quel passaggio non è un semplice punto sulla carta. È una via alternativa per l'esportazione del suo petrolio quando lo stretto di Hormuz, controllato appunto dall'Iran, è minacciato o bloccato. Se entrambe le rotte resteranno compromesse, Riyadh perderà una parte della propria capacità di esportare a greggio e di influenzare i mercati. Questo è quello che accade. Dall'altra parte, invece, il territorio yemenita è ormai un campo di battaglia regionale. Il giallo della fuga dei soldati governativi, una interessante ricostruzione a cura di Francesca Lulucci, che riprende l'inchiesta del Financial Times, le indiscrezioni raccolte dal Financial Times. Si continua a combattere nello Yemen, a Kabub le forze della coalizione a guida saudita respingono un attacco su vasta scala lanciato dagli Houthi dopo oltre tre ore di scontri senza tregua. Nel frattempo un raid aereo colpisce assembramenti di miliziani ad Al-Darifa, nel distretto di Al-Waidhia. A ovest di Taiz il bilancio è pesante, decine di morti e feriti, tra loro anche tre bambini, e alcuni politici yemeniti, per spiegare l'avanzata fulminea degli Houthi, sostengono che sono stati offerti miliardi di dollari a chi difendeva la costa occidentale perché abbandonasse le posizioni. Si parla di 30.000 combattenti ben equipaggiati ritiratisi quasi in blocco. Difficile non chiedersi cosa significhi per la tenuta morale e per il coordinamento reale delle forze che si richiamano al governo riconosciuto dall'ONU. Sulla fonte dei presunti pagamenti non c'è chiarezza, ma più di qualcuno guarda ai vecchi legami tra gli Emirati e le forze di resistenza nazionale filogovernative di Tareq Saleh. Gli Emirati lasciano lo Yemen a gennaio, ma il rancore verso Riyadh resta, quindi verso l'Arabia Saudita resta, per averli costretti al ritiro e aver messo fuori legge il separatista consiglio di transizione del sud. Così insomma un po' la ricostruzione su quello che accade.
attorno allo stretto di Bab el Mandeb. Andiamo a prendere anche altri quotidiani su questa vicenda, per esempio il Fatto Quotidiano, che punta molto sul fatto che i caccia, i soldati da Roma in Arabia sono stati attaccati. L'apertura del Fatto Quotidiano questa mattina è: in guerra senza dirlo agli italiani e al Colle, e c'è appunto un articolo che racconta come Guido Crosetto compulsa le agenzie che piovono dall'Europa con aria soddisfatta, e ai suoi ripete: il mio obiettivo era scuotere l'Unione sulla missione Aspides e l'ho raggiunto. E così a fine giornata l'Eurofighter italiano colpito dagli Houthi nella notte passa in secondo piano, benché si tratti dell'attacco forse più grave inflitto ai nostri mezzi militari negli ultimi 10 anni. Certamente prova, a dispetto delle parole pronunciate pochi giorni fa da Antonio Tajani, che i nostri soldati sono tutt'altro che al sicuro lì in Arabia Saudita, dove il governo ha deciso di dislocarli, con una decisione su cui il Parlamento non ha toccato palla, neppure quando, per l'intervento dell'Arabia nel conflitto con l'Iran, la base aerea di Taif è diventata un vero bersaglio naturale. Vogliamo sapere se ora Crosetto vuole riportare i nostri in Italia o intende lasciarli lì, e a far cosa, quali sono diventate le regole d'ingaggio. Non si può trasformare una missione di pace in una missione di guerra, queste le parole usate dai partiti del campo progressista al Fatto Quotidiano, che dice insomma che hanno usato tutti la stessa voce. C'è poi l'intervista a Gian Andrea Gaiani, storico direttore della rivista specializzata Analisi Difesa, che dice: la presenza dei militari nell'area espone sempre più a rischi incomprensibili, constato che l'Italia ha trasferito i nostri soldati dal Kuwait all'Arabia Saudita per metterli al riparo da una guerra, quella americana contro l'Iran, che non era la nostra, e per finire di coinvolgerli, per ora indirettamente, nelle nuove ostilità tra Arabia Saudita e Houthi, perché dalla base di Taif partono i bombardamenti sauditi contro gli Houthi in Yemen. Queste insomma le considerazioni di Gaiani. Non basta un'informativa, torniamo alle posizioni dei politici. Chiediamo la massima con la massima urgenza comunicazioni in dettaglio, un dibattito approfondito, un voto in aula. Queste le parole dei 5 Stelle. Buonanni di AVS: decisioni che riguardano l'impiego delle nostre forze armate in un'area di guerra non possono essere assunte senza un pieno confronto parlamentare. Cosa fa intanto Meloni? Non parla, però festeggia tra i fucili, ha fatto un volo in elicottero ed è andato allo stabilimento Beretta di Gardone Valtrompia per festeggiare insomma i 500 anni della azienda, ma questo noi lo lasciamo alla cronaca della rassegna stampa locale che ci sarà a seguito della nostra rassegna stampa nazionale. Su questa vicenda Repubblica la sposta molto indietro, quindi pagina 8 e 9, e quindi insomma la relega un po' in secondo piano questa vicenda militare. Diamo un'occhiata ai titoli giusto per darne conto. Attacco Houthi alla base saudita, colpito un caccia italiano, nessun militare coinvolto. Il titolare della difesa pronto a riferire alle camere: la marina scorterà i mercantili a Bab el Mandeb. Trump annuncia: stiamo parlando con i miliziani, vogliono un'intesa. Insomma, ecco, questi sono gli annunci di Trump, che ci prova a dire che è tutto tranquillo, ma è evidente che non è così. La lettera di Crosetto a Callas: 6 navi per il Mar Rosso, Roma è pronta, paghi l'Unione Europea. Quindi il ministro scrive alla responsabile degli esteri europea: timori per i nostri soldati impegnati in Arabia, l'ipotesi di un trasferimento più a nord. Così appunto la Repubblica. L'Italia nel mirino è invece il titolo di apertura, in molto più in evidenza del Corriere della Sera. La Repubblica invece, ci arriveremo tra poco, non la mette in taglio alto della prima pagina, che lo dedica invece al conto salato delle bollette italiane. E invece il Corriere della Sera sul jet italiano colpito in Arabia dedica il primo sfoglio del quotidiano, con diverse
pagine, tra cui quella che racconta di come gli Eurofighter e i soldati, la missione anti-ISIS riconvertita in difesa dei cieli sauditi, rischi maggiori secondo Camporini rispetto al passato. Pagina 5 c'è poi le dichiarazioni di questo piano italiano che prepara 4 fregate per il Golfo, ma vuole che le paghi appunto l'Europa. C'è insomma, su questo la vicenda, che però si lega a quella che è l'apertura della Repubblica, perché è evidente che sul caro energia pesano molto le tensioni internazionali. Bollette, il conto è salato. Il ministro Giorgetti, lo shock delle guerre si rifletterà sui costi dell'energia per le famiglie e le imprese. Con questo noi ci spostiamo a parlare di Italia, perché lo shock energetico, pagina 2 di Repubblica, le dichiarazioni di Giorgetti, lo shock energetico, il problema numero uno, i prezzi di petrolio e metano colpiranno tutti, l'Europa intervenga, quindi insomma c'è un po' uno scarica a barile da parte di Giorgetti, fiducia sui miliardi per la flessibilità e critiche alla Banca Centrale Europea per l'aumento dei tassi. L'Italia spinge sugli extra profitti, così dice appunto la Repubblica, anche se questo fronte, che viene descritto come guidato da Roma, Berlino, Madrid e Varsavia, che insiste per un'imposta dell'Unione Europea, Bruxelles frena, rinvio all'Ecofin di ottobre, ecco, sul fatto che sia l'Italia a guidare questo fronte sicuramente non tutti i partiti di maggioranza, visto che la parola tasse fa venire l'orticaria anche quando si tratta di extra profitti, cioè di quei profitti sostanzialmente cresciuti da quando è iniziata la crisi in tra lo stretto di Hormuz e quella adesso di Bab el Mandeb. Che cosa costerà tutto questo? 1000 euro in più a famiglia. L'onda dei rincari è partita su luce, gas e carburante. Finora i contratti a tariffa fissa e i bonus hanno ridotto l'impatto sulle utenze, ma per le imprese la spesa può addirittura raddoppiare. Siamo sempre sulle pagine di Repubblica a parlare di questo. L'energia è il tema centrale. C'è poi la mancetta elettorale che la Premier Meloni ha lanciato nei giorni scorsi, quella sul bollo auto, che però non piace all'Unione Europea, perché Fratelli nella Commissione europea dovrà valutare le coperture su questo, visto che il governo vorrebbe usare dei soldi, insomma, residuali del famoso piano PNRR, che varrà questa esenzione sul bollo auto solo per il 2027, solo per auto e moto fino a 80 kilowatt di potenza, e soprattutto questa è una tassa che è regionale, e quindi una delegazione di governatori in questi giorni sta interloquendo con il Ministero dell'Economia e Finanze, proprio perché ha paura di un buco nei bilanci. Todde, presidente della governatore della Sardegna, a rischio le risorse per sanità e scuole. Questo è quello che viene così sintetizzato, ma non solo, insomma, Todde, molti governatori e governatrici sono preoccupati. Alessandra Todde dice: centinaia di milioni di euro rischiano di essere sottratti a trasporti, sanità e scuola. Todde, lo ricordiamo, è del Movimento 5 Stelle, quindi insomma anche più comprensibile questo, mentre invece altri governatori hanno messo da parte le loro preoccupazioni, quindi per esempio le regioni guidate dal centrodestra preferiscono stare zitti. Sempre sul tema delle regioni c'è un piccolo scontro tra il governo e la Lombardia, non tanto il governo ma il ministro dei trasporti Matteo Salvini, perché la Lombardia sarebbe quella regione che per ora non ha bloccato
lo stop ai diesel Euro 5 e invece Salvini, vice premier, assicura che ci sarà un decreto per far slittare il blocco delle vecchie auto previsto per il 1 ottobre. Insomma, sono numerose quelle auto immatricolate tra il 2011 e l'agosto del 2015 che sono diesel, che sono Euro 5 e che nei comuni con più di 100.000 abitanti non potrebbero, se le cose restano così, più circolare a partire dal 1 ottobre. Onestamente sembra abbastanza improbabile che questo governo, sicuramente di trasporto pubblico e di ecologia non si cura fino in fondo, possa mantenere le cose così come sono. E infatti Chiosa urla e scalcia Salvini per chiedere che ci sia questo rinvio di questa misura pensata per appunto tutelare la salute pubblica e insomma e l'ambiente. Altro tema sicuramente molto in evidenza per noi che abbiamo intervistato il medico Nicola Cocco nella giornata di ieri è quello dell'inchiesta sui CPR. L'intervista a Nicola Cocco che trovate sul nostro sito www.radioondadurto.org. Nicola Cocco accusato di essere capo della banda dei dottori, conquista la prima pagina e il taglio alto del Manifesto con questo titolo: CPR violenti, lo diciamo da sempre, io non ho mai compilato nemmeno un certificato. L'accusa per Nicola Cocco di essere a capo di un'associazione a delinquere che compila dei certificati per dire che le persone non sono adatte a essere rinchiuse nei CPR. In realtà quello che è stato fatto da Nicola Cocco in tutti questi anni è stato denunciare le condizioni nei CPR e anche, come medico della Società Italiana delle Migrazioni, raccontare tutto quello che avveniva nei CPR, in tutte le numerose visite che ha fatto. In questo momento questo infettivologo è diventato un nemico pubblico numero uno e però ribadisce le sue posizioni, quindi noi pensiamo che quelli siano luoghi violenti, non ci siamo mai nascosti, lo abbiamo sempre detto in pubblico. Cercavano chat e telefonate in questa inchiesta, con queste perquisizioni, è stato estenuante, ma alla fine erano stanchi anche gli agenti. Tanti medici si sono rivolti a me parlandomi dei loro dubbi etici, i CPR sono diventati manicomi per migranti, ci si finisce senza commettere reati, è un tipo di detenzione patogeno di per sé, lo dice la letteratura scientifica. Così la prima pagina del Manifesto, ma le interviste a Nicola Cocco oggi sono, visto che ieri ha fatto una dichiarazione, insomma una conferenza stampa presso il suo avvocato Eugenio Losco, che ha ospitato diversi giornalisti, insomma intervista a Nicola Cocco, oltre che sul sito di Radio Onda d'Urto, dove potete sentire direttamente la sua voce, la trovate sul Manifesto, sulla Repubblica, sul Domani, insomma su diversi quotidiani. Questo per quanto riguarda le notizie italiane, che hanno un grande spazio anche sulla cronaca di un ragazzo di 13 anni che ha accoltellato la sua professoressa. Quello che viene raccontato è che, siccome aveva due debiti, era molto arrabbiato contro questa professoressa, si è organizzato, aveva anche un caschetto da soft air per attaccare il cellulare al casco e riprendere questa aggressione, un'aggressione avvenuta con coltelli da sub, insomma molto grave questo accoltellamento. Vengono riportate anche le parole dell'insegnante, andiamo quindi in ordine la cronaca, prendiamo le pagine 24 e 25 di Repubblica. A 13 anni accoltella la prof, agguato in diretta sui social, la odiavo per i brutti voti. Questo accade a Roma, in una scuola
scuola media, il ragazzo doveva fare il compito per un debito, c'è però l'ombra di un istigatore. Chi è la professoressa, una fan di Giorgio Almirante, di AfD, della remigrazione, questa docente? E infatti le viene anche chiesto questo. Ho trovato interessante questo spazio di intervista a questa docente che non nasconde le sue idee di estrema destra. Chi delinque va cacciato, adesso vorrei abbracciare chi mi ha colpito. La giornalista Romina Marcelli fa notare che questo studente che invece l'ha salvata, anzi lo racconta lei stessa, è stata soccorsa, quindi alle 9:20 il mio alunno è entrato senza bussare all'improvviso, è stato tutto molto veloce, indossava un caschetto militare, confissato il cellulare sopra, utilizzato come telecamera, nella mano sinistra teneva una bomboletta spray al peperoncino che mi ha spruzzato in faccia, non ho avuto il tempo di reagire, poi mi ha colpita con un pugnale di una lama di almeno 20 centimetri, mi ha dato 3 coltellate velocissimo, una dopo l'altra, non ha detto una parola, niente né prima né dopo. La giornalista le chiede: è stata soccorsa subito da un meraviglioso studente che lo ha bloccato, poi si è scatenato l'inferno nella scuola, tutti sono usciti dalle classi. E la giornalista continua a chiederle: professoressa, sul suo profilo campeggiano diversi post che inneggiano alla remigrazione e a idee di ultradestra. Lo studente che l'ha soccorsa è del Congo. Si sente a disagio adesso? Non c'è nulla di incongruente, a mio parere, tra un'idea che esprimo sui social e applaudire un ragazzino che mi ha salvata. Le mie idee però non cambiano. Quindi la pensa sempre allo stesso modo sulla remigrazione? Certo, il mio studente del Congo ha tutti i diritti per stare qui e gli dovrebbero dare una medaglia. Diverso è chi viene in Italia per commettere reati, e se a salvarla fosse stato un ragazzino irregolare non sarebbe stato mio alunno, proprio perché irregolare. Insomma, poi l'intervista continua a questa insegnante che è stata accoltellata l'intervista su Repubblica. Restando in Italia, andiamo a guardare un po' anche la pagina delle mobilitazioni. Su Il Manifesto, a pagina 8, si parla di due. Una che si è tenuta ieri a Torino, il comizio di Vannacci tra i poliziotti, 15 camionette, 250 agenti antisommossa a chiudere un intero tratto della città di Torino, giunti alle 8 del mattino a fare da scudo all'albergo dove si è tenuto un evento organizzato dal sindacato di polizia FSP con Roberto Vannacci ospite d'onore. A contestare l'eurodeputato in strada c'era qualche centinaio di persone, non solo di Ascatassuna. Nessun generale per nessuna guerra, Vannacci fuori da Torino. Questo è lo striscione che ha aperto il corteo, quello che poi si è trasformato in un corteo intorno all'isolato bloccato, andato avanti poi per un paio d'ore. La cronaca tra l'altro è anche sul sito di Radio Onda d'Urto. C'è poi anche il corteo di Spin Time, no alla città della rendita. Hanno aderito 200 realtà sociali, quindi a distanza di quasi 2 mesi dai sigilli allo Spin Time, si torna in piazza per il diritto all'abitare. La mobilitazione continua con la manifestazione nazionale di oggi a Roma, con l'assemblea di domani davanti allo stabile di via Santa Croce in Gerusalemme. Il piano casa di Meloni copia il modello Milano, mano libera a costruttori e fondi di investimento, edilizia popolare ridotta ai minimi termini. Intanto il governo reprime le idee alternative di città, queste le oltre 200 realtà associative che hanno aderito alla mobilitazione. Riportare Spin Time a Santa Croce dimostrerebbe che il profitto e la speculazione edilizia non regnano incontrastate sulle città. Ecco, c'è da dire che questa mobilitazione non è priva di polemiche. Partirà oggi alle 14 da Piazza della Repubblica. Noi ci collegheremo nel corso dello spazio approfondimenti del pomeriggio, a cominciare dalle 15:30. Gli organizzatori dicono che sarà una piazza plurale fatta delle alleanze che abbiamo costruito in questi anni. Non tutti però aderiscono a questa, perché insomma c'è anche chi chiede che
ci sia una attenzione al fatto che in questo momento l'amministrazione è con spin time, e però è un'amministrazione colpevole della situazione che si sta creando a Roma. Infatti la proposta del comune, del sindaco, è che il fondo proprietario dell'immobile Investire SGR accetti la proposta di acquisto del comune di Roma. Ricordiamo che gli ex residenti in questo momento sono trasferiti in sistemazione temporanee, sono iniziate anche delle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Spin Time chiede che il percorso sull'immobile non venga interrotto, ma appunto ci sono anche delle realtà, in particolare Arci Roma, diversi circoli, quello di Roma ma anche altri che saranno in piazza, ma Arci invece ha detto che l'appello, Arci Roma ha diffuso un documento in cui si sfila dall'iniziativa, un appello contraddittorio: Roma non è una vertenza sola. Insomma, sul manifesto viene riportato così brevemente, non è solo Arci Roma ma diverse realtà del movimento per il diritto all'abitare che si battono contro contro le grandi opere che a Roma hanno deciso di non partecipare a quello che a tutti gli effetti oggi vedrà in piazza anche un pezzo di amministrazione comunale, Alleanza Verdi Sinistra e altre realtà che non sono così critiche sull'operato della giunta Gualtieri, anzi ne fanno parte. Restando sulla politica, ci spostiamo a quella un po' più di palazzo, meno di movimento, ma sicuramente è importante in questo momento in vista delle prossime elezioni quello che accade oggi nel campo progressista, ovvero il voto per il Movimento 5 Stelle sulla piattaforma Nova 2.0, la consultazione sul programma del Movimento 5 Stelle. Al centro c'è lo stop alle armi, quindi basta scelte fallimentari, basta dare armi, insomma, all'Ucraina. Questo è un po' il tema centrale. Quello che dicono i 5 Stelle è cambiare radicalmente l'approccio fallimentare dell'Italia e dell'Europa nei confronti della guerra in Ucraina. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace, è necessaria una svolta negoziale che tuteli le ragioni del paese aggredito con il coinvolgimento dell'intera comunità internazionale. Questa formulazione, come tutte le altre che compongono la proposta all'esame degli iscritti, è stata decisa dal Consiglio Nazionale del Movimento 5 Stelle, che si è riunito giovedì per limare e definire le proposte che daranno l'indirizzo alla fase 2 della costruzione dell'alleanza. Ci sono 20 punti, frutto di una scrematura dai report usciti dai 107 confronti dei mesi scorsi, a cui hanno partecipato 17.000 persone, sono stati analizzati da 300 persone scelte tra gli iscritti e non iscritti che avevano partecipato alla prima fase, giovani under 36, anche loro protagonisti della prima fase, e una rappresentanza di elettori. Ma il bollino finale dell'organismo collegiale pentastellato fa capire l'investimento sul programma e sul nodo potenzialmente divisivo della guerra. Infatti più avanti si propone una conferenza internazionale recuperando lo spirito di Helsinki per affermare nuovi principi di coordinamento dei rapporti internazionali e definire percorsi di sicurezza e di pace fondati sulla cooperazione, su piani condivisi di disarmo, secondo un approccio multipolare e una visione multilaterale. Insomma, questi sono alcuni dei punti a cui sono chiamati a votare i pentastellati, insomma, i sostenitori del movimento nella giornata di oggi e domani in vista delle prossime elezioni in Italia, ma ci sono elezioni in corso anche all'estero, in Russia, se vogliamo chiamarle elezioni, perdonate la battuta. Tutta la Russia va a votare, scrive il Domani, ma l'opposizione è bandita, c'è la guerra nelle urle
urne in esilio o dietro le sbarre, non esiste dissenso nelle elezioni per la Duma, risultati scontati, trionfo certo per Putin, eppure il malcontento cresce, questo è l'allarme poi dell'Unione Europea, erosione democratica e repressione sistematica, insomma, per 111 milioni di elettori chiamati a votare. In Russia c'è anche un'intervista sulle elezioni in Russia, questo era l'articolo del Domani, c'è poi l'intervista a pagina 12 di Repubblica, un'intervista a un dissidente. Eccolo qua, noi esclusi dalle urne siamo il solo partito che si batte per la pace, parla Nikolai Ryabkov, leader di Yabloko, il potere ha paura, quest'estate i sondaggi ci davano tra il 18 e il 24%, insomma questo è poi il motivo per cui è stato escluso Yabloko. Violazione delle norme sul finanziamento elettorale e sul diritto d'autore, ne risponde Yabloko nella motivazione, risponde Ryabkov nella motivazione della sentenza, non c'è niente di solido. Ci accusano di aver usato una frase della più famosa canzone contro la guerra dell'epoca sovietica, nonostante gli eredi degli autori fossero d'accordo. Qual è la frase? Che ci sia sempre il sole, che ci sia sempre la mamma, che io ci sia sempre. La diretta dell'udienza alla Corte Suprema è stata vista da 400.000 persone. Tutto il paese ha potuto constatare che non c'erano ragioni per escluderci. E insomma, questo è il voto sotto i droni ucraini. Scomparsa la candidata dei Verdi, prime elezioni per la Duma dall'inizio del conflitto, messe al bando le formazioni dissidenti, lo zar verso una vittoria scontata, i raid nella regione di Mosca rallentano le attività ai seggi, così le due pagine di Repubblica dedicate a queste elezioni. Si vota questo fine settimana anche a Berlino, anche a Magdeburgo, quindi insomma ci sono un po' di elezioni su cui anche l'attenzione è sicuramente alta. Assalto al Mecklenburgo, la governatrice dell'SPD, quindi dei socialdemocratici, argine all'onda nera, questo è quello che scrive Repubblica parlando di Manuela Schwesig, che spera nel miracolo di frenare la corsa dell'AfD, cioè dei nazisti dell'estrema destra, nella regione più rurale della Germania. E poi c'è anche invece il voto a Berlino, dove invece la candidata sindaco della Linke, Elif Eralp, musulmana, figlia di rifugiati turchi, vuole finanziare i progetti sociali di Berlino tassando i più ricchi, e insomma il titolo di Repubblica la dice lunga su quali sono le speranze. Adesso Berlino ha una sua Mamdani, quindi riferimento alla sindaco di New York, Eralp in testa grazie al piano casa, articolo insomma interessante di quello che succede a Berlino, e sicuramente la settimana prossima avremo modo di tornare anche su queste elezioni. Andiamo invece, restando in Europa, ci spostiamo in un paese che si è liberato dell'estrema destra più odiosa, ma non si è liberato del tutto. Andiamo infatti in Ungheria, dove ieri è iniziato il processo all'antifascismo, il processo di appello, il secondo grado, per Maya T, che si trova in aula. La prima udienza di questo secondo grado del processo Maya T si svolge presso la Corte d'Appello di Budapest, e il tribunale è cambiato in un'aula più modesta, si trova a Buda, è più piccola, meno imponente rispetto al passato, scrive Marta Massa da Budapest. Alle 7 del mattino un gruppo di sostenitori si raduna per mostrare solidarietà a Maya, innalzano dei banner rosa con scritto Free All Antifas, e poco prima dell'inizio dell'udienza esclamano in coro Free Maya. Dall'interno del tribunale il supporto dei manifestanti
Arriva ovattato ma udibile alla famiglia, agli amici e alle amiche di Maya che attendono il suo arrivo. L'attivista antifascista viene scortata con manette ai polsi da 3 guardie armate. Poco dopo il giudice dà inizio all'udienza. È accusata di aver preso parte a un attacco contro neonazisti a Budapest durante il giorno dell'onore 2023, un raduno di manifestanti di estrema destra che si tiene ogni anno. Lo stesso procedimento in cui era stata implicata Ilaria Salis, a febbraio, dopo un anno e mezzo di reclusione in completo isolamento, aveva ricevuto un primo verdetto di 8 anni di reclusione. Insieme a lei anche Gabriele italiano e Anna tedesca come Maya sono stati condannati a 7 e 2 anni. Sia l'accusa che la difesa presentarono un ricorso, così questo è il processo di secondo grado. Maya parla durante il processo e dice che la criminalizzazione dell'antifascismo è una privazione dell'umanità di cittadine e cittadini, rimarca la fiducia nella solidarietà reciproca, racconta della violenza giuridica e carceraria a cui è sottoposta quotidianamente, della paura che accompagna le sue giornate, ma continuerò a scrivere, ad assumermi le mie responsabilità, ad agire, continuerò anche, nonostante tutti i divieti e le restrizioni, ad abbracciare le persone in carcere, a vivere per un mondo senza prigioni e campi di detenzione. E poi il suo ultimo pensiero è ai militanti antifascisti Gino Abazai e Zaid, che anche loro sono nel tritacarne di questo processo per le aggressioni ai nazisti durante il Tag der Ehre, quindi il giorno dell'onore. E la sentenza per Maya è attesa il 30 settembre, lo stesso giorno in cui la Cour de Cassation di Parigi esaminerà il ricorso contro la decisione di estradare Gino Abazai, e ci saranno sicuramente, ci sono anzi molte mobilitazioni in questi 15 giorni. Ne abbiamo parlato ieri e lo trasmetteremo questa mattina nel corso dello Spazio Approfondimenti con Nick del Comitato contro la repressione di Milano, delle iniziative che si stanno tenendo in questi giorni per la vicenda di Maya e contro l'estradizione di Gino. Noi siamo in chiusura di questa rassegna stampa, ricordiamo soltanto un paio di segnalazioni. A Ceuta la situazione è al collasso, i migranti vengono presi a manganellate, ieri si è sbloccato il trasferimento nella tendopoli, ma i posti non bastano, scrive questo articolo Giuliana Zeppegno e Luca Tancredi Barone su Il Manifesto. Un mese e mezzo dopo l'arrivo di migliaia di migranti nell'exclav spagnola, sono ancora diverse migliaia le persone che vivono in strada, condizioni precarie, nelle spiagge del Trampolin o Benitez. Normale quindi che l'apertura di 1700 nuovi posti al coperto abbia generato da giorni un'enorme aspettativa che la polizia ha gestito dall'alba di ieri fino all'ora di pranzo, ancora una volta in maniera molto energica, a colpi di manganelli e spari in aria, feriti diversi migranti. Questo per quanto riguarda che accade a Ceuta. L'ultima pagina del Manifesto è dedicata a Inseguendo una striscia di ombra, un reportage di Aisha al-Baz da al-Mawasi, quindi dalla striscia di Gaza. A Gaza la vita è costruita nell'attesa di acqua pulita e fresca oscurità, nelle tende ci si muove insieme al sole per evitarlo, nelle strade si scruta l'orizzonte alla ricerca dei camion cisterna. Ultimissima segnalazione, mi sembra che solo Repubblica abbia avuto il tempo di fare questa ribattuta: addio a Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter, e c'è un articolo evidentemente scritto un po' di tempo fa di Maurizio Crosetti, a pagina 29, Mazzola, il figlio d'arte che diventò leggenda di Inter e nazionale. Addio al grande campione. Aveva 83 anni, l'esempio di papà Valentino, morto a Superga con Herrera, trascinò i nerazzurri sul tetto d'Europa, la staffetta con Rivera, e c'è proprio la foto con Rivera durante un derby Milan, un derby Inter Milan. Le foto che vengono mostrate sono con Pelé e poi una con la fascia da capitano dell'Inter e un'altra con le coppe che aveva vinto con la maglia nerazzurra. Con questo noi chiudiamo la nostra rassegna stampa nazionale.
vediamo la linea per la rassegna stampa locale tra pochi istanti. Shara.

anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

9:20 minuti di questo sabato 19 di settembre, eccoci ancora in diretta dopo la rassegna stampa nazionale, tempo di quella locale. Passiamo innanzitutto in rassegna le prime pagine per capire anche quali sono i temi che sono stati scelti dalle diverse redazioni. Beh, su Brescia in prima ci sono i 500 anni dell'azienda armiera Beretta che ieri ha portato in Valle Trompia le frecce tricolori, mezzo governo, è arrivata a sorpresa pure la Meloni. Apre su questo in taglio alto il Giornale di Brescia, che però curiosamente non cita la Meloni, seppure nella fotografia c'è la Premier che saluta alcuni cittadini e cittadine che erano arrivati per i 500 anni della Beretta. Valle in festa per la Beretta, orgoglio di una comunità. Vabbè, tralasciamo ovviamente il richiamo alla comunità fondata sulle armi. In taglio basso invece il Giornale di Brescia, un'altra notizia interessante che noi approfondiremo: la TAV in città si mangia anche un pezzo del parco Ducos. La TAV attraverserà Brescia e sottrarrà una fascia di verde al parco Ducos 2, ma il progetto definitivo manca ancora, anzi è in ritardo di oltre 3 anni. Restano ancora da chiarire espropri, costi e prescrizioni del comune. Così c'è poi una passante a pagina 10 e a pagina 11, bene due pagine dedicate al tema, e noi leggeremo a breve qualcosa di più. Di spalle invece c'è una grande fotonotizia con una folla di persone in Corso Zanardelli in pigiama ma di corsa per la solidarietà. Ieri pomeriggio nel centro di Brescia l'ottava edizione della Pigiama Run, corsa camminata non competitiva organizzata dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per sostenere bambini e ragazzi ammalati. L'edizione ha fatto registrare circa 1300 iscritti e una raccolta fondi che ha sfiorato i 20.000 euro. 6 chilometri del percorso, partenza arrivo appunto da piazza Zanardelli. Segnaliamo poi che di fatto è pronta ad aprire Librix, alla fiera del libro di Brescia, dedicato a questo un'intera pagina, pagina 38, di fatto l'apertura della cultura. In prima c'è un richiamo a un'intervista a Eugenio Massetti, che è il numero uno storico degli artigiani a Brescia, che è anche il fondatore di Librix, perché fra le altre cose possiede una casa editrice, la Compagnia della Stampa. I libri non sono faccende d'élite, dice Massetti, che è anche presidente storico di Confartigianato, nella lunga intervista. La fiera del libro di Brescia Librix parte il 26 di ottobre, andrà avanti fino al 26 di settembre fino al 4 di ottobre. 9 giorni di incontri con autori e protagonisti della l'attualità, così l'articolo che trovate sul Giornale di Brescia, che per ora lasciamo. Gli altri richiami sono infatti di politica nazionale. Andiamo invece a Brescia Oggi, che ha curiosamente la stessa foto, seppur da un'altra angolazione, con la Meloni che saluta il pubblico a Gardone, i 500 anni della Beretta, festa con la Premier Meloni. In taglio basso invece un'altra notizia che vale la pena di sottolineare, quella che riguarda il caldo. L'estate da primato si chiude con un nuovo record. Nello specifico, la media quotidiana è stata a giugno, luglio, agosto di 3 gradi in più rispetto al trend storico delle temperature. Intanto la pioggia degli ultimi giorni ha riempito i laghi, ma non basta a colmare il precedente deficit idrico. Articolo poi a pagina 14-15, noi lo segnaleremo, così come segnaliamo l'articolo di Eugenio Barboglio che ci riporta in città. Cittadinanza a Mussolini, mozione in consiglio. Il 28 di settembre in Consiglio Comunale verrà discussa la mozione che propone di togliere la cittadinanza onoraria di Brescia a Mussolini, un'iniziativa che in loggia era però ferma da tempo, e vedremo il perché nell'articolo di Barboglio. Prima però andiamo al Corriere della Sera di Brescia, che è un'apertura differente, che è dedicata ad un lungo articolo di Pietro Gorlani sull'idroelettrico, intesa bipartisan, strategia lombarda per risolvere il tema delle concessioni scadute senza aprire le gare europee, un asse fra l'assessore Sertori della Lega e del Bono del
PD, a quanto si è concretizzato in un convegno ieri alla Musil di Cedegolo, Valle Camonica, dove l'assessore Sartori ha confermato la volontà di rivedere gli accordi con i concessionari. Nell'interesse dei territori, i benefit devono rimanere qui, ha detto Sartori, incassando così il sostegno del vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono del PD. La legge intanto prevede appunto al momento la fine delle concessioni, con in teoria le gare europee che andrebbero fatte per questo. Valle Camonica però si puntano i piedi e intanto quest'anno i comuni riceveranno 30 milioni di euro proprio dalle centraline idroelettriche, dopo che la Cassazione a febbraio ha respinto i ricorsi dei concessionari, confermando il canone e l'obbligo di fornire energia gratuita ai territori, come prevede la legge regionale in materia. Ancora dal Corriere della Sera di Brescia, qui la fotografia è differente, ma protagonista è sempre la Meloni, che incontra e saluta alcuni dipendenti della Beretta, visita a sorpresa della Premier. La Meloni va a Gardone per i 500 anni della Beretta. Ancora sul fronte del Corriere, gli autisti tunisini spaccano il fronte sindacale sugli alloggi dell'Aler, vicenda di cui ci siamo occupati ieri ampiamente anche noi. Ieri Cobas e USB chiedono chiarimenti a Brescia Mobilità sull'operazione, cioè su questi 28 lavoratori presi in Tunisia per fare da un lato gli autisti, dagli altri i manutentori degli autobus. In primis si lamenta il mancato coinvolgimento, ma anche il reclutamento avvenuto all'estero. Resta infatti da capire quale sarà il loro inquadramento, quindi se avranno sostanzialmente una busta paga più leggera rispetto agli altri lavoratori, ma anche quale titolo di soggiorno avranno per venire a lavorare. Da qui si collega, scrive sia Musifa, anche il livello di ricattabilità a cui saranno sottoposti, ovviamente, perché se, come pare probabile, la loro permanenza in Italia è legata al lavoro con Brescia Mobilità, è chiaro che di fronte anche a avvertenze sindacali o richieste di miglioramento delle condizioni lavorative, il ricatto, insomma, di poter perdere il lavoro e quindi il permesso di soggiorno e quindi il titolo, diciamo, di regolarità per quel che vale in Italia, è un tema che si pone concretamente. Noi lo andremo a vedere tra poco. Infine c'è la Repubblica di Milano, che ci porta al bollo auto, allo stop delle vetture diesel. Regione, il centrodestra è in panne. Niente accordo in giunta, salta il provvedimento che doveva rinviare il blocco degli Euro 5 diesel dal 1 di ottobre per 450.000 vetture. Salvini prova a venire in soccorso di Fontana e dice: lo faremo in Consiglio dei Ministri. Alta tensione però nel Pirellone anche sullo stop del bollo auto, che toglie fondi alle regioni. Il governo non ha ancora chiarito come interverrà in materia. Così l'attacco dell'articolo di Alessandra Corica e Lucia Landoni, che poi gira a pagina 2. Così un po' le notizie di primo piano, diciamo, dei quotidiani locali per quest'oggi, sabato 19 di settembre. Passo indietro, torniamo sul giornale di Brescia, saltiamo le pagine iniziali che sono tutte dedicate, diciamo, alla politica nazionale ed internazionale, anche se ci sarebbe un'intervista interessante da leggere a Dubravka Suica, che è la commissaria europea per il Mediterraneo, che viene intervistata da Carlo Muzzi a pagina 4 per parlare di Ceuta. Dopo Ceuta il partenariato con il Marocco resta sospeso. L'articolo è molto molto lungo, noi non possiamo leggervelo, ma essendo questa una rassegna stampa di carattere locale, ma interessante questa intervista per capire come la pensi l'Unione Europea sulla vicenda di Ceuta. Noi però ci concentriamo invece su questioni di città, andiamo ad uno dei principali parchi che si estendono nella zona centro-sud di Brescia, vale a dire il parco Ducos 2, arriva di fatto fino a San Polo. L'articolo di Nuri Fatto Lazade. TAV, un ritardo di 3 anni, intanto il passaggio dei treni in città si mangia pure un pezzo del parco Ducos, questo è l'attacco dell'articolo a pagina 10. La TAV arriverà a Brescia senza girarle attorno, ma attraversandola, e così il parco Ducos dovrà farsi più piccolo. È una delle conseguenze del quadruplicamento ferroviario in uscita a est della città. Due nuove binari ricorreranno accanto a quelle esistenti. Per trovare posto si prenderanno una fascia di verde pubblico. Quanto grande? Dovrebbe riguardare 15-20 metri del parco. È la risposta del vice sindaco assessore alla mobilità Federico Manzoni. Il suo
condizionale ha una ragione. Ancora, dice Manzoni, non ci hanno presentato il progetto definitivo. Il parco sa quindi che dovrà arretrare, di quanto non si sa. Il problema però è che quei 15-20 metri sono soltanto una delle misure ancora da mettere a fuoco. Il quadruplicamento dei binari avrebbe dovuto aprire i cantieri nel 2023. 3 anni dopo però non c'è nemmeno il progetto definitivo. E senza progetto restano sospesi anche i perimetri degli espropri, il disegno delle opere di mitigazione e il conto dell'intervento. Nel 2020 per i 10 km e 700 metri di tracciato, cioè il TAV dentro la città, erano stati preventivati 555 milioni di euro, una cifra però che evidentemente oggi non fotografa più i costi reali che dovrà essere aggiornata. Il percorso attraverserà anche Rezzato e lambirà l'ambitato di Mazzano. Più a est verso Verona invece 48.

non è possibile tradurre quella ventina di metri in una superficie complessiva e nemmeno stabilire con precisione come cambierà il confine del parco. La loggia ha già messo in chiaro a riguardo le proprie condizioni nelle osservazioni al progetto preliminare. Si chiede infatti che le nuove piantumazioni alla Ducos 2 proseguano la fascia alberata esistente, anziché disperdersi in interventi isolati. Si vuole inoltre preservare e ristrutturare il manufatto idraulico, quello che collega i laghetti del Ducos 1 e del Ducos 2, un elemento poco appariscente per chi attraverso i parchi, ma anche necessario per mantenere il collegamento fra due aree verdi che la ferrovia contribuirà a separare. Proseguiamo poi con l'articolo di Nuri fatto l'Asadei, perché c'è un'altra porzione di territorio da difendere, diversa da quella dei binari. È la zona di Via Fossati, dove oggi si trova un'area umida con una fontanile e la falda che affiora. Il comune ha detto no alla proposta di usarla come area di cantiere e ha chiesto una collocazione alternativa. Nell'osservazione si immagina invece di valorizzare quest'area umida con nuove alberature ed uno stagno di 500 metri quadrati per gli anfibi. Il punto per Palazzo Loggia è evitare che al terreno sottratto stabilmente dalla ferrovia si aggiungano altri spazi verdi sacrificati per i cantieri. Sono richieste formulate però nel disegno preliminare, opere di cui per ora nessuno sa davvero se verrà garantita la realizzazione. Questo perché evidentemente non c'è ancora il progetto definitivo, quindi sono ancora tutte delle idee. E c'è anche una bella fotografia che inquadra proprio il parco Ducos 2 di Brescia. Si capisce anche, come dire, il ruolo di questo ampio polmone verde che è praticamente alla fine, diciamo, di quel lungo nucleo di abitazioni che rappresentano, insomma, un continuum urbano che poi arriva fino in centro storico. Poi c'è il parco e si ricomincia a sud con gli abitati di San Polo. L'obiettivo del cantiere sarebbe quello di ridurre ulteriormente questo spazio verde. L'articolo appunto è così del Giornale di Brescia, che poi ci porta in realtà anche sul Lago di Garda con Alice Scalfi. I cantieri della Brescia-Verona spariscono dal paesaggio, ultimi test prima dell'apertura. A Campagna di Lonato la talpa Martina è un ricordo. I treni provano a viaggiare a 275 km all'ora. Il debutto è fissato per il 2027. Debutto solo su questo pezzettino, quindi fondamentalmente fra Lonato e Verona, perché poi di qua non ci sono i collegamenti. Spariscono quindi i cantieri, resta però la devastazione. Ce lo mostra bene un'immagine proprio della voragine, così viene definita, del cantiere del Tava a Campagna di Lonato. Oltre al cantiere del TAV che sparisce, ma sparito anche il verde che c'era prima, ci sono invece sul territorio altri 15 cavalcavia e 9 sottopassaggi, proprio per passare sopra sotto la linea ad alta velocità, il che significa sostanzialmente 23 opere pubbliche di 24, anzi di cemento, lungo un'asta, quella che corre fra Brescia Est e il Lago di Garda, che c'è, come dire, di cemento ne conosce parecchio. Così il Giornale di Brescia, meglio, l'ultima valutazione era la nostra, ma le immagini sono evidentemente molto molto chiare. Visto che parliamo di trasporti, ma cambiamo completamente argomento, noi segnaliamo una notizia che è a pagina 11 del Giornale di Brescia, ma ha trovato un'intervista più dettagliata sul sito di Radio Nodurto, sia oggi la biciclettata per diritti e giustizia a ruota. Libera, appuntamento alle 17 in Largo Formentone, si parte alle ore 17:30, promosso da un lungo nucleo di realtà bresciane, sia di carattere ambientale ma anche di difesa appunto dei diritti del territorio. Una biciclettata per i diritti umani che mette assieme, fra gli altri, il Comitato per la Salute, la Rinascita, la Salvaguardia del Centro Storico, il Coordinamento Bresciano per la Pace e il Disarmo, Movimento Non Violento, Comitato Spontaneo contro le Nocività e il Presidio per la Palestina di Brescia. Così questa segnalazione che prendiamo dal Giornale di Brescia, che noi al momento lasciamo. Andiamo invece a dare un'occhiata ad un altro tema che in realtà è collegato, visto che abbiamo appena parlato di cemento e cantieri al posto del poco verde pubblico che c'è nelle città inquinate del nord Italia. E su questo, pagina 14 e 15 del Brescia Oggi, c'è l'apertura vera e propria del quotidiano locale, con articoli a firma di Cinzia Reboni, Mario Mattei e Alessandro Azzoni. Il tema però è lo stesso: caldo, si chiude formalmente l'estate da record. A settembre però è arrivato un nuovo primato. Nei primi

primi 17 giorni di questo mese, settembre, la temperatura giornaliera è stata superiore di 3 gradi rispetto alla tendenza storica, riflesso di una stagione che ha visto punte di temperature massime mai viste in precedenza, con gli oltre 39 gradi registrati il 6 di agosto nella zona di Viale Bornata. Il trend proseguirà ancora, con la possibilità quindi di rimandare l'accensione degli impianti di riscaldamento. C'è un riassunto appunto dei dati molto negativi del caldo a Brescia e dintorni. C'è però un'altra vicenda che, come dire, ci riguarda più da vicino, anche il periodo che viviamo è quello in cui andremo, cioè l'autunno, perché la pioggia degli ultimi giorni ha riempito i laghi, ma il deficit idrico che ci si porta dietro dall'estate non è ancora stato colmato. A settembre il lago Sebino, che era stato il più colpito ad agosto dalla penuria di acqua, ha recuperato 1,99 m, ma l'emergenza resta. Le riserve infatti sono ancora sotto la media del 22%, che è quella considerata, diciamo, di sicurezza. Dal primo di settembre ad oggi a Brescia sono piovuti in media 61 mm di pioggia, pari a 292 milioni di metri cubi di acqua. Nel settembre dell'anno precedente invece erano caduti 77 mm di pioggia. Questo vuol dire che i laghi, pur beneficiando dalla pioggia e salendo nei livelli, rimangono sotto rispetto alla media dell'anno precedente. Appunto, c'è il Sebino che ha guadagnato 99 centimetri, con il livello che è arrivato a 77 centimetri sopra lo zero idrometrico. Segnali di recupero anche dal Garda e dal Lago d'Idro. Tuttavia, il bilancio delle precipitazioni 2026 è ancora ampiamente al di sotto della media storica. Per questo il miglioramento delle ultime settimane non cancella il deficit accumulato in estate. Sulla Benaco, per esempio, il livello a settembre è aumentato di 5,5 cm. Il riempimento quindi è al 49%. Ancora più marcata la variazione del Lago d'Idro, che ieri è salito a 368 metri sul livello del mare. La percentuale di riempimento qui è ancora più bassa, 24%. Le precipitazioni hanno poi contribuito ad interrompere la caduta delle riserve anche dei bacini idroelettrici. A inizio settembre, infatti, la riserva di acqua per i bacini idroelettrici era del 21%, rispetto alla media che è del 24%. Sostanzialmente, secondo i dati dell'ARPA, il totale della riserva idrica invasata nei grandi laghi, negli invasi artificiali sotto forma di neve equivalente, il termine snow water equivalent, è di poco aumentata rispetto alla scorsa settimana, più 5%, ma se calcoliamo la media degli ultimi 20 anni siamo ancora al meno 20%. Così Cinzia Reboni, che ha fatto i conti in tasca non solo i laghi, ma anche la propria, come dire, la capacità poi di generare energia attraverso gli impianti idroelettrici. E di questo si parla in apertura al Corriere della Sera di Brescia, così completiamo, diciamo, il giro dei quotidiani bresciani sull'asse, come dire, consumo di suolo, crisi climatica ed energia. Qua ci sono bene due pagine, le firma entrambe Pietro Gorlani. Concessioni idroelettriche scadute, soprattutto in Valle Camonica, sulla quarta via più benefit ai territori, è un'intesa bipartisan. Si parla appunto di quarta via nel senso di quarto sistema di produzione dell'energia, così viene, come dire, chiamato, però diventa anche una quarta via per quanto riguarda, l'ha detto ieri al Musil di Cedegolo l'assessore competente regionale Massimo Sartori della Lega. Quarta via, cioè un'alternativa a quanto oggi prevede la legge. Per gestire le centraline idroelettriche per ora si prevede o la gara pura o una società mista o il partenariato pubblico-privato. Ovviamente le concessioni devono essere riassegnate attraverso un sistema di gare. La cosiddetta quarta via, appoggiata dalla regione ma anche da A2A, prevede invece di evitare che la gestione delle risorse idriche finiscano in mano a soggetti internazionali, quello che avverrebbe con le gare europee. Questo perché appunto l'obiettivo è evitare che finiscano all'interno di una dinamica internazionale, cosa che, aggiunge Gorlani, avviene in realtà già in molti stati europei che hanno delle concessioni lunghissime, 80-90 anni, alcuni stati proprio non ce l'hanno nemmeno. Il tema è emerso all'interno di un convegno sull'energia idroelettrica che è stato organizzato appunto a Cedegolo. La vicenda appunto è
è connessa in particolare all'idea, ha detto Sartori, di un nuovo accordo con i concessionari già presenti nell'interesse dei territori che devono avere più benefit senza alcuna centralizzazione né a livello regionale né tantomeno nazionale o delle multinazionali. Anche la Dem del Bono ha concordato con lui. La strada è già seguita in altri territori, è stato detto al convegno, come a Trento, in Veneto o in Umbria. Tra le altre cose, l'accordo dovrebbe tenere dentro, oltre a A2A, i grandi player industriali che sono i più impegnati in realtà in Valle Camonica. La società più presente in Valle Camonica infatti è Edison, al secondo invece posto c'è Enel. Molte però delle centraline e degli impianti sono a concessione scaduta, è il caso proprio della grande centrale idroelettrica di Edison che si trova proprio a Cedegolo. E su questa vicenda c'è anche un altro schemino molto interessante dove vengono riassunti tutti gli impianti idroelettrici del Bresciano, almeno quelli diciamo principali, come è portata, e lo schemino è appunto a pagina 2. Si parla intanto di canoni raddoppiati, questo perché precedentemente questi concessionari pagavano praticamente poco nulla. Con la crisi climatica energetica l'idroelettrico è diventato, come dire, molto ambito, e quindi vengono aggiornati anche i canoni. In Valle Camonica, cioè sul territorio e comuni, resteranno circa 30 milioni di euro. La regione Lombardia infatti ha aumentato i canoni ai concessionari che si sono rivolti contro alla Corte di Cassazione. A febbraio però ha dato loro torto. Sono stati anche condannati a pagare 57 milioni di euro di arretrati per il periodo 2021-2027 e poi i nuovi canoni. La parte del leone di questi soldi, 57 milioni, 30 vanno in Valle Camonica, dove praticamente c'è una centralina in ogni comune. I più beneficiati saranno Edolo, Sonico, Saviore dell'Adamello, Scivo e Cedegolo. Arriveranno ad ognuno 568.000 euro di arretrati. Sono, per chi non fosse della zona, i comuni dell'Alta Valle Camonica, quindi in mezzo alle montagne dove c'è il fiume Oglio, una lunga serie di affluenti che vi arrivano. E interessante appunto questo schema, giusto un paio di segnalazioni dove appunto si vede che la centrale, come dire, più produttiva, quella che produce complessivamente 55 megawatt, è quella che si trova nella zona di Cedegolo, che è gestita in questo caso da Enel. Ci sono poi altre strutture particolarmente, diciamo, importanti: 32 megawatt per la centrale di Edolo nella zona del Pantano d'Avio, anche qui gestita da Enel. Poi invece Edison gestisce l'altra centralina di Cedegolo in paese, per capirci, e gestisce anche quella di Sonico e di Cividate, che assieme sviluppano 43 megawatt. Poi via via si va scendendo, quelle più piccole che hanno 3-4 megawatt, come quelle che non riguardano più solo la Valle Camonica, ma per esempio ce n'è una anche sul fiume Oglio, al confine fra Bresciano e Bergamasco, nella zona di Palazzolo. Tutti i numeri, i dati li trovate in questa doppia lunga pagina del Corriere della Sera di Brescia. Ci stoppiamo al momento con questa vicenda, anzi non abbiamo ancora una, così chiudiamo tutto il pacchetto, come dire, inquinamento, ambiente, gestione del territorio e dintorni, sullo sfondo ovviamente la crisi climatica ed energetica. Lo facciamo andando alla Repubblica di Milano, pagina 2, pagina 3. Regione, niente accordo, slitta la proroga per salvare le auto diesel. Quasi tutte le regioni coinvolte in questa direttiva europea, di fatto tutte quelle della pianura padana, hanno già raggiunto degli accordi interni per di fatto rinviare la scadenza del 1 di ottobre. L'unica che non l'ha ancora fatto è la Lombardia. Il provvedimento proposto da Fontana aggirava lo stop previsto dall'Unione Europea, introducendo il sistema Move-in, cioè una scatola nera da mettere sugli Euro 5 diesel per consentire di viaggiare 10 o 15 mila chilometri all'anno all'interno delle città capoluogo, dove non si potrebbe altrimenti entrare. Sono però molti dubbi che arrivano sia da Fratelli d'Italia che da pezzi della Lega, proprio per quanto riguarda appunto il tema di questa scatola. Scatola nera, quindi al momento nessuna intesa. Sullo sfondo ci sono anche le tensioni però che riguardano la regione in generale, con la partita già aperta da Bertolaso contro Fratelli d'Italia. L'obiettivo è quello di far girare le poltrone delle SST e della sanità, ma Fratelli d'Italia non ne vuole
sapere, ma è evidente che sullo sfondo c'è anche la partita di Milano, le elezioni amministrative dell'anno prossimo. A questo è dedicato l'articolo a pagina 3, la corsa a Palazzo Marino, maxi cena della destra per trovare una soluzione. Tavoli davanti a Palazzo a Lombardia ieri, cioè all'aperto sostanzialmente, una cena organizzata da La Russa, presidente del Senato, ma che rimane, come a dire, il Deus ex machina assieme alla sua collega Santanchè di Fratelli d'Italia al Nord Italia, una cena organizzata con una colletta fra deputati e consiglieri regionali di Fratelli d'Italia per cercare un qualche tipo di soluzione e un candidato comune al municipio di Milano da parte della destra. 1000 euro a testa da versare, più o meno cooptati da una lettera di La Russa che li ha richiamati all'ordine, e ogni parlamentare doveva portarsi con sé 20 persone. La piazza quindi piena della Milano di destra che conta, che sogna una possibile vittoria elettorale l'anno prossimo a Palazzo Marino. C'erano anche tutti i vari alleati, c'era Paolo Berlusconi con la coordinatrice milanese di Forza Italia Cristina Rossello, c'era poi fra gli altri una serie di esponenti anche della Lega, insomma tutti attorno al tavolo per cercare di tirare assieme un candidato. Gli occhi puntati erano tutti ad un tavolo solo, il tavolo 24, dove c'erano i possibili candidati. I civici Antonio Lalumia, Pietro Tattarella, Alessandro Spade, due politici, l'azzurro Matteo Perego di Cremenago e il centrista Maurizio Lupi. Domani tra l'altro arriverà pure la Lega de Pontida, che potrebbe annunciare la propria candidata, che è l'europarlamentare di estrema destra Sardone, così insomma per completare la maionese della destra al comune di Milano e per come dire, per osmosi anche in regione Lombardia. 9:50 minuti, ci siamo presi qualche minuto in più per questa lettura un po' orizzontale di alcuni dei temi principali dei quotidiani. A breve ripartiremo invece con una lettura giornale per giornale con alcune segnalazioni dalla città di Brescia, poi ci allargheremo invece alla provincia. Prima di tutto questo però un breve stacco in musica, andiamo da Anna Popovic, una delle più importanti blues woman della scena attuale, di origini serbe, da anni però vive negli Stati Uniti. Noi ci ascoltiamo la sua The Wrong Women.

Anna Popovic qui a Radio Onda d'Urto, le 9:53 minuti, la seconda parte di rassegna stampa di carattere locale, come annunciato, ci porta quotidiano su quotidiano in città. Partiamo innanzitutto guardando al riguardo il Brescia Oggi, lo facciamo andando a Palazzo della Loggia sul Duce, cittadino onorario, è il momento di decidere. In Consiglio Comunale il 28 settembre arriva la mozione per togliere la cittadinanza onoraria a Mussolini. L'aveva presentato l'esponente del PD Curcio ormai 2 anni fa, però non era mai stato discusso. Il tentativo era quello di arrivare ad un accordo anche con il centrodestra, cosa che però non è mai avvenuta, quindi si andrà al voto singolo. L'argomento più ricorrente contro la cancellazione è che questa cittadinanza si è naturalmente esaurita con la morte del dittatore di Predappio, così dice sostanzialmente la destra. Diversamente invece chi invoca la cancellazione pone l'accento, al di là dell'attualità operativa della cittadinanza onoraria, sul valore simbolico, la necessità di un gesto uguale e contrario a quello che fece l'amministrazione comunale quando in Loggia regnava lo zelo dei sudditi, cioè quando era stata data la cittadinanza a Mussolini. Piccolo dettaglio, parlare di amministrazione comunale è un po', come dire, fuorviante, perché all'epoca c'erano i podestà, quindi sostanzialmente era una decisione unilaterale, quindi non ci fu una discussione, ecco, in merito a questa cittadinanza. Proseguiamo comunque con il Brescia Oggi, che ci porta al Palazzo di Giustizia. Fatture false e metodo mafioso in 84 finiscono davanti al giudice. Sono di fatto una serie di prestanomi e di colletti bianchi accusati di aver favorito la Costa Molè Priolo Piromalli attraverso l'utilizzo di società cartiere, anche, non solo, nel Bresciano. In particolare l'epicentro era la zona fra Mazzano, quindi a est della città, e la Franciacorta, che ha una lunga tradizione, diciamo, di cartiere e di utilizzo abbastanza lasco del ricco tessuto dell'edilizia che c'è in zona. Andiamo avanti, intanto lo facciamo con la photo opportunity del centrodestra. Ieri in via Marconi a Brescia, dove si trova diciamo un pezzo degli uffici, quelli dell'urbanistica del comune, con alcuni consiglieri e una fantasma, il fantasma del PGT, cioè un consigliere comunale con un lenzuolo e la scritta PGT. C'è un fantasma che si aggira negli uffici dell'urbanistica, è il PGT, così ieri il centrodestra, che attacca l'adozione della variante. Chissà quando fuggono tutti dal settore, a dover andare via dovrebbe essere la Tiboni. Vicenda legata ad una serie di dimissioni avvenute all'interno, diciamo, della figura apicali dell'ufficio urbanistica del comune di Brescia. L'ultimo incontro in commissione è stata del 7 di settembre, dicono Battagliola ed altri dal centrodestra. Abbiamo chiesto di capirne di più nei contenuti della variante, ma l'assessora Tiboni non ci ha dato risposte. Ha parlato a lungo di Agenda 2050, di Urban Center, ma mai del PGT, così l'attacco appunto del centrodestra. Sempre per quanto riguarda la città, segnaliamo una vicenda che ha riguardato anche la festa di Radio Onda d'Urto, uno dei luoghi in cui l'associazione Luca Coscioni ha raccolto le firme per la proposta di legge regionale Liberi Subito, vale a dire la proposta di legge che riguarda la regolamentazione del fine vita. A Brescia sono state 984 le persone che hanno firmato, contribuendo così alla presentazione di oltre 17.000 firme in consiglio regionale. Scusate, 984 le persone residenti, ma considerando anche i non residenti a Brescia ma in Lombardia, le firme totali sono state 1.044, circa il doppio rispetto all'obiettivo che era stato fissato per la provincia di Brescia. La proposta, che è stata avanzata dalla cellula bresciana Luca Coscioni, ha ottenuto anche il sostegno di Più Europa Brescia e di Sinistra Italiana Brescia. A firmare anche il parlamentare bresciano di Azione Fabrizio Benzoni, il consigliere comunale di Al Lavoro con Brescia Francesco Catalano e la consigliera regionale dei 5 Stelle Paola Pollini. Pagina 19 del Brescia Oggi.
Segnaliamo poi la conferenza stampa ieri di lancio di Librix. Abbiamo già visto sul giornale di Brescia c'è una lunga intervista a Massetti, che è il Eugenio Massetti, boss di Confartigianato e, come dire, anima della manifestazione che partirà in Piazza Vittoria il 26 di settembre. Brescia Oggi invece fa, come dire, una cronaca più tradizionale della conferenza stampa. Librix è pronta per leggere il mondo, questo è infatti il titolo scelto per l'edizione 2026, pagine, autori e uno sguardo rivolto al futuro. La 13ª edizione di Librix prevede 150 appuntamenti, si parte sabato 6 di settembre e si andrà avanti fino al 4 di ottobre. Tutto il programma ovviamente sul sito di Librixia. Andiamo a vedere anche un'altra vicenda invece, che riguarda gli internati militari italiani e il ricordo della città. Fondazione DS, Circolo Arci di Cristo Re, Casa della Memoria, Fondazione Micheletti hanno organizzato un ciclo di 3 iniziative in occasione della giornata nazionale degli internati militari italiani, cioè quei soldati italiani che dopo l'8 settembre del 43 rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale Italiana dei fascisti e furono così in larghissima parte costretti alla deportazione in Germania. Quali sono questi appuntamenti? Si parte nella giornata di domani, poi si andrà avanti fino al 30 di settembre. Nella giornata di domani al Teatro di Cristo Re è previsto uno spettacolo teatrale intitolato Mai uno che si ricordi di noi. Verrà poi presentato il 25 di settembre invece il libro di Paolo Corsini e Marcello Zane dedicato ad uno degli internati militari italiani bresciani, Lino Monchieri, libro che poi verrà ripresentato anche il 30 di settembre a Librixia. La presentazione è a pagina 20 del quotidiano Brescia Oggi, che noi per ora lasciamo. Andiamo invece alla Corriere della Sera di Brescia, abbiamo ancora un paio di titoli qui da proporvi. Innanzitutto partiamo, eccoci qua, dalla pagina 5. Inizia la campagna anti-influenzale anche a Brescia, al via il 1 di ottobre le farmacie al centro dell'operazione. È già possibile ordinare le proprie dosi, ma anche quelle destinate poi successivamente ai medici e agli ambulatori. 4. Il numero dei vaccini anti-influenzali differenziati disponibili. Si può fare riferimento per ogni informazione direttamente alla propria farmacia o al medico di base di fiducia. Ancora dal Corriere della Sera di Brescia, così lo chiudiamo. Autisti tunisini, scontro politico, anche i sindacati avanzano dubbi. Parliamo della la vicenda di cui siamo occupati già ampiamente ieri qui noi direttamente con i lavoratori e le lavoratrici di loro sindacati COBAS e USB, dell'arrivo a Brescia, Brescia Mobilità in particolare, di una trentina di lavoratori direttamente dalla Tunisia. Al centro della polemica la scelta di Brescia Mobilità di mettere a disposizione loro case dell'ALER, perché il problema della mancanza di autisti e di lavoratori di Brescia Mobilità è annosa e riguarda gli stipendi troppo bassi rispetto ad una città, Brescia, che ha un costo della vita molto elevato e dove trovare una casa, ma anche una stanza in affitto, è una vera e propria impresa. Quindi cosa ha fatto Brescia Mobilità? Ha rastrellato case dell'ALER, cioè case di edilizia popolari che l'ALER non metteva a graduatoria perché andavano riattate, come si suol dire, cioè servivano alcuni interventi di manutenzione. L'ALER non lo faceva, Brescia Mobilità, che di soldi ne ha, le ha prese e li ha messi in sistemazione per metterci questi lavoratori. I sindacati ovviamente sollevano il fatto che in questa maniera, cioè, quelle case dovevano essere case popolari, quindi il problema non si risolve sottraendo case a chi ne ha bisogno, ma eventualmente alzando i salari, uno, e due, recuperando sul mercato privato, che ha migliaia di case sfitte, degli alloggi ad hoc. Questo è un po', diciamo, la vicenda che riassumiamo noi. L'articolo è molto molto lungo di Sia Musif, noi però possiamo che rimandarvi all'intervista che abbiamo fatto ieri a Maurizio Murari, autista, e di COBAS Trasporti, che hanno sollevato la questione. La trovate sul sito di Radio Onda d'Urto. Andiamo invece al giornale di Brescia. Parliamo di caccia. Caccia, domenica apre la stagione, nuove certezze e vecchi nodi, risolto il tema del divieto sui valichi montani per i capannisti, 2 nuove giornate integrative, cioè riassumiamo, la regione Lombardia è la regione, come dire, pro caccia per eccellenza, nonostante le molte contestazioni. Sono molte infatti le criticità evidenziate sul piano faunistico venatorio, ma la regione dice siamo pronti a recepire le
modifiche. C'è poi l'intervento della questura di Brescia che dice che per ora nel bresciano sono state rilasciate 4.300 licenze per quanto riguarda le armi, quelle relative alla caccia sono poco meno di 2.451, qui si aggiungono più o meno 2.000 per il tiro a volo, visto che nella zona di Leonato c'è tra l'altro uno dei principali centri italiani del tiro a volo. Perché è a Leonato? Perché se l'è costruito la Beretta. Sulla vicenda Beretta ci sono articoli praticamente su tutti i quotidiani, perché ieri la storica azienda armiera di Galdrone Valle Trompi ha festeggiato, per dire, i 500 anni di vita. Noi non sapremo cosa leggervi se non le photo opportunities, giusto? Andiamo a prendere i titoli, frecce tricolori, tutta una codazza insomma di politici vari ed eventuali. A sorpresa è arrivata pure la Meloni, questi titoli: Beretta, Gardone, Laval, 500 anni da festeggiare all'insegna dell'unità, una lunga giornata per la holding, la Beretta, che oggi sviluppa 1.700.000 euro di ricavi a 6.000 dipendenti e sempre più una proiezione internazionale. Negli ultimi giorni infatti ha presentato un'offerta a Wall Street per salire fino al 25% della società americana Sturm, Ruger & Company, che produce munizioni sostanzialmente. Così il giornale di Brescia, i titoli sono uguali anche sugli altri quotidiani, quindi noi non ci soffermiamo oltre per la celebrazione della Beretta. Andiamo invece a vedere quello che accade in provincia. Lo facciamo con il giornale di Brescia, partiamo da Rodengo Saiano: riuso, rammendo, scambio e musica, arriva lo festival dalle ore 15 al Parco del Frantoio, la due giorni dedicata alla sostenibilità e alla creatività, un ricchissimo programma con laboratori sull'upcycling, temi green, talk, musica live e tanto tanto altro. Ancora a partire dall'isola di Riusella, uno spazio dove portare i propri vestiti e scambiarli con quelli lasciati da altre persone. C'è il meccanismo dello swap party, con in più, diciamo, il plus di svolgersi in un posto, il Parco del Frantoio, che è particolarmente bello da vivere. Andiamo a Quinzano invece: memoria ritrovata, dopo 40 anni rinasce l'archivio della parrocchia, oltre 1200 ore di lavoro per riordinare codici e documenti dal XV secolo ad oggi. Oggi appunto avviene la riapertura dell'archivio parrocchiale di Quinzano. Da Quinzano a Montichiari, una vicenda che andrà sicuramente approfondita nel corso delle prossime giornate, cioè l'inizio dell'arrivo dei voli cargo di Amazon all'aeroporto di Montichiari. Servono dati e valutazioni, è quanto chiede con una interpellanza il consigliere comunale di opposizione ed ex sindaco Marco Fraccaro. Si citano i dati dal comitato civico in merito all'aumento appunto dei voli e si chiede di capire se il comune sia stato informato o meno da ENAC e dalla stessa Amazon sul trasferimento dei cargo da Malpensa a Montichiari e con i relativi volumi di traffico previsti, e quindi se dopo questi dati sono state avviate le opportune valutazioni di carattere ambientale di fronte alle emissioni atmosferiche aggiuntive, all'impatto acustico, all'incremento del traffico veicolare, alla necessità di adeguamenti infrastrutturali e, se queste non sono state fatte, per quale motivo. Appunto, le domande di Fraccaro. Il comune di Montichiari dovrebbe dare risposta giovedì alle ore 21 nell'apposito consiglio comunale. Andiamo avanti sul giornale di Brescia, lo facciamo con Desenzano: parcheggi, respinte alle istanze dei docenti per gli abbonamenti. Una vicenda veramente kafkiana, cioè la giunta comunale ha respinto la richiesta dei docenti del liceo Bagatta, che sostanzialmente chiedevano per di poter, come dire, parcheggiare nei pressi dell'istituto per andare a lavorare, con un'agevolazione in altri parcheggi rispetto a quelli già previsti Cavour e Pasubio. Si chiedevano di mettere insomma in abbonamento agevolato anche i 300 posti del parcheggio del Vallone, che è più vicino, ma il comune ha detto di no e quindi respinta la richiesta dei docenti di poter trovare un parcheggio per andare a lavorare. Parliamo ancora di scuola, ma andiamo a Rovato: alla primaria ai caduti, è pronta la mensa da 800.000 euro, l'inaugurazione verrà quest'oggi.
gli studenti e i docenti non dovranno quindi più andare nei locali dell'oratorio di San Giovanni Bosco, dove dovevano fare 3 turni per mangiare, ora riattato il seminterrato con i soldi del PNRR, così dalla Franciacorte. Visto che siamo in tema ancora di scuole, sono numerose le inaugurazioni in queste ore, perché di fatto bisogna chiudere la partita del PNRR. Una delle missioni è proprio quella dedicata alle scuole. Andiamo a Breno e a Darfo, istituti belli ed efficienti, doppio taglio del nastro per il liceo Golgi. Inaugurato sia l'ampliamento della sede centrale, quella che si trova a Breno, che la nuova struttura del musicale a Darfo. Un investimento complessivamente da 8 milioni di euro. Dalla Valle Camonica andiamo invece in Val Trompia, dove tiene banco ancora, non potrebbe essere altrimenti, la vera e propria epidemia di salmonellosi, che ha colpito bambini anche molto piccoli, probabilmente all'interno di un circuito, quello delle messe scolastiche. L'intervento del direttore generale dell'ATS di Brescia, Claudio Sileo: dobbiamo fermare i contagi, che sono arrivati a quota 117, molti bambini, qualche insegnante, operatori delle mense e 2 autisti. In ospedale sono in 13, 7 bambini e 6 bambine. Ma in realtà il dato dei contagi potrebbe aumentare, dice Sileo, perché non siamo ancora arrivati a tutti. Si parla comunque di un unico focolaio legato ai pasti consegnati proprio nel giorno specifico da cui tutto è partito. I pasti però erano 220, quindi l'appello manca ancora, come dire, purtroppo un po' di gente. Sileo però guarda un attimino più avanti e dice: bisogna stoppare il contagio, impedire che il batterio arrivi a chi quel pasto non l'ha consumato. L'origine del focolaio è stata individuata in un centro di cottura chiuso. Dopo l'emergenza, le indagini si concentrano sulle pietanze servite giovedì 10 e con maggiore probabilità venerdì 11 di settembre. Tra i piatti sotto osservazione, una pasta fredda servita con pomodorini e altri ingredienti crudi, che potrebbero essere proprio stati il veicolo della salmonellosi. L'obiettivo ora dell'ATS è stoppare il contagio secondario. Un bambino ammalato, magari si usa ancora il pannolino, può infatti trasmettere il batterio a chi lo assiste. Dobbiamo bloccare questo tipo di contagio. Per questo abbiamo disposto una serie di controlli ad hoc attraverso i medici di medicina generale e i pediatri di tutta la Valle Trompia, dice Sileo nell'articolo a pagina 24 del Giornale di Brescia, che chiude così anche la nostra rassegna stampa di carattere locale qui da Radio Onda d'Urto.

0: un brevissimo spot e poi la linea va alla compagnia dei Gatti Neri.
1: Sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.

partiamo subito, andiamo al 19 settembre del 2005. Gloria Gaynor è la prima donna ad essere inserita nella Dance Music Hall of Fame, sia come interprete che con questo singolo I Will Survive.

andiamo al 19 settembre del 1927, nasce nel New Jersey Nick Mizzi, cantante e chitarrista statunitense, lo troviamo in casa Four Seasons. Si unì a loro nel 1960, andando così a completare la formazione classica del gruppo. Oltre al basso si occupava anche degli arrangiamenti vocali di gran parte dei brani, tra cui questa, Sherry. Morì a causa di un tumore il 24 dicembre del 2000.

0: Arriviamo al 19 settembre del 1927, nasce Alaia Peter Van Wood, chitarrista, cantautore e astrologo olandese. Sul finire degli anni 40 decide di trasferirsi in Italia e viene contattato da Renato Carosone e Gigi Di Giacomo per fondare il leggendario trio Carosone.
1: Cara vicina, lascia entrare.
0: Lasciò questa esperienza nel 1953 per dedicarsi alla carriera solista. Morì il 10 marzo del 2010 e andiamo ad ascoltarci uno dei suoi brani in solo. Il titolo è Butta la chiave.

0: Lasciami entrare, fammi salire.
1: E andiamo al 19 settembre del 1931. Nasce nella Carolina del Sud Brooke Benton, cantante statunitense. Si avvicina alla musica tramite il gospel e poi decide di trasferirsi nella grande mela a New York per intraprendere una carriera d'autore. Infatti, prima del grande successo come interprete solista, scrisse grandi successi per numerosi artisti, tra cui, meraviglioso, Nat King Cole. 1959 viene pubblicato It's Just a Matter of Time, il primo di una serie di grandi successi per Benton. È proprio questo che ci ascoltiamo. Brooke morì il 9 aprile del 1988.

19 settembre 1940, facciamo gli auguri anche a Bill Medley, cantante e musicista statunitense. Siamo in casa Righteous Brothers. E beh, insomma, all'età di 85 anni è ancora in piena attività. Uno dei suoi ultimi lavori risale all'anno scorso ed è l'album Straight from Duat, una raccolta di cover in chiave country soul. Da qui ci ascoltiamo These Days, un featuring con Vince Gill.

19 settembre 1941 nasce a Baltimora Mama Cass Elliott, cantante e musicista statunitense. Voce splendida. Nel 65 cofondò i Mamas and Papas, pubblicando con loro numerosi grandi successi, dopodiché dopo lo scioglimento si dedicò alla sua carriera solista. Purtroppo morì a soli 32 anni il 29 luglio del 1974, stroncata da un infarto. La ricordiamo con Dream a Little Dream of Me, brano che spianò, diciamo, la strada alla sua carriera solista.

0: Bebop banana from your mama. Bebop banana bird bang.
1: Via verso il 19 settembre del 1946, andiamo a fare gli auguri a John Coughlan, batterista e percussionista britannico. Lo troviamo in casa a status quo dal 62 fino al 1981. Tornò poi eccezionalmente a suonare con loro per i due tour di reunion, uno del 2013, l'altro l'anno successivo 2014. Dopo gli status quo militò in diverse formazioni come Partners in Crime, The Bombers, finché insomma non decise di formare un progetto tutto suo, i John Coughlan Quo. Per l'ascolto però rimaniamo dagli originali status quo e andiamo ad ascoltarci Pictures of Matchstick Men, che arriva immediatamente.

via verso il 19 settembre del 1947. Auguri a Lolcrim, musicista inglese, troviamo in casa TenCC. Dopodiché nel 76, dopo aver lasciato la band, formò il duo Godly and Cream. Alla fine degli anni 90 Lol si unì agli Art of Noise e successivamente ai The Producers. Del suo duo Godly and Cream ci ascoltiamo il brano Cry.

19 settembre 1951 andiamo a fare gli auguri anche a Daniel Lanois, musicista, cantautore e produttore discografico canadese. Carriera plurima, possiamo dire, la sua: da un lato firmatario della regia sonora di alcuni album intramontabili, come per esempio The Joshua Tree degli U2 o Time Out of Mind di Dylan, giusto per andare come sempre a citarne un paio. Dall'altra parte invece grande carriera solista e compositore di colonne sonore. Insomma, in perenne attività Daniel, noi dal suo primo album HD del 1989 ci ascoltiamo White Mustang 2, in cui troviamo peraltro lo zampino anche di un certo Brian Eno.

19 settembre 1952, auguri anche a Nile Rodgers, chitarrista e produttore discografico statunitense. Con gli Chic ridefinì la disco music tra la fine del 70 e l'inizio degli 80. Firmò anche come produttore e autore grandi lavori per David Bowie, Diana Ross, Duran Duran. Con Bowie, ad esempio, lavorò come produttore per Let's Dance, iconico album del 1983, e noi proprio qui restiamo andando ad ascoltarci Without You.

19 settembre 1958, auguri a quella meraviglia di Lita Ford. Cantante, chitarrista statunitense, ce la ricordiamo sicuramente in casa Runaways. Rivoluzionò il ruolo della donna in ambito rock e AV. Dal 75 al 79 la troviamo appunto dalle amate Runaways e dopo lo scioglimento intraprese una stellata carriera solista. Proprio questo autunno dovrebbe uscire il suo nuovo album, in cui si dice troveremo una collaborazione con Doro Patch, la regina del metal. Intanto ripassiamo il suo repertorio ascoltandoci l'iconica collaborazione con Ozzy Osbourne nella ballad Close My Eyes Forever.

cambiamo sonorità al 19 settembre del 1963 e andiamo a fare gli auguri anche a Jervis Cocker, cantante e musicista inglese. Siamo in casa Pulp. Fonda la band nel 1978, dopodiché, quando si sciolsero temporaneamente, pubblicò lavori in solo e diede vita anche ad un progetto sperimentale chiamato Jervis. Lo troviamo anche nelle vesti di attore, speaker radiofonico, scrittore. Noi dal suo progetto solista Jervis andiamo ad ascoltarci qualcosa tratto proprio dal suo primo album Beyond the Pale del 2020, questa House Music All Night Long.

andiamo a chiudere questo 19 settembre andando al 2006. Muore Chuck Rio, cantante sassofonista statunitense, lo troviamo in casa Chumps, celebri per la sua per la loro famosissima, ma sua, scritta da lui, traccia strumentale intitolata Tequila. Dopo l'esperienza dei Chumps, per i successivi 40 anni continuò a incidere brani strumentali e ad esibirsi con la sua formazione Chuck Rio and the Originals. Nacque a Santa Paola l'11 luglio del 1929 e su queste note poi noi ci salutiamo, restituiamo la linea alla redazione informativa mentre la compagnia dei Gatti Neri torna lunedì, quindi auguro a chi è all'ascolto un buon proseguimento da parte di Laura. Ciao!

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Undici e due minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo sabato 19 di settembre. Partiamo ancora con la martoriata Palestina, pesanti raid aerei israeliani nella mattinata, 3 le vittime che si aggiungono alla 19enne ammazzato nella notte vicino ad al-Bureji, 2 feriti gravi anche nel sud del Libano dove Tel Aviv attacca da giorni distretti di Bint Jebil e Marjuna. Qui oggi è stato incendiato l'unico ospedale governativo ancora in piedi, quello di al-Jabal, un raid che il Ministero della Salute libanese denuncia come un attacco flagrante contro un'istituzione civile e sanitaria. 2 violente esplosioni hanno colpito nella notte anche la capitale saudita Riyadh. È stato lanciato anche un allarme alla popolazione affinché rimanesse in casa, allarme che è terminato solo poco fa. I 2 attacchi sarebbero attribuiti a missili degli Houthi caduti sulla capitale saudita. Tutto questo mentre in Italia ancora Crosetto Show, a partire dall'idea di usare le navi militari italiane da sole per forzare Bab el Mandeb, stretto del Mar Rosso in mano agli Houthi. Oggi Crosetto chiede soldi agli altri paesi europei per usare proprio le navi italiane di stanza nella base africana di Gibuti per fare passare i loro mercantili. Parliamo di lavoro, con il corteo in corso a Milano, partito dall'ospedale San Raffaele in risposta ad una serie di licenziamenti politici come quella della delegata sindacale Cuba Margherita Napoletano e a Firenze di Simone Vivoli, altro lavoratore sindacalista della Cuba. Il corteo sta attraversando le vie del centro di Milano per denunciare il continuo attacco ai rappresentanti sindacali. Migranti, la nave Ocean Viking con 23 persone a bordo sarà costretta a altri 3 giorni di inutile navigazione. Dalla canale di Sicilia dovrà infatti arrivare al porto di Marina di Carrara, indicato nella notte dal Viminale. Violenza di genere, ha picchiato e minacciato più volte di morte la giovane fidanzata, per questo è stato arrestato nella notte un 30enne a Crotone, ora ai domiciliari. La donna, nella propria denuncia, ha anche depositato un video registrato con il cellulare della nonna, riprendendo una conversazione telefonica fra la donna ed il compagno, autore nei suoi confronti di esplicite e ripetute minacce di morte. Ancora violenza di genere, ha difeso un detenuto da un'aggressione omofoba e per questo è stato vittima di una pestaggio di gruppo in carcere che gli ha provocato una prognosi di 40 giorni. 3 i detenuti imputati per il pestaggio avvenuto nell'agosto 2022 nel carcere bolognese della Dozza. Politica di palazzo, il mandato del sindaco di Civitanova, 40.000 abitanti in provincia di Macerata, potrebbe essere alla capolinea. Fabrizio Ciarrapica ha infatti lasciato poco fa Forza Italia per passare armi e bagagli a Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. L'opposizione di centro-sinistra ha presentato quindi una mozione di sfiducia che, notizia di ieri, verrà votata anche dagli esponenti di Fratelli d'Italia. Andiamo in Ucraina con i raid incrociati che proseguono anche in queste ore, 4 morti vicino a Kharkiv per gli attacchi della Russia. Putin, intanto alle prese con le elezioni per il rinnovo della Duma, attacca i paesi europei che, fa sapere, non ascoltano i propri cittadini, che stanno chiarendo come non vogliono alcuna guerra, ma continuano ad aggravare lo scenario usando la situazione ucraina. La replica è arrivata dalla francese Macron, secondo il quale gli attacchi ibridi russi non rimarranno senza risposta. Così ha detto durante un vertice all'Eliseo, dove ha convocato tutti i partiti, vertici militari e l'intelligence. Sempre dall'Europa, ma più a nord, Trump annuncia un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per conferire agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e ogni altra esigenza dell'isola che formalmente rimarrebbe nella sovranità della Danimarca. La firma dell'intesa con i dettagli la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Andiamo ora in Asia, al bilancio delle vittime di una esplosione e poi di un attacco con armi da fuoco in Pakistan sale a 31 morti, 16 sono agenti di polizia. I combattimenti partiti ieri sera sono ancora in corso. Gli aggressori hanno preso d'assalto la caserma di Khowat nella turbolenta provincia pakistana del Khyber. I talebani pakistani hanno rivendicato l'attacco. Chiudiamo con la morte di Sandro Mazzola, calciatore bandiera dell'Inter, deceduto ad 83 anni. Mazzola perse il padre Valentino nella strage di Superga all'età di 6 anni. Oltre ad una lunga carriera da calciatore, Mazzola fu tra i soci fondatori, assieme a Rivera e Bulgarelli, dell'Associazione Italiana Calciatori nel 68, associazione sindacale nata per proteggere i diritti dei calciatori professionisti in un'epoca in cui erano del tutto privo di ogni tutela. Le 11:07 minuti è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. Le notizie tornano alle ore 13. Pochi spot, come sempre non commerciali, poi via allo spazio. Approfondimenti di questo sabato mattina. Buon ascolto, buona mattinata a tutti e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
2: Come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1.400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondo visione con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania a Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla

Radio Onda d'Urto, le 11:10, 9 minuti per la precisione. Via lo spazio approfondimenti di questa mattina, inizieremo con i collegamenti dal corteo di Milano contro i licenziamenti illegittimi, il licenziamento di Margherita Napoletano all'ospedale San Raffaele di Milano, il licenziamento di Simone Vivoli della TIM e di Delio Fantasia da Stellantis, i tre licenziamenti al centro della mobilitazione di oggi. Parleremo poi del processo a Budapest contro gli antifascisti che avevano manifestato, accusati di aver partecipato alle manifestazioni contro il giorno dell'onore del 2023. Ieri in tribunale si è aperto il processo di appello per Maya, lo ricordiamo, condannata a 8 anni, Gabriele e Anna condannati in contumacia, quindi non si trovano in questo momento in carcere in Ungheria, a 7 e 2 anni. E poi il 30 di settembre ci dovrebbe essere la sentenza per Maya, ma allo stesso giorno la decisione anche per l'estradizione di Gino e Said. Ne parleremo con Nick del Comitato Antirepressione di Milano, che ci parla delle iniziative di solidarietà in queste 2 settimane fino al corteo del 30 di settembre, ma anche con un collegamento da Budapest con Marta Massa, giornalista, regista, che ieri era in aula e ha sentito appunto com'è andata l'udienza per Maya. Andremo poi a parlare di solidarietà con la Palestina. Il docente del Righi, Salvo Bullara, era stato messo sotto torchio da Valditara. Ieri, l'altro giorno, c'è stata un'assemblea cittadina sulla Palestina, giovedì pomeriggio a Roma. Ci farà un resoconto lo stesso Salvo Bullara. E poi un convegno organizzato dalle Camere Penali di Brescia giovedì scorso sulla detenzione inumana al vaglio della Corte Costituzionale. Ne parleremo con l'avvocata Stefania Amato.

0: In qualche istante ci colleghiamo con il corteo di Milano. È iniziato attorno alle 10 il corteo da Via Palestro, angolo Via Marina, a Milano, il corteo che segue la mobilitazione partita mesi fa da lavoratrici e lavoratori dell'ospedale San Raffaele di Milano in difesa dei rappresentanti sindacali che sono stati licenziati, a cominciare da Margherita Napoletano, e questa mobilitazione di oggi arriva dopo un lungo percorso. Noi siamo al telefono con Daniela Rottoli, della CUB Sanità, tra le organizzatrici di questo corteo. Come sta andando, Daniela?
1: Allora, il corteo sta andando molto bene, come il tema richiede in realtà. Questi sono licenziamenti ritorsivi e noi in realtà siamo in piazza anche per il licenziamento di Simone Vivoli della TIM e di Delio Fantasia della Stellantis, anche lui licenziato in modo improprio, in modo ingiusto e ritorsivo, perché appunto contro il sindacato che si oppone, che denuncia le cose che non vanno, e quindi il tema era importante, e verso tutti i licenziamenti, tant'è che la parola d'ordine è sosteniamo la voce dei lavoratori, perché non si può silenziare, cioè chi denuncia non può essere avvertito, e quindi c'è una grossa adesione, come è giusto che sia, perché oggi colpisce Margherita, Simone, Delio e altri lavoratori, domani colpisce tutti quelli che invece denunciano le cose che non vanno nelle aziende e nella società in generale.
0: Ecco Daniela, entriamo un attimo nel dettaglio per ricordare la vicenda. Margherita è stata denunciata è stata licenziata per aver denunciato le condizioni nell'ospedale.
1: Allora no, la motivazione ovviamente non è questa, hanno preso
0: il pretesto. No, certo, ecco, il pretesto, scusa.
1: Ma in realtà il pretesto è stato una studentessa che era con noi per l'alternanza scuola-lavoro, dicono che non abbiamo messo in sicurezza la studentessa, cosa che non è vera, perché se non è sicura la studentessa in aula sindacale non sono sicuri tutti i lavoratori che comunque la frequentano, e quindi era evidente che era un pretesto dopo le denunce che facevamo prima ancora della vicenda dell'iceberg, dove è successo quella notte dove appunto non sapevano somministrare i farmaci, hanno somministrato farmaci 20 volte superiori. Insomma è successo un pandemonio con i vari appalti, e noi come sindacato, attraverso Margherita che è da portavoce, abbiamo denunciato la malasanità e il fatto che comunque continuare ad appaltare i servizi non avrebbe sicuramente fatto bene, e così anche licenziamenti degli altri compagni, comunque hanno preso un pretesto per licenziare chi di fatto denunciava le malefatte. In realtà poi è questa la motivazione, no? È chiaro che non lo scrivono sul licenziamento, ma è evidente a tutti che è un licenziamento ritorsivo e punitivo.
0: Ecco Daniela, come si è arrivati a questo corteo che va oltre quello che è solitamente il sindacalismo combattivo e di base?
1: E siamo arrivati perché abbiamo cercato, intanto noi siamo in presidio permanente al San Raffaele da oltre 50 giorni, giorno e notte, presidiamo proprio per denunciare che non va bene questo avvertire. Abbiamo poi costruito con gli altri sindacati di base e con i movimenti, con gli sportelli della salute, insomma, con poi le adesioni, adesso a memoria non me le ricordo tutte, ma sono state parecchie, tutto il sindacalismo di base, quindi l'abbiamo costruito in questi giorni proprio perché non si poteva più stare in silenzio, cioè non si può più pensare di farsi avvertire, perché colpirne uno per educarne 100, di fatto poi questo è il vero motivo.
0: Grazie mille Daniela, buon proseguimento di corteo.
1: Grazie a voi e grazie a tutti.
0: Ciao. Il sindacato chiede il reintegro dei lavoratori coinvolti, rivendica il diritto all'attività sindacale, denuncia e la possibilità di denunciare le irregolarità nei luoghi di lavoro. Non solo la vicenda di Margherita Napoletano, che abbiamo seguito insomma a lungo e nelle ultime settimane, ma anche quella di Simone Vivoli e di Delio Fantasia. E in particolare con Simone Vivoli ci siamo collegati pochi istanti fa. E ci ricolleghiamo con il corteo di Milano contro i licenziamenti illegittimi. Stavolta siamo al telefono con Simone Vivoli, segretario nazionale FLM CUB da Firenze, che è anche lui al corteo dopo essere stato licenziato per ben due volte da Team. Ciao Simone, vogliamo ricordare un po' la vicenda che ormai ti sta perseguitando da mesi.
2: Sì, è iniziata il 13 maggio con il primo licenziamento. Quello che mi contestava l'azienda praticamente è l'invio di alcune mail nel numero di 8 nell'arco di 3 mesi con un ex lavoratore che chiedeva informazioni circa l'avvertenza legale per recuperare alcune quote di salario. Dopo quella lì, a distanza di 2 mesi e mezzo, mi hanno fatto un'altra contestazione relativa ad un anno intero di scambio di mail con altri lavoratori, per cui mi hanno fatto il secondo licenziamento subordinato all'eventuale reintegro a seguito di una decisione eventuale del giudice sul primo licenziamento, perché molto probabilmente ritenevano le prime motivazioni deboli.
0: Ecco Simone, nei tuoi confronti e poi è partita una forte solidarietà in questi mesi.
2: Sì, direi è partita una forte solidarietà, abbiamo fatto sia petizioni online che raccolte di firme, ci sono 2 interrogazioni parlamentari, abbiamo fatto uno sciopero dopo qualche giorno molto partecipato con un presidio di 100 di persone. Adesso stiamo affrontando anche ovviamente l'avvertenza sul piano legale, oggi siamo in corteo assieme agli altri lavoratori e delegati licenziati, assieme a Margherita Napolitano e a Adele Fantasia, che è stato licenziato un paio d'anni fa da parte di Stellantis. Abbiamo comunque l'obiettivo di proseguire con le iniziative, probabilmente verso fine ottobre faremo anche dei presidi a Roma in prossimità sia del Ministero della Salute che del Ministero dell'economia.
0: Ecco Simone, si sente che il corteo di questa mattina è molto partecipato attorno a te.
2: Sì, direi è molto partecipato, è una nutrita partecipazione anche da parte di tutto l'arcipelago del sindacalismo di base, molti delegati, lavoratori di tantissime aziende e ovviamente anche gruppi e soggetti politici che ci sostengono.
0: Grazie Simone, buon proseguimento di corteo.
2: Grazie a voi, ciao, buona giornata.
0: E dalla repressione antisindacale ci spostiamo a parlare della repressione contro gli antifascisti. Il giorno dell'onore del 2023, a febbraio 2023 a Budapest, centinaia di fascisti, nazisti facevano delle ronde contro i migranti, andavano in giro a picchiarli e si facevano il giorno dell'onore, cioè commemoravano il regime nazista. E da allora poi ci sono state una serie di perquisizioni, di arresti in Europa e una fortissima repressione, soprattutto nei confronti di alcune persone. Una di loro, Maya T, è stata arrestata in Germania e deportata illegalmente in Ungheria e si trova in carcere da 2 anni. È stata condannata in primo grado a 8 anni. Insieme a lei sono stati condannati a 7 e 2 anni Gabriele e Anna, ma Gabriele e Anna non sono in Ungheria. E ieri si è aperto il processo di appello. Il processo di appello che vede una serie di iniziative in attesa della sentenza, non solo per la sentenza per Maya, ma anche la sentenza che deciderà, la decisione del tribunale in Francia sull'estradizione di altri 2 compagni. E sentiamo Nick del Comitato contro la repressione di Milano.
3: È aperto il processo d'appello a Budapest per Maya, Gabri e Anna e sappiamo già che il 30 settembre ci sarà la seconda e probabilmente ultima udienza di questo processo. Ora nessuno si aspetta, diciamo così, che sia un processo diverso da quello di primo grado, ovvero un processo farsa. Questa è una cosa che ci si tiene sempre a ricordare, per il fatto che, diciamo che non è cambiato niente rispetto alla repressione dei compagni, degli antifascisti e delle antifasciste dopo il cambio di governo in Ungheria. Anche se non c'è più Orbán, non è cambiato assolutamente nulla né del clima politico né del clima repressivo. Quindi è molto importante continuare a mobilitarsi, soprattutto perché, indipendentemente da quale sia l'esito del processo, sul quale appunto c'è un po' poco da farsi illusioni, la cosa molto importante è che Maia possa tornare, debba tornare in Germania. Bisogna sempre ricordare, tra l'altro, che l'estradizione di Maia, quindi la sua permanenza nelle carceri ungheresi, non è in alcun modo legittima. È un'estradizione che gli stessi tribunali tedeschi hanno dichiarato illegittima, quindi Maia deve tornare in Germania e simmetricamente Gabri, che in questo momento si trova in Italia, in alcun modo deve essere preso dall'Ungheria. Questo, ed è per questo che in solidarietà a questi compagni e compagne bisogna continuare a mobilitarsi. E tra l'altro, diciamo, è una coincidenza, una casualità, ma è significativa, proprio il 30 settembre ci sarà anche invece l'udienza della Cassazione francese sull'estradizione di Gino in Germania, per gli stessi Gino accusato per gli stessi fatti di Budapest. La Germania ha richiesto la sua estradizione, ha potuto farlo perché una delle presunte vittime delle presunte aggressioni era tedesca, e proprio lo stesso giorno, il 30 settembre a Parigi, si pronuncerà la Cassazione francese rispetto all'estradizione di Gino. Questo fa vedere, tra l'altro, diciamo, l'intima solidarietà che c'è tra governi e polizie nella repressione degli antifascisti e delle antifasciste su scala continentale. Per questo è fondamentale continuare a mobilitarsi, e ci sono due occasioni a Milano in cui scenderemo in piazza. Sabato prossimo, quindi sabato 26, saremo in piazza nel corteo contro gli sfratti e gli sgombri nel corteo cittadino. Ci sarà uno spezzone in solidarietà agli imputati e alle imputate di Budapest, a tutti i prigionieri politici, uno spezzone costruito anche con la rete Friuli Antifas. Quindi ci sarà questo spezzone in piazza il 26, e il 30, in occasione proprio appunto della sentenza a Budapest, della probabile sentenza a Budapest e del pronunciamento della corte francese, quello stesso giorno faremo alle 6 un ritrovo in piazza Missori davanti al consolato ungherese. Staremo lì in presidio per poi partire in corteo. La volontà è quella di arrivare davanti al consolato francese questo mercoledì 30 alle 6 Missori. È molto importante, visto che è una giornata in cui, per coincidenza, si sono unite però le date delle varie forme di repressione che sta prendendo il processo di Budapest. Vogliamo essere in piazza anche quel giorno, mobilitarci e andare, ci ritroviamo alle 6 Missori, andare poi da Missori al consolato ungherese a quello francese.
0: E proprio a Budapest ha seguito questo processo, questa udienza, ieri Marta Massa. Al telefono con Marta Massa, giornalista di Merz, piattaforma di notizie online della sinistra ungherese, regista, collaboratrice del Manifesto. Marta, siamo al telefono con te perché ieri c'è stata la prima udienza del processo di appello contro Maiatti, Gabri e Anna. Tu hai scritto un articolo su come è andata, e volevamo chiederti, insomma, anche come hai trovato Maia, che ieri è intervenuta in aula. Ciao Marta, innanzitutto grazie di essere con noi.
4: Ciao, buongiorno a tutti e tutte, grazie mille dell'opportunità. È davvero importante parlare di Maia il più possibile in questo periodo, soprattutto perché la visibilità è un po' la chiave all'interno del nuovo governo di Peter Magyar. Adesso il palcoscenico è completamente cambiato per Maiatti nel secondo stadio. Non siamo più nella corte, nel tribunale molto imponente che si trova proprio al centro di Budapest, dietro il Parlamento. Siamo in un tribunale più piccolo, in un'aula abbastanza modesta, e ci sono tre nuovi giudici con un giudice punto primario, quindi è tutto molto diverso. Non sappiamo ancora come si tradurrà questa differenza, se c'è uno spazio di opportunità anche per Maia, Per adesso il governo di Magyar non si è espresso sulla legge contro l'antifascismo, contro gruppi antifa e Hammerbande che ha decretato appunto Orban un anno fa esattamente. Quindi nel caso in cui Maia diventasse un problema centrale per il governo di Tisza, sicuramente risponderebbero, si perderebbe anche la dimensione politica del caso. Però per adesso anche i gruppi di solidarietà richiedono una presenza, una visibilità. Ci sono manifestazioni come ce n'erano ieri fuori dal tribunale dalle 7 del mattino alle 9 del mattino, in cui si sono presentati 10 persone del gruppo di solidarietà. Questa è chiave non solo a livello più ampio, ma anche per Maia, perché Maia può sentire le voci di compagni e compagne, sostengono tantissimo Maia. In questo momento Maia ha molta ansia ovviamente per la data del 30 settembre. Non sappiamo appunto come il giudice primario interpreterà l'assenza di prove, la dimensione politica del processo, la richiesta della procura a 14 anni e dalla difesa della soluzione. Quindi al momento ci sono tantissimi dubbi, però una cosa è certa, è che Maia si sostiene tantissimo dalla consapevolezza di una solidarietà più ampia. Ha aiutato Maia per tutto questo periodo e continua ad aiutarla nell'attesa del 30 settembre. Quindi è un po' difficile prevedere quello che succederà, però nel frattempo abbiamo sentito sia procura che difesa e la dichiarazione di Maia alla fine, in cui Maia lascia un pensiero a Gino e a Said. Per Gino è stata approvata l'estradizione in Germania, il che non è meno grave di quello che sta succedendo a Maia, perché la Germania non garantisce che Gino non verrà estradato successivamente in Ungheria, e in Ungheria anche Gino guarda una sentenza di 24 anni. Quindi Maia dice che i suoi pensieri vanno verso Gino e Said, appunto, in questa situazione, che continuerà a lottare perché i valori dell'antifascismo continuino a vivere, a sopravvivere e a fiorire, e che questi sistemi non riusciranno a eliminare la solidarietà e la collettività in cui Maia crede fortemente.
0: Ecco Marta, ovviamente nessuno può sapere cosa significa aver cambiato giudici e aver cambiato il regime politico con appunto il nuovo Magyar al posto di Orban, e che risvolti può avere questo sul processo. Però in questi mesi c'è stato qualche cambio nella società ungherese? Secondo te si respira un clima diverso da questo punto di vista con il nuovo presidente?
4: È una situazione abbastanza grigia anche in questo caso. Tanti procedimenti aperti sono stati chiusi una settimana dopo le elezioni in Ungheria. Quindi ci sono dei cambiamenti. In senso più ampio, userei le parole di Maia, che perché ho avuto l'occasione di parlarne proprio con Maia in diverse occasioni, ma in un'intervista a maggio Maia dice che le condizioni delle prigioni non cambiano con i governi, che quindi per quanto riguarda il sistema carcerario in Ungheria sicuramente non avrà risvolti positivi in generale per qualsiasi governo che vada a prendere il posto di Orban. La legge contro l'antifascismo Magyar non si è mai espresso, perché non è una priorità in questo momento. Quello in cui si sta esprimendo di più in questo momento è il sistema di orfanotrofi, la waitlist che esiste all'interno delle case famiglie, del sistema degli orfanotrofi ungheresi, in cui tanti bambini rimangono bloccati per tantissimo tempo. Consiglia un anno di attesa, se non di più, quindi questo è di primario interesse in questo momento. La speranza per la società civile ungherese è che non si ripeta una situazione simile a quella che è successa con un governo liberale come quello di Orban, quindi che la presa di consapevolezza che un 80% di presenze per delle elezioni possa cambiare davvero qualcosa. Questa è anche la speranza di Maia. Maia ha detto ieri nella dichiarazione che aver fatto crollare la democrazia liberale di Orban ha seminato una grande fiducia in Maia, che le cose possano cambiare anche per Maia. Quindi per adesso in Ungheria quello che funziona per la società civile, per le comunità marginalizzate, è esattamente quello che funzionava durante il governo di Orban. Quindi associazioni ONG dedicate a tutela legale, insomma supporto pro bono, sono le entità che stanno facendo di più per i cittadini e le cittadine ungheresi. Il governo rimane un punto di domanda adesso. Credo sinceramente che il 30 settembre vedremo il posizionamento appunto di Magyar Péter rispetto alla situazione del Budapest Complex,

0: Ci spostiamo invece a Roma, il resoconto di un'assemblea cittadina sulla Palestina che si è tenuto giovedì pomeriggio. Al telefono con Salvo Bullara, docente del liceo Righi che era stato messo sotto torchio da Valditara.
1: Salve, sì, si è tenuta questa assemblea del 17 settembre nell'aula Maiorana della Facoltà di Fisica della Sapienza di Roma per discutere e testimoniare della repressione nei confronti dei movimenti di solidarietà per la Palestina e anche nei confronti di quelli che proprio sono stati colpevoli, diciamo, di Palestina, cioè ci sono dei palestinesi in galera ancora adesso. E il senso di questa iniziativa era un punto fermo di fronte alla repressione che avanza, e lo si vede con la prossima approvazione di questo DDL salvasionismo, lo abbiamo battezzato, diciamo. Di fronte a questa repressione che avanza dobbiamo opporre resistenza ad oltranza. E quindi questa assemblea cittadina, che è stata organizzata dal coordinamento di solidarietà con il popolo palestinese e poi a cui hanno aderito anche altre organizzazioni come l'UDAP, cioè l'Unione Democratica Arabo-Palestinese, i Giovani Palestinesi Italiani, Soccorso Rosso, Rete Liberi di Lottare, questa assemblea aveva come obiettivo intanto quello di testimoniare un po' la repressione e poi pronunciarsi su questo, sulla repressione. Quindi la rappresentante dei Giovani Palestinesi d'Italia, che è intervenuta per prima, ha insistito sulla carcerazione illegittima dei palestinesi in Italia, a partire dal caso di Anan, per esempio, il prigioniero palestinese in Italia, è stato condannato a 5 anni, ma ha insistito anche sulla dimensione politica della mobilitazione. Perché diciamo in questi anni è stato anche abbastanza facile, diciamo così, commuoversi per l'aspetto umanitario di questa aggressione ad un popolo, di questo sterminio, di questo genocidio. Però l'aspetto politico da alcuni, specialmente da quelle tendenze che poi devono in qualche modo diciamo raccogliere i risultati a livello elettorale, è stato difficile, diciamo, cioè considerare l'aspetto politico, l'aspetto cioè il palestinese non è spesso considerato nella sua dimensione attiva, nella sua dimensione politica, ma solo come vittima. Ecco, di solito queste tendenze oscurano, e questo in linea con una certa mentalità coloniale, oscurano la capacità del palestinese di autodeterminarsi, insomma. Questo è stato sottolineato dalla studentessa, diciamo, dei Giovani Palestinesi d'Italia, che ha preso la parola. Ma noi a questa assemblea abbiamo invitato anche Massimo Sabatini, il professore che diciamo di recente è stato sottoposto, cioè, ad un'ispezione ministeriale perché si era permesso di spedire ai propri alunni che si erano diplomati una lettera all'interno della quale ricordava di ricordare il genocidio. Ecco, quindi per aver parlato di Gaza questo professore si è dovuto presentare a un certo punto all'USR per il fatto che, cioè, per subire questa ispezione. Tra l'altro sono stati interrogati anche degli studenti, ma che voleva il professore, eccetera eccetera. E forse però l'intervento più corposo, più pieno di contenuti, anche per la sua lunghezza, diciamo, cioè è quello del noto storico rivoluzionario libanese George Abdallah.

che dopo aver scontato 40 anni di carcere in Francia, adesso da poco, cioè dal 2025, è stato rilasciato e vive in Libano. Ora, da lì ci ha inviato un video per la nostra assemblea e ha espresso tutta la sua solidarietà alla resistenza palestinese, ma in generale del mondo arabo, dei popoli arabi intorno, insistendo su questo punto, che l'unità contro l'imperialismo e contro il sionismo è l'elemento centrale, e la resistenza è l'unica risposta che si può dare a questo male che è il sionismo. Hanno parlato a questa assemblea anche alcuni compagni della rivista Supernova, in particolare un compagno questi compagni, rivista Supernova francese. Sono stati accusati, diciamo, di apologia di terrorismo per la solidarietà con la Palestina, hanno subito perquisizioni e cose. Poi ha preso la parola anche, però a distanza, diciamo, cioè Luigi Spera, questo lavoratore palermitano, vigile del fuoco, militante di Antudo, ha anche scritto dei libri. È stato accusato di terrorismo per un'azione dimostrativa alla Leonardo e quindi ha espresso il suo punto di vista su questa vicenda. Importante è stato anche l'intervento, diciamo, di Karim Bekkal, coordinatore sindacale dei SICOBAS. Lui era stato accusato di aver partecipato all'occupazione della stazione centrale di Bologna nel contesto di queste mobilitazioni di sostegno al popolo palestinese e alla resistenza palestinese. E poi un intervento interessante è stato quello di Francesco Lazzeri, che ha scritto un libro, Sionismo e nazismo, facce della stessa medaglia, edito da Sensibili alle Foglie. Questo libro è stato già attaccato dai sionisti con delle intimidazioni, con delle promesse di rivalsa, insomma. Va bene, l'assemblea è andata bene, l'aula era piena. Un intervento di questo tipo che si concentra poi sulla repressione e sulla resistenza, in questo momento. Secondo me è importante perché, ripeto, diciamo, non è molto chiaro a tutte le realtà che intendono contrastare l'azione dello Stato sionista, diciamo, che il punto è politico, cioè. Ci si deve spingere al punto da solidarizzare con i palestinesi stessi che si armano per difendersi da questo nemico coloniale imperialista, cioè al servizio dell'imperialismo. Per cui trascurare il fatto che da quelle parti ci si organizza per respingere anche con le armi il nemico non è un buon servizio alla causa palestinese. Tutti i popoli oppressi dall'imperialismo devono avere il sostegno quando si battono, quando si oppongono anche in questo modo. Quindi, da parte nostra, nel nostro campo, dobbiamo sì contrastare il governo, contrastare anche la falsa opposizione. Consideriamo che questo decreto salvasionismo è stato voluto sia dalla maggioranza che dall'opposizione, nella maggior parte dei casi, no? Quindi la solidarietà da parte nostra contro la repressione deve essere espressa tenendo conto del fatto che dobbiamo collegarci alla resistenza vera e propria che, diciamo, in Asia occidentale si sta sviluppando. Quindi, diciamo, lo slogan è quello: libertà per tutti i palestinesi che sono stati intanto arrestati in Italia, li abbiamo chiamati così colpevoli di Palestina. Ecco. E poi lo slogan è sempre lo stesso, diciamo, cioè Palestina libera dal fiume fino al mare. Ecco. Grazie.

0: E ora invece la detenzione inumana è al vaglio della Corte Costituzionale, ci sarà una decisione importante tra pochissimo, è stato fatto un convegno organizzato dalle Camere Penali di Brescia giovedì 17 settembre, ne abbiamo parlato con Stefania Amato, avvocata presente al convegno.
1: La detenzione inumana al vaglio della Corte Costituzionale alla vigilia di una decisione importante, era il titolo del convegno che si è svolto presso il Palazzo di Giustizia di Brescia, organizzato dalla Camera Penale Lombardia Orientale Giuseppe Frigo. Noi siamo in collegamento con l'avvocata Stefania Amato, che è stata anche presidente della Camera Penale della nostra città, e sono intervenuti l'avvocata Valeria Cominotti, vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, la dottoressa Giovanna Di Rosa, presidente della Corte d'Appello di Brescia, la dottoressa Monica Cali, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia, la professoressa Arianna Carminati, che è docente di diritto costituzionale pubblico all'UniBS e garante dei diritti delle persone detenute nel Comune di Brescia, il professor Davide Gagliani, professore associato di diritto pubblico all'Università degli Studi di Milano, la professoressa Irene Pellizzone, che è professoressa associata di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano. Ecco, io ti chiedo, Stefania, se ci puoi fare un resoconto di questo convegno, insomma, di ciò che è emerso dalle relazioni delle persone che sono state invitate a questo incontro.
2: Sì, grazie. È stato un pomeriggio davvero intenso perché abbiamo sentito diciamo posizioni diverse, perché ovviamente avevamo voci che parlavano per la esperienza e per il ruolo rispettivamente ricoperto. L'avvocato Cominotti ci ha riferito dell'interlocuzione che l'Ordine degli Avvocati ha avuto l'estate scorsa con ATS, perché l'Ordine ha preso un'iniziativa piuttosto insolita, direi, però sicuramente da condividere, e cioè di segnalare una situazione veramente critica della casa circondariale nel Sistione, quella che conosciamo come Canton Mombello, anche proprio perché si era all'inizio dell'estate, un'iniziativa di fine giugno, inizio luglio, con delle temperature che conosciamo terribili e con situazioni anche di carattere igienico davvero indicibili, morsi di cimici, insomma sappiamo cosa succede a Canton Mombello, detenuti sottoposti a una detenzione davvero inumana. È stato quindi chiesto che ATS riferisse sulle ultime relazioni che per legge è tenuta ad inviare agli organi di competenza dopo le ispezioni che vengono fatte semestralmente alle carceri. E quindi si è instaurata un'interlocuzione all'esito della quale, per stringere, diciamo, la Presidente della Corte d'Appello, che è stata ovviamente coinvolta, ha convocato un tavolo per monitorare, valutare la situazione e ragionare su possibili interventi anche proprio per fronteggiare questo tipo di problemi. La Presidente Di Rosa ci ha poi dato la sua opinione rispetto alla questione di legittimità costituzionale, che era poi l'impulso che abbiamo avuto per organizzare questo incontro, perché la settimana prossima, il 22 settembre, davanti alla Corte Costituzionale si decide la questione sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, dove esiste, sappiamo, un carcere solliciano che versa in situazione paragonabile, forse peggiore a quella di Canton Mombello, che ha sollevato la questione della inesistenza nel nostro ordinamento attuale di un rimedio estremo, diciamo così, a disposizione dal magistrato di sorveglianza, da dove sia verificata una condizione inumana di detenzione delle persone, un rimedio che consenta il differimento dell'esecuzione della pena, cioè detenzione inumana verificata, condizioni di vita invivibili, contrarie al principio di umanità della pena, magistrato che può intervenire e scarcerare la persona. Questo si discuterà, quindi attualmente questo rimedio non c'è, si chiede, due colleghi avvocati che ringraziamo di Firenze, che hanno chiesto al Tribunale di sollevare questa questione, si chiede che la Corte Costituzionale, con una sentenza per così dire additiva, introduca questo rimedio, visto che il legislatore, che già nel 2013 era stato sollecitato sempre dalla Corte Costituzionale a intervenire, non l'ha fatto. Il Parlamento non provvede, il governo men che meno prende altre strade, sappiamo, sulle carceri, e quindi la Corte Costituzionale dopo 13 anni è chiamata di nuovo a pronunciarsi e a introdurre questo rimedio. Su questo quindi ha detto la sua la dottoressa Di Rosa, anche la dottoressa Cali, la presidente del Tribunale di Sorveglianza, si sono detti ovviamente d'accordo sul fatto che sia stata sollevata questa questione, auspicano che la Corte la accolga, anche se poi c'è da dire che se venisse accolta ci sarebbe un nuovo carico di lavoro anche per questo sulle spalle dei magistrati di sorveglianza. E la magistratura di sorveglianza, questo lo dico io, lo diciamo noi delle camere penali, lo dicono in tanti da tanto tempo, andrebbe rafforzata negli strumenti, nelle persone, quindi aumento d'organico, avrebbero bisogno di più mezzi per poter fronteggiare a un numero di detenuti che in Italia ormai sfiora i 66.000, siamo a 65.000, i numeri pre-Torreggiani. Sappiamo che nel 2013 la sentenza Torreggiani della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per la situazione inumana delle sue carceri e da quel momento lo Stato italiano qualcosa ha fatto, ma sicuramente non abbastanza per risolvere la situazione. Da più parti si invoca un indulto, quindi quantomeno un intervento urgente, deflattivo, che svuoti per è possibile, insomma, le carceri dalle persone che ci stanno stipate in modo inaccettabile. E anche la dottoressa Di Rosa si è detta favorevole a un'ipotesi di questo tipo. E dopodiché i tre invece costituzionalisti che erano presenti, i professori Carminati, Galliani e Pellizzone, ci hanno dato la loro prospettiva rispetto proprio alle possibilità di accoglimento di questa questione da parte della Corte Costituzionale. Questo a grandi linee il contenuto dell'incontro di ieri, che è stato piuttosto partecipato e per il quale ovviamente ringraziamo tutti quelli che hanno ritenuto di darci il loro contributo.
1: Oltre al tema dell'indulto è stata discussa anche la questione delle misure alternative alla detenzione e anche le difficoltà, le criticità che esistono proprio anche nell'applicazione di questo istituto?
2: Certo, la dottoressa Cari ha invitato i suoi colleghi e comunque ha detto la sua sul fatto che occorrerebbe un uso coraggioso delle misure alternative da parte della magistratura di sorveglianza, quindi diciamo anche un'elasticità nell'applicazione delle misure laddove sia possibile. Perché è quello lo strumento in realtà da prediligere per risolvere, cioè per attenuare quantomeno il problema anche del sovraffollamento e soprattutto per rispondere al dettato costituzionale della pena che deve rieducare il condannato, cioè deve consentirgli di fare un percorso aiutato dagli operatori penitenziari e anche dell'esecuzione penale esterna. Quindi è ovvio che rispetto a un indulto che libera la persona, la lascia in libertà da un giorno all'altro, una misura alternativa quale l'affidamento in prova al servizio sociale, che invece l'accompagna attraverso il lavoro ad un reinserimento, diciamo, più gestito, più assistito, più supportato proprio per la persona, perché ci sono persone che hanno bisogno di un supporto per affrontare la libertà. Ecco, questo è preferibile nell'ottica della magistratura di sorveglianza, ma anche di tanti di noi. Quindi si è affrontato il problema. È ovvio che siccome le misure alternative poi passano attraverso questo supporto degli operatori, per esempio gli UEPE, gli uffici per l'esecuzione penale esterna, sono allo stremo perché non hanno sufficienti strumenti, persone, mezzi per prendere in carico così tante persone, sia i detenuti che escono con le misure alternative, sia tutte le persone che sono in carico all'UEPE attraverso altri strumenti che l'ordinamento prevede, per esempio la sospensione commessa alla prova, del procedimento penale, che è quello, quell'istituto per cui prima ancora di arrivare, senza arrivare a una sentenza di condanna, la persona viene fatta uscire dal circuito penale, viene affidata al servizio sociale e invece di dover essere condannata a scontare una pena, affronta una prova attraverso il lavoro, attraverso attività di lavoro di pubblica utilità, e se va tutto bene il reato viene dichiarato estinto, per esempio, questa è una delle misure, oppure i lavori di pubblica utilità per i reati in tema di circolazione stradale, violazione del codice della strada, guida in stato d'ebbrezza. Tutte queste misure si chiamano di comunità, quindi esterne al carcere, sono gestite dagli UEPE, ma se gli UEPE non hanno sufficienti persone e strumenti perché il Ministero non glieli fornisce, e ci devono essere delle scelte politiche sotto questo aspetto per far sì che invece siano rafforzati questi UEPE, questi strumenti così fondamentali, è ovvio che il sistema ne risente e esplode, perché abbiamo anche decine di migliaia di persone in questo momento in Italia, oltre a essere ai detenuti, in esecuzione penale esterna, con tutte le difficoltà che appunto queste carenze comportano.
1: Come sai, ci sono forze politiche, tra cui quelle attualmente al governo, che ritengono che il problema della detenzione inumana, quindi del sovraffollamento, delle pessime condizioni di detenzione, si risolve con il potenziamento dell'edilizia carceraria, quindi facendo fondamentalmente nuove carceri o comunque ampliando quelle esistenti. E quindi a questo proposito ti chiedo cosa si è detto relativamente all'ipotesi adesso del nuovo padiglione penitenziario in costruzione a Verziano, insomma, a questo tipo di soluzione.
2: Diciamo che questo tipo di soluzione nell'incontro di ieri è rimasta un po' sullo sfondo, al di là del fatto che io parlo della mia esperienza personale, ma lo diceva anche la dottoressa Cali, io ho iniziato la professione, mi sono affacciata alla professione con la pratica da avvocato nel 1994, e già si parlava di ampliamenti, di nuovo carcere, come siamo nel 2026 ancora si parla, perché è vero che forse c'è qualche movimento, però non è quella la soluzione. Più carceri si costruiscono, più si aumentano i posti nelle carceri e più aumenta il numero dei detenuti. Questo è un dato statistico che è stato riscontrato, laddove questa politica dell'edilizia penitenziaria incrementata è stata attuata. E questo non risolve il problema, perché gli Stati Uniti hanno più di 2 milioni di detenuti, hanno un tasso di detenzione terrificante, e questo sicuramente non giova innanzitutto alla prevenzione della recidiva, cioè al fatto che le persone che escono poi da queste carceri non tornino a delinquere, anzi. Quello che secondo noi dovrebbe essere davvero spiegato bene anche ai cittadini, all'opinione pubblica, che è poi quella che vota e sceglie chi va al governo a fare queste politiche anche in materia giudiziaria e penitenziaria, quello che va spiegato all'opinione pubblica è che più sicurezza per i cittadini non si ottiene incrementando la detenzione, e in generale è ancora prima incrementando i reati, le pene, assolutamente no. Più sicurezza si ottiene se le persone che hanno commesso i reati e che poi subiscono una pena, subiscono una pena costituzionale e rieducativa, per cui quando escono sono migliori di quando sono entrate. Continuare a aumentare i posti nelle carceri, aumentare le persone che ci vanno, comporta che se poi la situazione è quella che sappiamo, perché poi la pena non può essere rieducativa se viene scontata in condizioni inumane, e non solo per il sovraffollamento, anche per le condizioni igieniche, per tutto quello che è stato detto anche nell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, se la pena viene scontata in quelle condizioni non è rieducativa, la persona esce peggio di come c'è entrata. Quindi, per chiudere il cerchio, sicuramente l'aumento dei posti di detenzione non risolve il problema, è la rieducazione che dà più sicurezza ai cittadini.
1: Grazie, avvocata Stefania Amato della Camera Penale Lombardia Orientale Giuseppe Frigo, e a risentirla.
2: Grazie mille a voi, buona giornata.
3: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

0: Nuova puntata di Curami, prima di tutto la salute, la trasmissione a cura di Donatella Albini, medica del Centro Studi e Informazione sulla Medicina di Genere, già delegata alla Sanità del Comune di Brescia, e Antonino Cimino, medico e referente di Medicina Democratica, Movimento di Lotta per la Salute di Brescia. Nella puntata di oggi, che ricordiamo andrà in replica mercoledì alle ore 12.30, si tornerà ad affrontare il tema delle case di comunità. Il titolo: Case di comunità, cuore della medicina di prossimità per un'altra medicina. Ospiti della puntata: il dottor Carlo Barbieri, medico di medicina generale, e Silvia Chiari, vicepresidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche. Qui in studio con me Donatella Albini.
1: Ecco, buongiorno a tutti e a tutte, grazie naturalmente a chi non ha avuto esitazioni quando vi ho invitato a parlare di questo tema. Perché questo tema, che ne abbiamo già parlato tante volte, sono 2 anni ormai che facciamo questa trasmissione, chi ci segue lo sa, chi ci segue saltariamente o comunque attraverso le puntate che rimangono poi sul sito lo sanno, abbiamo parlato molto di medicina di prossimità, di case della comunità, ne abbiamo parlato con operatori e operatrici sanitari, ne abbiamo parlato con parlamentari, con consiglieri regionali, con organizzazioni sindacali, cioè un tema che c'è. Ci è venuto in mente di partire con questa nuova stagione, diciamo così, post estiva 2026, perché abbiamo aperto sabato con un incontro, direi molto bello, con una filosofa, un'antropologa medica, sul tema della relazione nel sistema di cura, nella medicina. E continuava a tornare in maniera costante e presente sempre il tema della relazione di cura, il cui cuore stava nella medicina territoriale, meno sicuramente nelle strutture ospedaliere. Per cui abbiamo pensato di tornare alle case, mi permetto di correggere la giornalista che ho qui di fronte, sono le case della comunità, non di comunità, perché la casa di comunità sembra una targa, come dire la casa di comunità di Ravenna, ecco. Ma è la casa della comunità, cioè la casa delle persone che abitano le città. Un'altra medicina cosa vuol dire? È un altro modello di cura. Allora la domanda che noi ci poniamo è: ma queste che pongo agli interlocutori di oggi, un interlocutore o un'interlocutrice assolutamente competenti, bravi, che sono sul pezzo perché fanno questo mestiere, ma le case della comunità cosa debbono essere? Noi non abbiamo indicazioni a livello centrale, il governo di fatto ha lasciato questa cosa alla cosiddetta creatività delle 21 regioni, laddove ci sono, perché in effetti non ci sono poi dappertutto. Io penso che sarebbe servito un'ambizione culturale, un segno della trasformazione del modello di cura attraverso una ricalibratura del Servizio Sanitario Nazionale al territorio, non all'ospedale. E invece si è arenata nella mancanza di visione, nella mancanza di progettazione. E quindi ora che cosa sono, secondo voi? Contenitori dell'esistente senza anima, mi viene da dire, senza visione, o semplici poliambulatori? O, e mi rivolgo con questa prima domanda al dottor Barbieri, perché uno dei grandi temi è: ma i medici di medicina generale devono stare dentro le case della comunità? Devono essere semplicemente collegati? È un loro luogo? Carlo, a te la parola. Grazie.
2: Allora, intanto voglio ringraziare per questo invito, questo spazio, questa possibilità, Donatella, e soprattutto in questo momento, un momento sicuramente caldo su questo tema. Ieri e martedì noi medici di medicina generale ha scioperato proprio su questo tema, proprio sulle case della comunità, quindi sono maggiormente contento di poterne parlare. Allora, le case della comunità, diciamo, partire dal principio, da dove nascono, nascono nel 2022, in epoca post-Covid, proprio quando ci siamo tutti accorti dell'enorme importanza che ha la medicina territoriale per tutta la popolazione. E da allora però questa presa di coscienza non ha avuto l'evoluzione che meritava e che era necessaria per farla crescere. In questi 4 anni, infatti, le case della comunità sono state tutte ristrutturate, imbellettate, aperte, tutto per rispettare ovviamente i tempi imposti dal PNRR e per non perdere i fondi ovviamente ricevuti per questo, ma da allora sono di fatto restate dei contenitori vuoti. E all'interno delle case della comunità inizialmente sono stati letteralmente spostati alcuni ambulatori specialistici, dei medici appunto specialisti che facevano questi ambulatori in ospedale, e senza nessuna sostanziale variazione sono stati presi e spostati all'interno delle case della comunità. Stessi specialisti, stessi pazienti, diversa struttura, e poi da luglio è toccato a noi, sempre appunto per ottemperare i patti sottoscritti con il PNRR, nella comunità siamo dovuti entrare noi. A fare cosa? La domanda che sorge spontanea: nulla, letteralmente nulla. Il compito ufficiale del medico di medicina generale al momento è l'assistenza ai pazienti profughi, pazienti senza medico, quelli che sono rimasti soli. Nei fatti però, dove ci sono le case della comunità, i pazienti di questo tipo sono molto molto pochi, quindi da luglio ad oggi quello che noi facciamo nelle case della comunità è stare con le mani in tasca, quasi sempre proprio non vediamo neanche l'ombra di un paziente, ci sono turni interi in cui noi non vediamo nessuno. D'ora in poi questi turni, queste ore aumenteranno sempre di più, perché appunto per ottemperare questi accordi aumenteranno sempre di più, ma la nostra funzione rimarrà ancora questa? Non lo sappiamo, non lo sanno neanche la SST, infatti ultimamente stanno chiedendo a noi medici di aiutarli a pensare a cosa fare di utile in queste ore che siamo obbligati a fare lì. E un'altra domanda importante è: quante sono queste ore che noi dobbiamo passare lì? Ad oggi 6 a settimana per un medico di medicina generale che ha aperto il proprio ambulatorio prima del 2025, fino a 30 ore a seconda del numero di assistiti per un collega che ha aperto dopo il 2025 e che ha, diciamo, il ruolo unico, il famoso ruolo unico, come da contratto, proprio firmato nel contratto, 30 fino a 3 più di 30 ore a settimana. E questo solo in casa della comunità, a fare quello che abbiamo detto, cioè nulla al momento. E a questo bisogna aggiungere il carico di lavoro che consiste nella nostra attività, nel nostro lavoro che fino ad oggi abbiamo fatto, e questo consiste in 3-5 ore di ambulatorio al giorno più almeno altrettante di back office per tutta la burocrazia, il contatto col paziente. E questo vuol dire almeno 40-50 ore a settimana se si aggiungono, cioè se si tiene conto il nostro ambulatorio. E le case di comunità si aggiungerebbero a queste ore. A differenza degli specialisti che messi in casa della comunità prima di noi hanno semplicemente visto un spostamento di ambulatorio ma non un aumento di ore, a noi le ore aumentano. Quindi calcolatrice alla mano, per un medico con il ruolo unico le ore settimanali potrebbero superare le 70 a settimana. Inutile dire che tutto questo è pura follia, costruire scatole vuote senza nessuna idea di come farle funzionare e riempirle con medici che già sono sovraccarichi del loro lavoro è un'idea fallimentare che ha come unica conseguenza quella di ridurre l'assistenza ai cittadini e non di aumentarla, non di avvicinarsi a loro, non di dargli un servizio in più. Il tempo che noi passiamo lì in quelle case delle comunità con le mani in tasca è tutto tempo che viene tolto alla cura dei nostri pazienti.
1: Io su questo te la farò nella seconda domanda. Non la penso esattamente come te, perché io credo, il ministro della sanità ha fatto questa proposta folle, perché non è che con 3, 6 o 10 ore nelle case della comunità, come dire, si ritrova un ruolo altro dei medici di medicina generale. Secondo me il luogo dei medici di medicina generale è la casa della comunità completamente, oppure sono i loro studi collegati come spoke delle case della comunità. Non possono essere due cose separate, come non sono poliambulatori, perché i poliambulatori sono ospedalieri, il territorio è un'altra cosa, ma ci torniamo dopo. E proprio su questo tema vado all'altra nostra ospite, che davvero ringrazio, ma lei è quasi un habitué, Silvia Chiari. Si parla molto spesso di medici dentro le case della comunità, di medici e di mediche, ma il cuore in realtà della casa della comunità è l'infermiere di comunità, che è quello che, o quella che dovrebbe tenere un po' il filo di tutto questa cura di prossimità. La settimana scorsa sono andata a molti dibattiti a livello nazionale sulla sanità, sulla salute, quindi il tema del territorio, delle case della comunità era presente, e si diceva vabbè, però le cure primarie non sono solo medici di medicina generale, ecco il ruolo dell'infermiere di comunità, sono per esempio la salute mentale, che non è solo psichiatria, come sappiamo bene, sono le persone senza fissa dimora, sono gli irregolari, e, insomma, sono tante figure ai margini, alla periferia della società. Poi perché non pensare di mettere nelle case della comunità i riabilitatori, i fisioterapisti? Purtroppo, adesso ti do la parola, ma sto leggendo con molta fatica l'ultimo rapporto Mediobanca sulla privatizzazione della sanità, che è veramente un risico pazzesco di fondi e controfondi. Noi non ci rendiamo conto di quanti miliardi girano intorno allo sfruttamento della nostra salute, ma il tema vero è che questi fondi investono soprattutto sulla riabilitazione, quindi questo è un tema che abbiamo già affrontato, affronteremo più avanti. La domanda che ti faccio, perché sei esperta, perché sei brava, perché insegni, poi arriveremo alla formazione, ma questo ruolo anche degli operatori e operatrici non medici, tra rilevanza teorica, sofferenza, tant'è che molti non ce la fanno più e se ne vanno, la rassegnazione di dire vabbè, faccio quello che posso, che cosa sta succedendo? Che cosa si può fare adesso?
2: Ringrazio Donatella per l'invito ed è sempre un piacere partecipare ai tuoi incontri. Tornando al personale non medico, quindi infermieri, operatori, ma aggiungerei anche i fisioterapisti all'interno delle case della comunità, farei ancora un passo più indietro e vorrei ricordare che la presenza degli infermieri sul territorio c'è sempre stata. Prima venivamo chiamati in modo diverso, ma la nostra presenza a livello territoriale c'è sempre stata. Adesso siamo stati inseriti all'interno delle case della comunità, siamo stati denominati ISFEC e a discapito di una regolamentazione che manca, le regole ce le siamo date un po' noi e il lavoro ce lo siamo dovuti inventare, ce lo siamo dovuti costruire, quindi abbiamo continuato a mantenere i rapporti sul territorio, abbiamo continuato a mantenere i rapporti con le strutture ospedaliere e abbiamo cercato di costruire dei ponti tra il territorio e gli ospedali e le strutture ospedaliere, le strutture riabilitative, in modo tale da far sì che dal punto di vista infermieristico, dal punto di vista prettamente assistenziale, il territorio non venisse lasciato completamente solo. E devo dire che lavorando in ospedale da ormai 23 anni e lavorando in medicina, i rapporti con il territorio, soprattutto con una certa parte del nostro territorio bresciano, nell'ultimo periodo sono molto migliorati, perché appunto i colleghi del territorio hanno costruito una nuova metodologia di lavoro, una nuova metodologia di presa in carico, e quando sanno che i loro assistiti vengono ricoverati, quando sanno che i loro assistiti stanno seguendo un percorso all'interno dell'ospedale, si interfacciano con l'ospedale per sapere come sta andando il loro malato, per sapere quello che è il percorso che si sta prendendo
3: che si sta prendendo, quelle che sono le decisioni future, in modo tale da costruire poi anche il percorso al di fuori della struttura ospedaliera. Per quanto riguarda i fisioterapisti, che hai fatto benissimo a menzionare, perché tanta parte riabilitativa adesso viene chiesta al domicilio, posso dire, perché ne conosco alcuni, che adesso anche una parte della riabilitazione si sta spostando sul territorio, quindi pian piano si stanno inserendo dei fisioterapisti all'interno delle case della comunità, appunto per far sì che soprattutto le persone più anziane, le persone più fragili possano avere dei percorsi riabilitativi direttamente al proprio domicilio e non dover andare per forza all'interno di una struttura ospedaliera. Però, ripeto, questi sono tutti percorsi che ci siamo autoinventati, perché la normativa, come si diceva all'inizio, non dice niente, non c'è niente che è stato messo per iscritto. Il DM 77 non dice nulla di più di quello che devono avere la struttura di queste scatole, ma come devono funzionare non viene a dircelo, e quindi in base un po' a quelle che sono le caratteristiche dei territori, in base a quelle che sono le caratteristiche della popolazione, i colleghi che vivono il territorio si stanno letteralmente inventando il lavoro a contatto con i nostri malati, a contatto con il territorio e costruendo i rapporti con le strutture che sono presenti sul territorio stesso.
1: Sì, grazie. Vi state inventando, è un po' quello che diceva anche Carlo, bisogna inventarselo questo territorio, perché poi mi dirai quello che pensi, Carlo, rispetto a quello che ti ho detto. Io sono convinta che la libertà di cura di un medico, di una medica, può esserci anche dentro la struttura fisica della casa della comunità. Ci sono regioni in Italia che lo fanno, poi non c'è la possibilità, non ci sono gli spazi, rimarrà lo SPOC come studio del medico di medicina generale, però insomma io credo che sia possibile. È una follia fare 3 o 30 ore, ma quelle 3 o 30 ore devono essere nel contesto del lavoro del medico di medicina generale, non possono essere un'altra cosa, questo è più che evidente. E su questo ti faccio una domanda che ha fatto la collega antropologa medica la settimana scorsa, che è stata molto poi ripresa da cittadini e cittadine che mi hanno anche scritto, ed era questa, e te la ripropongo perché è un po' il tema vero che hai toccato tu oggi sul sottrarre tempo alle persone, il fatto che il territorio è stato scoperto in epoca post-Covid, prima sembrava quasi non ci fossero, che in realtà adesso è stato costruito per, bisognava assolutamente usare i fondi del PNRR, anche se, apro una parentesi, di oggi voi sapete che i residuati dei fondi di PNRR saranno usati per non far pagare il bollo auto l'anno prossimo, e quindi forse c'è qualche problema nella politica, quindi figuriamoci se davano una linea guida. Però la domanda che voglio farti è proprio questa, ed è quella che è venuta fuori la scorsa settimana: il territorio è il cuore della nuova medicina, della nuova cultura della salute. Si fa prevenzione, bisognerebbe fare anche prevenzione, perché non dobbiamo solo pensare a fare strutture di cura, ma creare un ambiente generale, per cui quindi è l'ambiente, quindi è la casa, quindi è il reddito, quindi è l'istruzione, che consentano di non ammalarsi. E quindi e lì io continuo a pensare che il medico di medicina generale, come le infermiere di comunità, sono il fulcro, perché voi conoscete le case, conoscete le persone molto più di chi come me ha lavorato in acuzie negli ospedali. Però la domanda che mi ponevano e che ti giro secca è questa: un tempo si parlava di medico di famiglia, che era quella figura che andava nelle case, conosceva tutto di queste persone che abitavano queste case, quindi di luoghi interi. Adesso siamo diventati medico medicina generale oppure medico di base, io non so mai che termine usare, ma sono sguardi differenti, sono la stessa cosa, si possono integrare in questa visione? Che problemi abbiamo adesso di relazione tra la comunità, le persone che vivono? Perché tu lo sai bene, continuano a arrivare lamentele che non trovo il mio medico, non mi risponde al telefono, devo prendere l'appuntamento, eccetera. Quindi la concretezza della vita è questa, tu hai detto delle difficoltà e ci sono. Che differenza c'era o c'è tra il medico di famiglia e il medico di medicina generale di oggi? Le difficoltà che ci sono, questo.
2: Sì, chiarissimo. Allora, questa terminologia qui ha avuto un'evoluzione nel tempo, ovvero medico di famiglia, poi medico di base, poi medico di medicina generale. In sostanza, secondo me, si può anche evolvere ulteriormente, potendo dire che siamo i medici del territorio. A me la parola territorio piace molto perché rende molto l'idea, e quindi si può anche, diciamo, proseguire l'evoluzione in questo senso. E io ho proprio scelto di fare questo lavoro per questo, per questa sua caratteristica, cioè i medici del territorio sono i medici che stanno vicini ai pazienti, vicini alle famiglie, entrano nelle case, come hai detto giustamente tu, ed è proprio quello che ci contraddistingue, cioè quello che ci rende differenti dai specialisti ospedalieri, cioè proprio il rapporto che si crea con i cittadini, e che è unico, cioè questo rapporto ci permette di aggiungere alla conoscenza clinica, che ovviamente sta alla base, no, del nostro lavoro, anche di ogni singolo paziente, anche una conoscenza molto più profonda delle condizioni sociali in cui vivono i cittadini, i nostri assistiti, e le loro famiglie, il tessuto sociale dove, del territorio dove lavoriamo, quindi se ovviamente questo funziona di più nei comuni, ma anche nelle città, perché ci sono quartieri diversi, territori diversi, e questo tipo di rapporto, di conoscenza è una caratteristica che non si può quantificare, non è come il numero di ricette fatte, è una cosa che c'è, che è impalpabile, ma che a mio parere è fondamentale per garantire la migliore assistenza possibile e la miglior cura ai cittadini. Nessun altro medico potrebbe mai avere questo tipo di conoscenza e questo tipo di rapporto, e su questo ho proprio impostato le basi del mio lavoro, e penso che sia condiviso anche da tutti i colleghi che hanno scelto questa professione, soprattutto quelli che hanno iniziato da poco, da qualche anno. È vero che questo lavoro ha avuto un'evoluzione nel tempo, tanti anni fa era un'altra cosa, adesso è questo, è conoscenza del territorio, è prevenzione, e quindi anche campagne vaccinali, o anche prevenzione delle patologie croniche che stanno sempre più aumentando. E come dicevi tu, appunto, il medico del territorio va nelle case dei pazienti e si adatta anche al territorio dove lavora, che può essere estremamente diverso. Nella provincia di Brescia abbiamo tutti gli esempi possibili, ci sono territori diversissimi, la città, le valli, la montagna. Io ho lavorato a Collio per parecchio tempo, dove andavo a visitare i pazienti in Malga con il quad dei parenti che mi portavano in montagna, in lago, la pianura, la bassa bresciana, quindi il territorio è estremamente diversificato. Ma in questo territorio come si inseriscono le case della comunità? Tu ormai avrai capito che io sono un po' critico su questo punto. Secondo me al momento in modo controproducente. Si prefiggono l'obiettivo di potenziare la medicina del territorio, e io mi chiedo, è davvero così? A mio parere al momento no. Proprio no. Da un punto di vista geografico, se pensiamo alla città, gli ambulatori, i nostri ambulatori sono diffusi nel territorio, sicuramente più vicini alle case dei pazienti. Nei territori più lontani dalla città, come le valli, c'è le case di comunità sono addirittura più distanti dall'ambulatorio del medico. Ma secondo me il problema più importante che la casa della comunità crea è proprio quello di cancellare questo rapporto diretto di conoscenza medico-paziente. E in questo momento sto parlando della casa di comunità come esiste oggi. Io non so come sarà in futuro, quello che posso vedere è sicuramente questo. Nella casa della comunità oggi i pazienti non trovano il loro medico, trovano altri medici, e sto parlando della figura del medico prettamente, e il medico non trova i suoi pazienti. E quindi i nostri pazienti che...
1: Sai che non è detto che sia così, né? Questo...
2: No, al momento io non posso visitarli proprio per...
1: adesso con per questa riforma di questo ministro è un altro discorso, cioè nel progetto delle case della comunità con dentro i medici di medicina generale o del territorio, come dici tu, che mi piace molto, in realtà il medico fa il suo lavoro lì. Essendo però presenti H12, uno non può lavorare 12 ore, noi ospedalieri lavoriamo anche 12 ore, come sai, e non è che non abbiamo rapporti con le persone, come sai bene, eh? Questo è un po' un nodo che io dico sempre ai medici di medicina generale, non è che noi non abbiamo rapporti intensi, io poi faccio la ginecologa, come sai, figuriamoci se non ho rapporti intensi, però indubbiamente... E il problema è che nessuno aveva interesse a fare sto medicina nel territorio, seriamente. Ecco perché dico che secondo me una persona con la tua passione, la tua professionalità, la tua etica, la tua capacità di lavoro nel territorio e sul territorio, a mio parere dovrebbe essere quello che propone. Che cosa fare? Perché io lo posso proporre come... perché lo penso, perché lo dico dappertutto, perché mi confronto con molte realtà italiane, però per esempio sappiamo che c'è tutta la questione delle aree interne che tu hai affrontato con Collio, la maggior parte delle case della comunità le fanno hub, non nelle aree interne, ma questa è una decisione del governo, non è una decisione relativa alla struttura casa della comunità. Ecco, ci tenevo a dire questa cosa, ti ho rubato la parola perché dobbiamo finire tra pochissimo, tra l'altro, quindi devo scusami davvero tanto, ma ti ho rubato la parola per dire queste cose, anche perché devo dare la parola a Chiari, ma comunque noi ritorneremo su questo tema, perché guarda che sarà la quinta trasmissione che facciamo, quindi non è che... io ho capito bene che cosa stai dicendo, mi piace molto come lavori tu. Ti chiederei a chi come te ha queste proposte concrete di metterle a terra e di fare in modo che si cambi queste scatole più o meno vuote, perché i professionisti infermieristici ci sono, perché siano vicino ai cittadini e alle cittadine. Scusami davvero, ma devo dare la parola per 3 minuti, 3 non di più, perché sennò comunque ci tolgono il microfono. A Silvia Chiari. Leggevo oggi, Silvia, che stanno aumentando, non so se è vero, le iscrizioni alla facoltà di professioni infermieristiche. Non so se oggi, è proprio oggi sul Corriere della Sera. Secondo te, questa è la domanda fulminante in 3 minuti che ti chiedo, secondo te oggi a livello di formazione universitaria del personale, anche medico mi viene da dire, ma sto parlando con te di un altro tipo di personale, si fa questa formazione in cui la parte clinica, la parte farmacologica, la parte di farmacologica nel senso proprio di controllo dell'assunzione dei farmaci eccetera, si prepara anche con la lettura del sociale che si incrocia con questo, o nella formazione questo manca ancora un po'?
3: Allora, rispondo alla tua domanda, Donatella, con 2 considerazioni. La prima è che l'aumento del numero degli iscritti quest'anno ai corsi, ai test d'ammissione, per quanto riguarda le test d'ammissione delle professioni infermieristiche, posti a bando 20.672, questi sono i numeri della nostra federazione, domande presentate 22.000. E per il primo anno, dopo 2 anni, siamo in positivo e non in negativo, anche al nord Italia, cosa che non succedeva da 2 anni. È dovuto sicuramente alla grossa campagna pubblicitaria, non è il termine giusto, ma è quello che mi viene in questo momento, che come ordine, come federazione stiamo facendo, soprattutto nei più giovani. giovani, perché ci siamo resi conto che i giovani non conoscono quella che è la professione infermieristica. Quindi stiamo facendo un grandissimo lavoro di scouting all'interno degli istituti superiori, partendo già dai primissimi anni, spiegando a loro quella che è la professione infermieristica. Quindi togliendo dalla loro immagine quello che è lo stereotipo che loro hanno dalle serie televisive, da quello che vedono in televisione, e portandoli, calandoli sulla realtà. E poi tutto il lavoro che stiamo facendo per quanto riguarda la revisione dei piani di studio, partendo dalla triennale, e l'introduzione delle nuove lauree magistrali di indirizzo clinico. E questo sicuramente in un giovane che pensa al suo futuro, che pensa anche ad una possibile progressione di carriera, possono essere sicuramente degli input molto positivi, pensando ad un futuro, pensando anche a tutta quella che è l'ambito territoriale, pensando a tutto quello che è lo sviluppo e i cambiamenti anche che potrebbero esserci a livello ospedaliero, come ben sai. Per quanto riguarda tutta la parte di preparazione degli studenti, si stanno proprio rivedendo i piani di studio già a livello della triennale, perché nel mese di maggio sono state emanate le nuove lauree magistrali ad indirizzo clinico, quindi tutta la parte di formazione post triennale si sta rivedendo, per dare ordine anche a tutti quei master online che si sono creati e che alcuni non avevano senso di esistere. Si sta dando la possibilità agli infermieri di fare carriera nei setting corretti, e tutto questo sta portando anche appunto tutta una revisione di quelli che sono i piani di studio a livello della triennale, per svecchiarli.
1: Quindi entrerà anche la lettura dei determinanti cosiddetti sociali della salute, che sono il 70%. Ecco, davvero, scusami se ti interrompo, ma mi fanno dei segni che devo interrompere. Davvero, scusatemi, io vi ringrazio perché siete stati competenti, appassionati, assolutamente ricchi di input, di professionalità soprattutto, ma anche di passione. Quindi davvero vi ringrazio molto, ringrazio Carlo Barbieri, medico di medicina generale, grazie di cuore, ringrazio Silvia Chiari, vicepresidente dell'Ordine Professioni Infermieristiche, tenetevi pronti perché temo che dovremo richiamarvi. Davvero grazie e buona giornata a tutti e a tutte, grazie.
3: Grazie a te. Ciao. Grazie.

0: uno scherzo, siete su Radio Onda d'Urto.
1: Breakfast, il settimanale, con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
2: Nel mese di settembre il podcast Breakfast è tornato con una puntata speciale divisa in due parti dedicata al tema dei data center. Iniziamo quindi questa regular season, chiamiamola così, con un aggiornamento sul progetto più discusso di quest'estate, il maxi data center della campagna di Travagliato. Eastgate, la società che aveva presentato la domanda in comune 10 mesi fa, ha ritirato la richiesta di piano attuativo, così scriveva a inizio settembre Pietro Gorlani sul Corsera, dato che il comune aveva dato parere negativo. Il sindaco si era scordato, tra l'altro ricordiamolo, di parlare di questo data center durante la campagna elettorale che l'aveva visto eletto la scorsa primavera. Ecco, siccome c'era questo parere negativo del comune, è abbastanza sicuro che la provincia non potrà che archiviare la pratica di allacciamento alla rete elettrica perché non sono state presentate le integrazioni richieste. Insomma, una vittoria di quei comitati, di quei cittadini che si sono mobilitati contro un progetto che, ricordiamolo, avrebbe consumato energia pari a quella di 200.000 abitanti e che avrebbe permesso al comune di guadagnare 11 milioni di euro di oneri. Martedì sera c'è stato il consiglio comunale a Travagliato, la minoranza, anzi le minoranze, hanno chiesto entrambe insieme di avviare entro ottobre una serie di valutazioni sugli strumenti urbanistici dell'ente e in particolare sul PGT. Insieme, l'idea insomma è quella di capire se si possono introdurre dei criteri, dei limiti per controllare i nuovi insediamenti di questo tipo. Secondo il consigliere comunale di Travagliato Alberto Trainini, che abbiamo sentito nelle scorse puntate e che è intervenuto in consiglio comunale, il progetto è stato ritirato, ma il punto è che il tema può

0: Civica e dalla Lega, che hanno detto che lo special guest di questa conferenza stampa sarà il fantasma del PGT, insomma chissà se appare. E abbiamo citato il centrodestra, ma non più tardi di 10 giorni fa era stato il consigliere Curcio del Partito Democratico a lasciare, più o meno sbattendo la porta, la commissione urbanistica, lamentando che il PGT ancora non si vede. E sì, che inizialmente si era detto sarebbe stato approvato a fine ottobre, ma non ti sembra oggettivamente un po' tardi? Siamo a settembre, a metà.
1: Mi spiace dirlo, ma non mi ricordo, qualche mese fa, un annetto fa, insomma, quando Michela Tiboni, l'assessore, era stata riconfermata dalla sindaca Castelletti dopo le note e lunghe tensioni che c'erano state sulla sua attività in loggia, dissi che era un regalo alla minoranza, al fatto di, alla posizione di centrodestra, il fatto di mantenerla in quel ruolo, perché sicuramente ci sarebbero stati altri problemi, e effettivamente i problemi ci sono.
0: Ti ricordo che sei all'ascolto di Breakcast, il podcast che ogni venerdì sul sito breccia.news viene condotto da me, che sono Francesco Zambelli, da Emanuele Galisi. Ciao Emanuele.
1: Ciao, ciao e buongiorno a tutte le persone che ci ascoltano. È bello essere tornati qui, insomma, nella regular season. Poi vedremo se faremo anche i playoff come la Germania, poi magari il presidente l'amministratore delegato ci vende, come è successo.
0: Ricordiamo che siamo sulle principali piattaforme di podcast, Spotify, Amazon e le altre. Il sabato questo podcast alle 12:30 viene trasmesso sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. L'associazione In Primis produce questo podcast. È possibile sostenerlo con una donazione tramite la newsletter, tramite PayPal o altri metodi, tutti descritti sul sito breccia.news. Con la newsletter si è anche sicuri di poter ricevere ogni settimana le notifiche delle nuove puntate, e ogni puntata regular season inizia con alcune notizie in breve e poi ci sarà un tema di approfondimento, Emanuele.
1: Sì, oggi parliamo di immigrazione, delle norme che ci sono attualmente sull'immigrazione, di come questo sistema favorisca di fatto l'immigrazione illegale, che è un grande affare per molte persone, sicuramente non per chi per i migranti, ma per chi riesce a costruire attorno un sistema di business è davvero remunerativo.
0: E ogni anno con la riapertura delle scuole torna anche il tema del trasporto pubblico, costantemente pieno di problemi, per esempio quelli della provincia che fanno capo per lo più ad Arriva e ad altre aziende. Ecco i titoli del giorno dopo il primo giorno di scuola, cioè quelli di martedì 15 settembre: 16 corse soppresse ma il sistema regge, così il giornale di Brescia. C'è stato poi l'annuncio qualche giorno dopo del fatto che il problema della carenza di autisti è stata risolta o comunque tamponata da Brescia Mobilità con l'assunzione di alcuni autisti che arrivano dalla Tunisia. C'è stata poi la presa di posizione dei sindacati Cobas Trasporti e CUB, che hanno chiesto un incontro, chiesto che comunque il 22 settembre presenteranno la richiesta formale per sapere se questi autisti e autiste che sono arrivati dalla Tunisia hanno lo stesso inquadramento salariale. Secondo i sindacati il problema sul fatto che non si trovano autisti e autiste è perché non c'è un adeguamento salariale per una mansione che è sempre più difficile e che molti non vogliono più fare, proprio perché impegna l'intero arco della settimana, le feste, il sabato, la domenica. Assumere all'estero ovviamente è figlio delle condizioni contrattuali non adeguate al tipo di lavoro che viene svolto, così il leader dei Cobas Trasporti, Maurizio Murari, in un'intervista Radio Onda d'Urto. Tra le notizie di cronaca brevissime ci sono state 114 casi sintomatici di intossicazione da salmonella, con 11 bimbi ricoverati, nei dati che sono stati aggiornati a giovedì pomeriggio, nelle scuole e nei nidi della Val Trompia. Si sta indagando in particolare sui pasti serviti tra il 10 e l'11 settembre, cioè circa una settimana fa. E poi continuiamo a parlare anche di cose di cui non ci dimentichiamo: l'assurdo progetto H2ISO che porta i treni a idrogeno sulla linea che collega Brescia a Edolo. I primi treni a idrogeno erano stati annunciati, ricordiamolo, per il 2023. I test dinamici sono partiti proprio in questi giorni, il 15 settembre. Il servizio commerciale è previsto nel 2027, ma la flotta completa non arriverà prima del 2029. Insomma, un bel po' di ritardo. Europa Verde ha fatto notare che nel frattempo sulla Brescia Iseo Edolo continueranno a circolare anche i convogli diesel. Non si conoscono bene le procedure antincendio per i treni a idrogeno, e questo lo confermo anche perché avevo fatto un corso antincendio e se lo

0: chiedevano anche i vigili del fuoco di Brescia. Per alimentarli, almeno all'inizio, verrà effettuato un trasporto su gomma di idrogeno verso il deposito di Rovato, visto che la produzione nei siti di stoccaggio è ancora più indietro della consegna dei treni. E vedo che ridi in un podcast, ridere non vale.
1: No, però, cioè, ci hanno detto che questa soluzione era perfetta per la decarbonizzazione e scopriamo che per trasportare l'idrogeno servono ancora i cari vecchi camion, insomma, cisterne, evidentemente.
0: Restiamo in provincia, andiamo però sull'altro lago, sul lago di Garda, a Desenzano. Il progetto sul futuro dell'ospedale, ricordiamo che da tempo c'è un comitato dal nome, insomma, abbastanza esplicito: manteniamo l'ospedale di Desenzano sul Monte Croce, e questo comitato ha studiato il documento di fattibilità delle alternative progettuali. Proviamo a sintetizzare, insomma, erano state prospettate tre alternative, cioè costruire il nuovo ospedale nella buca, e qui avrebbe aperto a speculazioni edilizie sull'area del Monte Croce, oppure realizzarlo sul Monte Croce un po' alla volta, demolizioni successive, ricostruzioni, oppure riqualificare l'esistente. La SST del Garda ha proposto la ricostruzione e demolizione parziale, una vittoria del comitato, che insomma l'ospedale resterà sul Monte Croce. Però il comitato non si è fermato, ha studiato per due mesi le carte e ora pone alla cittadinanza diverse domande per capire, per esempio, come mai non si è presa in considerazione l'ipotesi di mantenere il più possibile e ricostruire solo quello che davvero è necessario di questo ospedale. Ci saranno incontri a cominciare dal mese di ottobre per spiegare gli interrogativi sulle dimensioni, i costi della riqualificazione, la durata dei cantieri, e gli incontri saranno a Desenzano, a Lonato, Sirmione e Bedizzole. Emanuele, adesso ti faccio una delle solite domande: di quanto sono aumentati gli affitti a Brescia?
1: In che periodo, diciamo, dai?
0: Tra il 2018 e il 2025.
1: Calcolando l'inflazione, non so, del 15%.
0: Il canone libero è aumentato del 35%, mentre gli affitti concordati hanno registrato un incremento quasi del 20%, cioè del 19,6%.
1: Ho sbagliato.
0: Oltre al canone, però, è importante rilevare che il concordato purtroppo occupa molto poco, solo un quinto dei nuovi contratti di locazione lunga sono affidati a questa formula, mentre invece in altre città della Lombardia superano abbondantemente il 60%, come a Cremona, o lo sfiorano, come a Mantova, rispettivamente il 67% e il 57%. Brescia è tra le città dove il canone calmierato rimane meno utilizzato. Adesso arriveranno degli incentivi per incrementare l'offerta, per rimettere sul mercato degli alloggi sfitti, però a Brescia resta il bisogno di case. Sul Corriere della Sera Umberto Gobbi, dell'associazione Diritti per Tutti, faceva notare che gli sfratti sono abbastanza stabili, circa 700 all'anno, di cui 200 solo nella città di Brescia. Cresce però il peso di quelli per finita locazione rispetto a quelli per morosità, quindi insomma i proprietari vogliono vendere, dicono, e poi invece fanno delle locazioni brevi per turisti o per studenti, e ci sono anche diverse vertenze aperte con Aler. Fino al 2022 c'era un tavolo aperto che gestiva le situazioni, insomma, invece che trovarsi il picchetto fuori da una persona, una famiglia che era a rischio di sfratto, si gestiva a un tavolo, era un luogo di mediazione, e si sente il bisogno che torni questo tavolo. E infine, Emanuele, io ho perso il conto dei pedoni che sono morti quest'estate. Il conto però l'ha tenuto il Brescia Oggi. Il 15 settembre Mario Mattei pubblicava un articolo con un totale di 10 vittime dall'inizio dell'anno. Il mese di settembre ha portato sinora 4 vittime, di cui 2 registrate lo stesso giorno, l'8 settembre. Mario Clerici, stimato ex sindacalista che aveva perso la vita a Gussago mentre era sulle strisce pedonali. Nella stessa giornata era emerso che Graziella Scaglia, 79enne, residente alla Venona, era morta dopo essere stata vittima di un investimento lo scorso agosto. Mercoledì è morta Katia Morichetti, che a Sant'Eufemia in città stava attraversando via Sant'Orsola sulle strisce quando è stata colpita in pieno da un'auto in transito. E poi c'è stato anche un investimento il 5 settembre in occasione del rally Mille Miglia a Bione. Uno spettatore, Francesco De Pasquale, era morto dopo essere stato travolto da una vettura che era impegnata nella gara durante la prova speciale in Valsabbia, gara che poi è stata annullata.
2: realtà.
1: Sicuramente ne parleremo comunque, in quest'estate si è discusso molto anche di sicurezza, ecco, peccato che la sicurezza sulle strade non venga mai presa in considerazione quando si fanno i vari proclami securitari.
0: E invece si parla molto di sicurezza sul tema dell'immigrazione,
1: Emanuele. Sì, praticamente sono equivalenti ormai, no? L'immigrazione non è un fatto sociale, non è un fenomeno, ma è un problema di sicurezza. Ormai abbiamo, diciamo così, trasferito, no, questo argomento nel grande calderone di tutto quello che crea allarme, di tutto quello che va represso e evidentemente controllato con forze di polizia, nuove leggi e via dicendo. Parliamo di Coglio, prima di tutto partiamo perché nelle scorse settimane è emersa una storia che non è solo locale, ma pone una questione molto più grande, cioè come funzionano le regole che disciplinano l'ingresso, il soggiorno e la regolarizzazione dei migranti in Italia. La Procura di Brescia sta indagando su un presunto sistema che sarebbe andato avanti per circa 10 anni con cittadini brasiliani che arrivavano in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Secondo l'accusa avrebbero trovato a Coglio una scorciatoia con residenze che esistevano sulla carta ma non nella realtà, controlli omessi o soltanto apparenti e pratiche amministrative particolarmente rapide. Si ipotizza un giro complessivo di oltre 200.000 euro. Ci sono 10 indagati, tra loro dipendenti comunali, intermediari e la sindaca di Coglio, Mirella Zanini, alla quale vengono contestate in questa fase dell'inchiesta corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, falso materiale ideologico e violazioni della normativa sull'ingresso e la permanenza degli stranieri. Zanini si è dimessa dall'incarico di assessore della comunità montana, ma non da quello di sindaca, ha respinto le accuse e dice di aver fiducia nella magistratura. C'è anche un risvolto politico che rende la vicenda particolarmente significativa, perché Zanini è stata eletta con una civica di centrodestra ed è stata a lungo una voce molto critica sulla gestione dell'accoglienza a Coglio, e nel 2024, dopo un gravissimo episodio avvenuto nel centro per migranti di San Colombano, di cui abbiamo parlato anche qui, aveva chiesto al prefetto di non ospitarvi più uomini adulti e aveva affermato che l'integrazione con i migranti nel paese non aveva mai funzionato. E insomma, poi sappiamo qual è la posizione della destra in generale sul tema dell'immigrazione. È stato fatto anche un po' di ironia su questo tema, sul coinvolgimento appunto di un esponente della destra in una vicenda simile, ma non è tanto quello il punto. Il punto è che abbiamo un sistema italiano in cui l'ingresso per lavoro dei cittadini extracomunitari continua a passare, salvo alcune eccezioni, attraverso quote programmate e attraverso la richiesta di un datore di lavoro. Nel 2026 sono previste ad esempio 164.000 ingressi per lavoro distribuiti tra lavoro stagionale, subordinato, non stagionale e autonomo. E dall'altro, accanto a questo sistema che diciamo dovrebbe regolare i flussi, periodicamente però emergono sistemi paralleli fatti di false assunzioni, false residenze, intermediari, documentazioni fittizie. E insomma, quindi cosa ci racconta la vicenda di Coglio, di questo nostro sistema che non esito a definire distorto? Ne parliamo con Maria Marelli, presidente della cooperativa ADL a Zavidovici.
3: Sì, confermo che i fatti come quelli di Coglio rilevano un paradosso del nostro sistema di gestione dell'immigrazione. Dalla legge Bossi-Fini in poi abbiamo rilevato uno sforzo deliberato per rendere più precario lo status giuridico delle persone migranti in generale, dei lavoratori e delle lavoratrici che intrecciano il loro permesso di soggiorno e la durata dello stesso al fatto di avere un vincolo lavorativo e determinati tipi di alloggio. Queste misure rendono più precaria la condizione dei lavoratori e delle lavoratrici e di conseguenza anche la durata dei loro permessi. Una persona che desidera cercare lavoro in Italia lo può fare solo attraverso il decreto flussi. Il decreto flussi, tuttavia, è una grande finzione. Quello che era stato sbandierato come l'alternativa italiana e la prevenzione delle grandi morti in mare in realtà riguarda numeri molto piccoli è un sistema che prevede selezione del personale da parte di un datore di lavoro, datrice di lavoro italiano, che seleziona del personale all'estero. Pertanto non c'è un incontro diretto tra la domanda e l'offerta. Quindi cosa succede? Che molto spesso le persone selezionate già sono presenti in Italia in modo irregolare e sono già conosciute dal datore di lavoro, e solo una piccola parte arriva tramite un visto del decreto flussi. Succede anche molto spesso che le persone presenti qui arrivate tramite i flussi poi fatichino a regolarizzarsi dopo essere arrivate in Italia. C'è tutto poi il tema della domanda d'asilo. Molte delle persone che arrivano tramite la frontiera terrestre o attraversando il Mar Mediterraneo, quando arrivano in Italia presentano domanda d'asilo. La procedura della domanda d'asilo è molto lunga, non è una procedura sicura, e spesso dopo anni che le persone sono presenti e radicate nel territorio perché ancora all'interno della procedura della richiesta d'asilo, una volta che arriva una risposta definitiva, se la risposta è negativa, queste sono costrette ad abbandonare il territorio italiano. Queste misure e le misure poi di espulsione delle persone dal territorio italiano non vengono messe in atto, quindi si allarga sempre di più il bacino delle persone irregolari presenti e che vanno a costituire quella forza di lavoratori e lavoratrici in nero che nutrono il nostro sistema di lavoro. Per quindi è vero, c'è un sistema che quasi sembra voler favorire l'irregolarità piuttosto che una forma di arrivo legale di fronte a una domanda di lavoro molto alta presente sul nostro territorio, e se parliamo del tessuto bresciano ancora di più.
1: E poi appunto dicevamo che Coglio non è un caso isolato, ci sono state inchieste che hanno negli ultimi anni hanno toccato Monza, Milano, Alessandria, La Spezia, Salerno e ancora Mantova, storie diverse che però avevano in comune società fantasma che appunto facevano finti contratti di lavoro, false assunzioni, corruzione negli uffici pubblici, documenti falsi e uso appunto fraudolento di questo decreto flussi. Ma tutte ruotano intorno alla stessa merce, la possibilità di entrare o rimanere legalmente in Italia, naturalmente poi a pagamento, no? Quindi ci sono i contratti di lavoro che hanno dei costi, queste pratiche, no? Per i migranti poi che appunto accedono a questo sistema parallelo. D'altra parte, se la possibilità di vivere legalmente in Italia dipende da un requisito amministrativo, nasce anche appunto un mercato illegale capace proprio di vendere proprio quel requisito. E mentre in Italia continuiamo a fare i conti con questi meccanismi, dal 12 giugno di quest'anno è pienamente applicabile il nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, con atti legislativi che riscrivono una parte importante del sistema europeo. Ce ne parla Maddalena Ferrari, sempre di ADL a Zavidovici.
2: Il nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, entrato in vigore a giugno e di cui stiamo aspettando il pieno recepimento dall'Italia, punta molto sul rafforzamento del controllo alle frontiere esterne dell'Unione. E lo strumento centrale in questo senso è la nuova procedura di frontiera per la gestione delle richieste asilo. In pratica, per chi arriva da paesi con un tasso di riconoscimento della protezione internazionale considerato basso, chi rappresenta un rischio per la sicurezza o chi ha fornito informazioni false, per queste persone la domanda d'asilo viene esaminata non dopo l'ingresso nel territorio, ma mentre la persona si trova ancora giuridicamente alla frontiera. È qui che entra in gioco la cosiddetta finzione di non ingresso. La persona è fisicamente presente sul territorio di uno Stato membro, ma dal punto di vista legale si considera come se non fosse mai entrata. Il senso è scremare, per così dire, le persone alla frontiera, soprattutto in base alla provenienza geografica, senza considerare però la loro storia personale. Questo accade nonostante il fatto che la protezione internazionale sia un diritto soggettivo basato sulle esperienze personali e non dovrebbe dipendere dalle modalità di spostamento o dal paese di origine. L'applicazione della procedura di frontiera ha conseguenze quindi molto concrete. Può essere limitata la libertà di movimento delle persone, i tempi per l'esame della domanda sono sì più veloci, ma non necessariamente più tutelanti. Questo porta alla possibilità di rimpatriare le persone in modo più rapido, ma anche senza un esame accurato della domanda di protezione internazionale. C'è il rischio quindi di rimpatriare delle persone che non hanno avuto la possibilità concreta di far valere il proprio bisogno di protezione. In questo senso che si parla di esternalizzazione delle frontiere come gestione dei flussi migratori. Non si tratta solo di spostare controlli fisicamente più lontano verso paesi terzi con cui l'Unione Europea e i singoli stati membri dell'Unione stringono accordi, ma anche di modificare giuridicamente la frontiera, creando delle zone di sospensione dei diritti proprio nei luoghi di primo arrivo. Il confine diventa così uno spazio-tempo di eccezione dove si applicano regole diverse rispetto al resto del territorio dello Stato.
1: Per capire come siamo arrivati qui facciamo un salto indietro di una quindicina d'anni, no? Nel 2011 le primavere arabe e poi soprattutto la guerra in Siria cambiano la dimensione dei movimenti verso l'Europa. Nel 2015 più di 1 milione di persone attraversano il Mediterraneo, appunto verso l'Europa, e 850.000 arrivano attraverso la rotta del Mediterraneo orientale. In quella fase l'Unione Europea approva contemporaneamente diverse strade, con gli hotspot in Italia e in Grecia, un sistema straordinario di ricollocamento dei richiedenti asilo tra gli stati membri, il rafforzamento delle operazioni nel Mediterraneo, ma poi tra il 2015 e il 2016 prende forma anche un'altra strategia, cioè quella di impedire alle persone di arrivare alle frontiere. Quindi inizia la fortezza Europa, no? A prendere forma, e con accordi anche con paesi di transito o di partenza, come accordi come quello con la Turchia, oppure con quello famigerato con la Libia, che ha accordo che vede protagonista anche l'Italia, oppure con l'Egitto, no? Nel 2024, quindi di recente, l'Unione ha firmato un partenariato strategico accompagnato da un pacchetto finanziario e investimenti da 7,4 miliardi di euro per il triennio 2004 e 2027, che comprende anche la cooperazione con l'Egitto sulla migrazione. Il filo conduttore, pur con politiche e governi differenti, è un progressivo spostamento dell'attenzione dall'accoglienza e dalla restituzione delle persone già arrivate in Europa anche verso il controllo delle frontiere, le procedure accelerate, i rimpatri e appunto la collaborazione con i paesi di origine e di transito. Il nuovo patto quindi non nasce dal nulla, è l'ultimo passaggio, oppure il nuovo passaggio di questa trasformazione. D'altra parte il peso politico della destra in Europa, e quindi della destra che è contro il concetto di immigrazione stessa, e anzi che sta propugnando il tema della remigrazione, l'ha fatto diventare ormai un argomento politico quotidiano. D'altra parte quindi questo peso, dicevamo, è molto aumentato e si vede anche appunto nelle politiche europee. Queste norme, i decreti flussi, le frontiere, gli accordi internazionali rischiano poi di farci perdere di vista una cosa, cioè che dietro ogni pratica amministrativa, dietro anche quel gruppo di persone che noi chiamiamo migranti, c'è sempre una singola persona, no? Che deve riuscire a muoversi dentro questo sistema. E chiudiamo tornando proprio a queste persone, e ci sono storie che raccontano molto bene le strutture appunto di questo sistema di gestione dell'immigrazione. Ne parliamo ancora con Maria Marelli.
3: Sì, ci sono diversi esempi che raccontano le storture di questo sistema. Purtroppo nella posizione che ricopro, anche che è stata di imperatrice sociale all'interno di ADL, mi sono trovata più di una volta a dover comunicare a delle persone che avevano fatto un percorso molto lungo come richiedenti asilo, che l'esito della domanda era negativo, pertanto sarebbe scattato da quel momento l'obbligo di quella persona di abbandonare il territorio italiano. Peccato che nel frattempo, dopo lunghi mesi passati e trascorsi qua, la persona era radicata sul territorio, aveva un lavoro, un progetto di vita magari a fianco di qualche persona, e all'improvviso il sistema in qualche modo lo espelleva. Un'espulsione che poi di fatto non avviene, perché non ci sono le forze, le risorse, gli accordi con i paesi terzi per rendere effettive queste espulsioni. Quindi la persona a quel punto si trovava irregolare nel territorio italiano e costretta e facilitata a lavorare in tutto quello che è l'ambito dell'illegalità, spesso dei lavori in agricoltura che sono in nero e in settori comunque con un fortissimo sfruttamento alle spalle. Quindi sì, di situazioni paradossali ne ho viste tante. Addirittura un caso che mi ricordo è proprio quello di una persona che attraversando diversi anni e avendo fatto una richiesta d'asilo, inizialmente il suo paese non era considerato come paese a rischio, gli studi successivi invece hanno dimostrato la pericolosità del rientro in quel paese. Per diversi motivi l'asilo non è stato riconosciuto, ma proprio perché era una persona fortemente radicata e con delle relazioni così salde e importanti sul territorio, è stato formalmente adottato da una famiglia. Quella è stata la soluzione alla quale siamo dovuti ricorrere per riuscire a regolarizzarlo sul territorio. È una persona di un grandissimo valore e che penso che porti un grandissimo valore aggiunto alla nostra comunità in questo momento. Quindi il sistema è davvero ingiusto.
0: Ringraziamo allora Maddalena Ferrari e Maria Marelli dell'Associazione Cooperativa Sociale ADL a Zavidovici e noi ci risentiamo tra 7 giorni.
1: Ciao ciao.

0: sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.
1: Electronic music. Sintonizzati con noi su Radio Onda d'Urto.

Sono le 13 in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale radio di questo sabato 19 di settembre. I titoli. Anche Gemini, il sistema di intelligenza artificiale di Google, sfugge ai propri controllori e buca le difese di 3 aziende dopo i casi di OpenAI e Anthropic. Sempre sulla fronte delle libertà digitali, spenti definitivamente a mezzanotte i server del collettivo informatico Autistici Inventati, diversi servizi. Medio Oriente, almeno 4 morti questa mattina a Gaza per il raid di Israele, 2 feriti anche nel sud del Libano. Esplosioni intanto per gli attacchi degli Houthi anche nella capitale saudita Riyadh. Dall'Italia sulla fronte economico il diesel sfonda in autostrada i 3 euro al litro. Tanto Salvini annuncia un decreto ad hoc per rinviare sine die il blocco antinquinamento dei diesel Euro 5 in Pianura Padana. Con noi Federico Del Prete, responsabile mobilità e spazio pubblico di Legambiente. Corteo a Milano questa mattina in difesa dei delegati sindacali del sindacalismo di base licenziati dall'ospedale San Raffaele alla Tima fino a Stellantis. Sentiremo dal corteo Simone Vivoli, segretario della FLMU Uniti CUB. Al via Budapest il processo d'appello contro Maya T. Gabri ed Anna, la sentenza per queste 3 persone antifasciste attesa al 30 di settembre.

0: Partiamo con il giornale radio parlando di diritti, controllo, dissenso, guerra, intelligenza artificiale. Il sistema di intelligenza artificiale Gemini incorporato in Google ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali, almeno tre, a comunicarlo la stessa Google, nel primo caso di questo genere per il colosso tecnologico californiano, dopo quelli annunciati dalla fondazione OpenAI e da Anthropica. Il tema sarà al centro anche del Consiglio di sicurezza dell'ONU la prossima settimana. Invitato il CEO di OpenAI Sam Altman e l'amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang, che parteciperanno anche alla cena di Stato fra Trump e Xi Jinping assieme ad un altro big del settore delle tecnologie, l'ex capo di Apple Tim Cook. Sempre in tema, a mezzanotte è avvenuto lo spegnimento definitivo dei server del collettivo informatico Autistici Inventati, colpito nelle ultime settimane dalla feroce repressione statunitense con la surreale accusa di terrorismo. Già nei giorni scorsi il collettivo, che ha subito la cancellazione del dominio autistici.org e la chiusura del conto corrente in banca etica, aveva invitato, in vista della chiusura dei server, a fare nascere nuovi spazi di libertà digitale in rete. Di seguito diamo lettura del comunicato di Autistici Inventati.
1: Di server liberi ce ne sono troppo pochi, che si tratti di email, web hosting o qualunque altro servizio utile. Non lo pensiamo da oggi, lo pensiamo dal marzo 2001, quando abbiamo fondato Autistici Inventati. È da quei tempi, infatti, che invitiamo alla creazione di miriade di server autogestiti e che citiamo la frase pseudo biblica: andate e moltiplicatevi, dissero le cavallette. Ma se prima le nostre parole sembravano una profezia da cyberpunk paranoici, adesso si tratta di una priorità ineluttabile. Andate e moltiplicatevi dunque, copiateci, copiate quello che abbiamo fatto, copiate il codice che abbiamo usato, copiate l'idea a cui abbiamo cercato di dare forma, oppure prendete i pezzi che vi piacciono e inventatevi un vostro remix. Se c'è qualcosa che può mettere in difficoltà i nostri avversari, oggi, ieri, sempre, è la nostra capacità di diffondere il virus dell'autogestione e dell'autodeterminazione, di moltiplicare in maniera frattale le infrastrutture del dissenso.
0: Già oggi esistono diversi server autogestiti anche in Italia. Uno è a Brescia, tracciabi.li, curato dal collettivo Baita, che ha di recente aperto un ciclo di conferenze sulle libertà digitali dal titolo No Locks al magazzino 47. Il punto con l'attivista digitale Scorippio.
2: È una storia che è partita bene, è sempre stata una bellissima storia, però è finita in una maniera orribile, di fatto. E questa maniera improvvisa e orribile non ha alzato le voci necessarie per far emergere questo problema, che non è un problema di quattro informatici che facevano volontariato e gli hanno chiuso il server. No, è molto più grosso il problema. Il movimento dei server autogestiti ha sicuramente perso la sua isola più grossa. Chiaramente noi non vogliamo che questo finisca con AI, cioè questo percorso finisca così. Però a mio avviso servono più voci di forza che si uniscano a questa cosa e a questa ingiustizia, che quando finirà bisogna guardarsi indietro e vedere anche le vittime di queste ingiustizie che sono state fatte. Basta, un po' così. Poi io, ripeto, sono toccato abbastanza nel personale, quindi sono abbastanza triste. La vedo che non ci siamo ancora arrabbiati abbastanza.
0: Andiamo in Medio Oriente, sono almeno quattro i palestinesi ammazzati solo questa mattina dagli israeliani nella striscia di Gaza, tra loro anche il figlio del direttore generale del Ministero della Salute. Sono quattro poi anche i feriti in Cisgiordania, si tratta di cittadini palestinesi colpiti dagli spari dei coloni a sud di Nablus. Due feriti anche nel sud del Libano, dove qui Israele ha incendiato l'ospedale governativo Ma'is del distretto di Marajuna. Un raid che il Ministero della Salute di Beirut denuncia come attacco flagrante contro un'istituzione civile, umanitaria e sanitaria da parte di Israele. Israele che il prossimo 27 di ottobre andrà al voto. L'ultimo sondaggio diffuso oggi mostra al 50% delle preferenze il variegato blocco anti-Netanyahu, compresi alcuni partiti arabofoni, al 37% invece la destra del Likud e dei coloni, al 3% i partiti fuori dai due blocchi, 7% di indecisi. Ancora Medio Oriente, due forti esplosioni sono state udite a Riyadh in Arabia Saudita, bloccato il sistema di navigazione dell'aeroporto della capitale dopo un attacco sulla capitale degli Houthi yemeniti.

0: l'allerta diffusa alla popolazione, cioè restare in casa, è terminata solo in mattinata. Tutto questo mentre in Italia è ancora Crosetto Show, a partire dall'idea di usare le navi militari italiane da sole per forzare Bab el-Mandeb, lo stretto del Mar Rosso finito in mani agli Houthi. Oggi Crosetto batte cassa all'Unione Europea e propone di usare le navi italiane anche per mercantili di altri paesi, dietro però pagamento. Economia ad agosto, i prestiti fra imprese e famiglie sono cresciuti di oltre il 3,4%, tornando ai livelli dell'ottobre 2022, dice l'ABI, l'associazione delle banche. Si chiedono quindi più soldi a prestito fra caro vita e caro energia, per ora concentrata sui carburanti. Oggi il diesel in autostrada ha sfondato i 3 euro. A breve poi atteso il salasso delle bollette del riscaldamento. Per Confcommercio potrebbe affossare la timidissima crescita italiana, un'inflazione stimata complessivamente a fine anno al 3,7%. Rimaniamo più o meno in tema con l'abolizione del bollo auto che finisce sotto la lente di Bruxelles, che dice no ad utilizzare i soldi in avanzo del PNRR. Utilizzeremo soldi nazionali, non risorse europee, la correzione di rotta di Giorgetti, mentre il collega di partito e di governo Salvini, atteso domani dal pratone di Pontida, annuncia il rinvio con un decreto ad hoc del blocco antinquinamento per i diesel Euro 5, previsto dal 1 di ottobre in Pianura Padana, Lombardia e Brescia città comprese. Cosa si dovrebbe fare quindi? Sentiamo Federico Del Prete, responsabile mobilità e spazio pubblico di Legambiente Lombardia.
1: I nodi arrivano al pettine, nel senso che in generale la politica energetica di regione non permette una maggiore, diciamo, diversificazione della mobilità, e quindi, essendo l'automobile l'unico mezzo a disposizione dei lombardi, si fa in modo di tutelarlo anche quando questo provoca rinvii nei provvedimenti ambientali, come sappiamo. Non è tanto il rinvio, ma una assenza di politiche che evitino queste deroghe e questi continui rinvii alle politiche europee. Servirebbero degli investimenti e delle strategie politiche mirate sulla mobilità non solo dei lombardi ma di tutti gli italiani. L'Italia e la Lombardia soffrono di tassi di motorizzazione molto alti, che purtroppo non sono opportuni per affrontare gli effetti della crisi climatica né quelli della situazione geopolitica che tutti conosciamo.
0: Migranti, la Ocean Viking di SOS Mediterranee, con a bordo 23 profughi soccorsi a sud della Sicilia, costretta a giorni inutili di navigazione. Il Viminale ha imposto infatti come porto quello di Marina di Carrara nell'Alto Tirreno. L'imbarcazione arriverà solamente a lunedì nel Carrarese, dove intanto è iniziato in queste ore un presidio permanente all'ex Cimeco di Aulla, indicata dal governo tra le possibili sedi per realizzare in Toscana un CPR. Ancora CPR, caro PM di Ravenna, che indaghi sui medici nei CPR, hai compiuto un atto contro l'articolo 68 della Costituzione e lo hai fatto consapevolmente. Hai infatti acquisito mie conversazioni telefoniche con il dottor Nicola Cocco, così scrive la senatrice Ilaria Cucchi, riferendosi al medico di Varese, indagato con la pesante accusa di associazione per delinquere nell'ambito dell'inchiesta della procura ravennate sui presunti certificati dati ai migranti per evitare di finire nei CPR. L'articolo 68 è quello che indica la necessità di un'autorizzazione della Camera per intercettare le comunicazioni di un parlamentare, cosa invece non avvenuta a Ravenna. Intanto presidi a sostegno dei medici oggi a Bologna, lunedì invece a Bari e ore 18 Piazza San Babila a Milano. Sempre a Milano c'è già stato un corteo in mattinata dall'ospedale San Raffaele fino a Piazza Affari, in risposta innanzitutto al licenziamento della delegata sindacale Margherita Napolitano dalla CUB. La manifestazione ha toccato diverse vie del centro, con una serie di grandi aziende rei di avere messo nel mirino i rappresentanti sindacali di base. Tra i vari persone presenti anche Simone Vivoli, che è il segretario nazionale della FLM Uniti della CUB, lavoratore della TIM, licenziato a Firenze dopo 30 anni con una motivazione del tutto pretestuosa. Avrebbe cioè usato la mail aziendale per comunicare una serie di attività sindacali inerenti alla stessa team. Sentiamo lo stesso Vivoli dal corteo del mattino a Milano.
2: Sì, direi è partita Forte Solidarietà, abbiamo fatto sia petizione online che raccolta di firme, ci sono due interrogazioni parlamentari, abbiamo fatto uno sciopero dopo qualche giorno molto partecipato con un presidio di un centinaio di persone. Adesso stiamo affrontando anche ovviamente l'avvertenza sul piano legale, oggi siamo in corteo assieme agli altri lavoratori e delegati licenziati, assieme a Margherita Napolitano e a Adele Fantasia, che è stato licenziato un paio d'anni fa da parte di Stellantis, e abbiamo comunque l'obiettivo di proseguire con le iniziative, probabilmente verso fine ottobre faremo anche dei presidi a Roma in prossimità sia del Ministero della Salute che del Ministero dell'Economia.
0: Ancora lavoro con una strage di omicidi e gravi infortuni che ha colpito nelle ultime ore il Veneto. Un imprenditore vinicolo di 74 anni, Gino Magnabosco, titolare della cantina Montetoldo, è morto rovesciandosi in mattinata con il trattore nelle campagne di Campiano, vicino a Verona. Sempre in Veneto, feriti gravemente un 23enne operatore della Easy Rail Freight, azienda di trasporto ferroviario merci alla stazione di Mestre, un 60enne della Ecoricicli a Fusina, sempre Venezia, investito da un camion in retromarcia, e un 19enne a Motta di Livenza, nel Trevigiano, caduto da circa 7 metri di altezza mentre effettuava dei lavori di manutenzione sul tetto di un capannone. Si è aperto ieri il processo d'appello contro Maya T, Gabri e Anna, tre delle persone antifasciste finite nel mirino della repressione dell'ex governo ungherese, quello di Orbán, per aver partecipato nel febbraio 2023 alle manifestazioni contro il raduno neonazista ribattezzato Giorno dell'Onore. Maya, persona non binaria, di nazionalità tedesca, è stata condannata a 8 anni e si trova nelle galere Magiare, dopo essere stata estradata dalla Germania nel giugno 2024 in un'operazione poi giudicata dalla Corte d'Appello federale come illegale. Gabri e Anna invece sono stati condannati a 7 e 2 anni, ma si trovano rispettivamente in Italia ed in Germania. La sentenza del processo d'appello è attesa per il 30 di settembre. Sul processo sentiamo Marta Massa, giornalista italiana che da Budapest sta seguendo tutta l'udienza.
3: Maya ha detto ieri nella dichiarazione che aver fatto crollare la democrazia liberale di Orbán ha seminato una grande fiducia in Maya, che le cose possano cambiare anche per Maya. Per adesso in Ungheria quello che funziona per la società civile, per le comunità marginalizzate, è esattamente quello che funzionava durante il governo di Orbán. Quindi associazioni ONG dedicate a tutela legale, insomma supporto pro bono, sono le entità che stanno facendo di più per i cittadini e le cittadine ungheresi. Il governo rimane un punto di domanda adesso. Credo sinceramente che il 30 settembre vedremo il posizionamento appunto di Magyar Péter rispetto alla situazione del Budapest Complex, alle relazioni con la Germania e in senso più ampio alla possibilità di pensarsi libere e libere all'interno di questo governo attuale. Per adesso è un punto di domanda.
0: Torniamo in Italia con la politica di Palazzo, che oggi si arrovella attorno al caso di Civitanova, 40.000 abitanti in provincia di Macerata, dove il mandato del sindaco Fabrizio Ciarapica viaggia verso la capolinea. La mozione di sfiducia del centro-sinistra potrebbe essere votata anche da Fratelli d'Italia, questo per punire Ciarapica, che ha lasciato Forza Italia ed è finito a Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, diventando così il primo sindaco di una cittadina in Italia a stare con l'ex generale. Ancora politica di Palazzo, mentre aumentano le voci su una possibile elezione unica amministrative e politiche a maggio di quest'anno, un sondaggio del Corriere della Sera mette in fila le ipotetiche primarie del centro-sinistra. In testa, secondo il Corriere, ci sarebbe Conte dei 5 Stelle, dato al 38%, la Demschline al 22%, un terzo ed ipotetico candidato, il nome che si fa è quello per esempio di Silvia Salis, al 20%. Ad un eventuale ballottaggio Conte avrebbe il 59% contro il 41% della Schlein. Sempre in casa 5 Stelle, oggi e domani si vota sulla piattaforma online il programma pentastellato. Continuare ad inviare armi significa allontanare la pace. Serve una svolta negoziale in Ucraina, è uno dei quesiti posti a iscritte ed iscritti, 20 complessivamente, dove si mette per iscritto anche il no al piano Rearm Europe e all'innalzamento della spesa militare al 5% del PIL. Noi ora andiamo proprio in Ucraina con i raid incrociati che non si fermano. Sono 4 i morti vicino a Kharkiv per attacchi russi. Russia che sostiene di aver preso il controllo di 5 villaggi fra Kharkiv, Zaporizhia e Donetsk e di aver abbattuto decine di droni ucraini diretti in mezza federazione russa. Il tutto mentre a Mosca fino a domani si vota per il rinnovo della Duma. Gli uffici governativi di Mosca fanno sapere di aver respinto diversi attacchi informatici al voto online. Sempre Europa, ma andiamo a nord. Trump annuncia un accordo con Danimarca e Groenlandia che conferisce, dice, agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza su ogni altra esigenza dell'isola. Il tycoon dice che la firma dell'accordo, con i dettagli anche dell'intesa, sarà firmata la prossima settimana a New York a margine dell'Assemblea dell'ONU. Conferma l'intesa, pur senza entrare nei dettagli, la premier danese Mette Frederiksen, che parla di un accordo che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico, riaffermando la sovranità danese sulla Groenlandia. Andiamo ora in Asia. Il bilancio delle vittime, prima di un'esplosione e poi di un attacco armato contro il quartiere generale della polizia di Korat nel nord del Pakistan, sale ancora: 31 i morti, fra loro 16 agenti di polizia. Nel complesso si continua a sparare. All'interno vi sarebbero infatti diversi esponenti di Tehrik e Taliban Pakistan, i talebani pakistani che hanno rivendicato l'attacco. Chiudiamo il giornale radio con la pagina locale, andiamo a Milano. Oggi alle ore 15.30 inizia la camminata contro l'abbattimento dello storico stadio di San Siro, che fu inaugurato proprio oggi, 100 anni fa. La camminata punta a collegare l'ippodromo La Maura, che si trova ai piedi dell'attuale San Siro, al Parco dei Capitani, dove dovrebbe sorgere la colata di cemento del nuovo stadio, contro cui da mesi si battono gli organizzatori, comitati ambientalisti e di quartiere. Il tutto mentre è ancora in corso la valutazione di impatto ambientale per il futuro San Siro. E proprio San Siro è stata la casa per 17 lunghi anni, dal 60 al 77, della carriera calcistica di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, morto a 83 anni. Mazzola perse il padre Valentino, calciatore anche lui nel Torino, nella strage di Superga, quando di anni ne aveva 6. Oltre a vincere in carriera 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 intercontinentali, Mazzola, assieme ad altri calciatori come Gianni Rivera e Giacomo Bulgarelli, fu tra i fondatori nel 68 dell'Associazione Italiana Calciatori, sodalizio sindacale attivo ancora oggi, nato per proteggere i diritti degli stessi calciatori in un'epoca in cui ne erano totalmente privi. 13:20 minuti è tutto per il giornale radio di Radio Onda d'Urto. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi torniamo in studio per eventuali ultime ore.
4: Sabato 19 settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. A ruota libera, biciclettata per i diritti umani, per la libertà, la giustizia sociale in Italia e nel mondo, il diritto alla vita. L'appuntamento per questo sabato, il ritrovo in largo Formentone alle ore 17, la partenza è prevista per le ore 17:30. Fare la pace con l'ambiente è l'iniziativa che si svolgerà al Parco Gino Vaia di Leno questo sabato 19 settembre dalle 10 alle 19. Un appuntamento interamente dedicato a pace, ambiente, sostenibilità e partecipazione. Mentre la rete per la pace Francia Corta invita persone, associazioni, gruppi e realtà del territorio a partecipare alla marcia della pace. Non c'è pace senza giustizia, che si terrà domani, domenica 20 settembre, l'appuntamento alle ore 9 dalla rotonda di Bonomelli a Erbusco. La marcia attraverserà Erbusco, Cologne, Coccaglio e Rovato. Continua fino al 20 settembre la festa in rosso in Val Calepio. Questo sabato 19 settembre alle 18.30 apericena solidale organizzata da Giovani Comunisti Bergamo con musica dal vivo soft rock, a seguire alle 21.45 concerto dei Folkestone Medieval Acoustic Set. E passiamo alla rassegna cinematografica. Partiamo dal cinema Nuovo Eden, che propone per questo sabato alle 20.30 il film Il silenzio degli altri in versione originale con i sottotitoli. Romeria, il mare dei ricordi, invece alle 18 oppure alle ore 21 in lingua originale con i sottotitoli. La Hia Condor, la figlia del Condor, invece alle ore 16. Infine Runa Simi, la nostra lingua, il film in programmazione questa sera alle ore 18.30. Questi i film che potete trovare questo sabato 19 settembre al cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. One Night Only, quando tutto è possibile, invece è in programmazione questa sera alle ore 21 al Teatro CTM di Rezzato. Odissea, il film, è invece in programmazione questa sera alle ore 21 al Teatro Comunale di Cellatica. Andando all'Auditorium Gaber di Castelmella, questa sera alle ore 21 troviamo il film Spider-Man Brand New Day. Al Cinema Giardino Breno invece questo sabato 19 settembre alle ore 21 il film Coyote vs. Acme. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo sabato 19 settembre. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

0: emittente antagonista dal 1985. Buon ascolto.
1: Come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano, sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione, con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15.

13:27 minuti, altre esplosioni si segnalano all'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita, farò sapere anche la France Press. Mentre nella non distante Siria c'è stata un'esplosione di origine imprecisata in un sito militare di Deir ez-Zor nell'est del paese. 11 soldati morti. Il 9 di settembre in un'analoga esplosione, ma nel nord-ovest c'erano stati 14 morti. In entrambi i casi l'esercito siriano non ha fatto sapere poi quale sia stata l'origine delle esplosioni. Assassini partigiani. Torneremo a parlare di queste e di altre notizie dalle ore 15:30 qui su Radio Onda d'Urto all'interno dello spazio approfondimenti. A breve invece la linea alla polvere della battaglia, poi a Bara Onda d'Urto speciale sabato. Ci arriviamo con questo pezzo storico, Rossa Palestina. Buon ascolto a tutte e a tutti.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 62 0174. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni, emittente autonoma e di movimento. Scrivi il codice 020 84 62 0174.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze ribelli dal 1985.

Ed eccoci qua, hola todes, buongiorno. Continua la rubrica della Polvere in Festa, con cui vi proponiamo il meglio della libreria del Gatto Nero. Quest'oggi, giovedì 3 settembre, vi proponiamo la presentazione del libro di Michele Piccardi, Pochette, edito da Libere Edizioni. L'autore ha dialogato con Marcello Zane, storico ed editore di questa nuova pubblicazione, e con Giuseppe Ricca, nel mezzo anche delle letture molto belle che ci illustrano lo stile, l'ironia e anche la volontà di raccontare piccole storie quotidiane attraverso le pochette e il loro contenuto. Un saluto da parte mia, di Beppe e di tutto il gruppo della Libreria del Gatto Nero.

0: Veniamo invece alla presentazione di questa sera, che riguarda la seconda prova narrativa di Michele Piccardi dopo Inquattro una banda. Questa sera invece presentiamo Pochette, per manie verosimili di accumulatori seriali, pubblicato da Libere Edizioni, e diamo quindi il benvenuto all'editore, che è Marcello Zane. E l'altra persona che si unisce a questa presentazione è Beppe Ricca, e ovviamente vedete Michele qui. La libreria ci tiene a dire che è stata tenuta completamente all'oscuro dei dettagli di questa presentazione, quindi non se ne prende nessuna responsabilità assolutamente. Anche Marcello si unisce esattamente. Quindi insomma, noi abbiamo contribuito con la segnalazione di queste cose, e poi con la stampa che ci è stata richiesta da Beppe Ricca di questi santini, sono soltanto tre, di Jacques Lacan, con dietro una frase abbastanza inquietante: tutte le cose all'interno di questo mondo agiscono come uno specchio. Insomma, una frase sulla quale tutti e tutto dovremmo riflettere. E quindi lascio qua i santini, ripeto, sono soltanto tre, uno immagino lo voglia tenere tu, e passo immediatamente il microfono a chi? A Michele. Ah no, alle letture, alle letture.
1: Partiamo dalla lettura.

0: Che affollano il banchetto, devo dire un poco disordinato, anche se la mescolanza di colori e di fantasie floreali crea un clima positivo, allegro, addirittura effervescente. Sarà la Beatrice, dotata di una risata contagiosa, o la bella giornata di primavera. Peccato per il banchetto vicino, quello della ragazza tatuata, infarcita di chiodi e anellini in ogni porzione del corpo. Vende borse realizzate con camere d'aria in nero caucciù. Ma immaginatevi la puzza, sembra di stare in un'officina, per non parlare della monotonia del prodotto nero su nero su nero. La signora bionda, al contrario, è molto fine, con un tailleur blu, una borsetta leggera in morbida pelle trattata, tacco 7 e smeraldo al dito, in verità di una certa dimensione. Ma che emozione! Chiede delucidazioni sul tessuto, dettagli sulla confezione e solo in ultimo il prezzo. Breve contrattazione pro forma, pagamento, e mi proietto nella busta in carta riciclata. Belle mie, io me ne vado. Addio, addio a dentro e fuori dagli scatoloni polverosi, addio alla pioggia e al vento, addio al caldo, a freddo, alle mani sporche che mi toccano. Io me ne vado. Finalmente appartengo. L'arrivo a casa non è tra i più accoglienti. Estratta dalla busta con un certo nervosismo e lanciata su un ripiano. Il quarto, dal basso, nel ripostiglio, piuttosto disordinato. Subito a destra, nell'atrio del luminoso appartamento. Intendo l'appartamento luminoso, perché il ripostiglio è privo di finestra, con una pessima luce emessa da una lampadina incandescenza da 80 lumen, praticamente una grotta. Ma niente panico, sii paziente, dico a me stessa tra gli effluvi di bottiglie malchiuse di candeggina e gli aromi poco preziosi che emergono a tratti dalla scarpiera sulla parete destra. Infatti, ben presto, mi riscopro incinta di gioielli, profumi, biglietti amorosi, ricevute e promemoria fondamentali per la vita della signora bionda. Fantastico. Trascorre poco più di un mese quando sento il ticchettio dei suoi tacchi nell'atrio, il lieve cigolio del calore della maniglia e un colpo improvviso, inaspettato, per certi versi doloroso. Sopra di me è atterrata una borsa, a tracolla, è in caucciù riciclato. Borchiata lungo il bordo superiore, eppure addobbata con una mezza luna realizzata con chiodi rugginosi a testa quadra. E non vi dico la puzza, la sgradevolezza del materiale spalmato su di me, per non parlare della pesantezza e dell'arroganza di quell'avanzo di copertone da utilitaria. Sono una pochette distrutta dal dolore e ormai in disuso, sì, sì. La signora bionda mi ha abbandonato, accantonandomi, costretta a dividere questo angusto spazio con il mio camionista metallaro, che persiste a sdraiarsi su di me, devo dire, con un certo piacere. Grandissima stronza la signora, veramente una grandissima stronza la bionda.
1: Michele mi ha chiesto di venire come editore, come giornalista, come autore, no?
2: come storico,
1: come tante cose. Allora, se faccio la parte dell'editore, il libro è bellissimo, compratelo perché è davvero stupendo. Lo dico perché credo in tutte le redazioni delle case editrici ormai arrivano esclusivamente gialli, storie gialle più o meno truculente, in tutte le varianti, no? Legal thriller e altre situazioni di vario genere, urban thriller, eccetera. Quando è arrivato il testo di Michele, c'è stato, insomma, con le due o tre persone che giravano intorno alla lettura, finalmente un libro che fa anche divertire, oltre che pensare. Ed è una cosa sempre più rara e sempre più necessaria, io credo, no? per i lettori di oggi. Un libro che fa sorridere, che fa ridere, no? Per le situazioni che Michele riesce a impalcare nelle sue pagine. Quindi io, Michele, direi, smetti di fare l'architetto e mettiti a scrivere soltanto. Quindi non so se lo studio sarà contento, ma insomma credo che sia un passaggio necessario e obbligato, e non fare finta di non ascoltare, perché il libro è davvero bello, è davvero divertente, no? E poi, come insegnava Pennac, è un libro che potete cominciare dove volete, no? Potete, avete la libertà.

0: libertà di saltare, di leggerne una, saltare quattro pochette, tornare indietro, eccetera. E poi vi sorprenderà per una serie di cose che dirò molto brevemente, magari anche in seconda battuta. Se lo leggo da giornalista, Michele, smetti di fare l'architetto e mettiti a scrivere, perché secondo me libri così sono sufficientemente rari e molto, davvero molto godibili, molto leggibili per la struttura, per le cose che dici, e quando fai sorridere fai pensare. Io sono abituato invece a leggere un po' di tomi un po' eccessivi, e la storiografia inglese ci sta seguendo un percorso secondo me molto interessante. Loro lo chiamano History of Things, la storia delle cose, che però è sempre molto seriosa, no? Quindi la storia degli oggetti più comuni e più quotidiani, all'apparenza senza storia, e che invece appartengono alla biografia, alla storia di migliaia, centinaia di migliaia di persone che le usano in tutti i modi, in tutti i campi, non solamente tecnologici, eh? E quindi escono delle biografie di oggetti molto curiose, molto pesanti, che però raccontano la genealogia degli oggetti. Ecco, questo libro parte da lì, ma va molto oltre, perché in realtà racconta, per esempio, gli oggetti che stanno dentro l'oggetto pochette. Che relazioni hanno fra di loro? Che relazioni hanno rispetto a chi li ha messi nella pochette? Oppure quello che abbiamo letto adesso, no? La stessa pochette è la protagonista, la narratrice che ci evidenzia la propria vicenda, il proprio essere. Diventa un oggetto animato, un oggetto pensante, e questa è una bella curiosità, secondo me. Un'altra situazione, secondo me, molto bella è naturalmente l'ironia e la scrittura di Michele. E adesso io non voglio scomodare Italo Calvino, che insomma secondo me è il più grande autore del Novecento, no? Però insomma la leggerezza di Calvino è la tua leggerezza, no? Tu queste cose le vedi un po' da sopra, le guardi, le osservi, vedi i movimenti, entri dentro la pochette insieme agli oggetti, no? E insieme a loro cerchi di capire cosa ci fanno lì, dove stanno andando e quali storie tu li racconti. E quando tu ne leggi una, due, tre, cinque, dieci, quindici, pensi che insomma la fantasia dell'autore è terminata, eh? In realtà è solo l'inizio, no? Perché più vai avanti e più scopri. Questo mi sembra l'abbia detto anche Caparezza durante il suo concerto, no? Cos'è l'importante? È l'immaginazione. L'immaginazione dentro però la nostra quotidianità. Il rinunciare ad essere grigi, andare via, portarsi il libro ma anche una pochette e capire come noi possiamo riempire quella pochette, non di oggetti, ma di, ce lo suggerisce Michele, di emozioni, di attenzioni, di curiosità, di capire perché mi sto portando appresso la pochette. E questo è, secondo me, un bel regalo, no, dal tuo punto di vista, Michele. Quindi sono curioso di capire il terzo libro come sarà fatto, no, rispetto ai primi due che ho letto voracemente. Ci sono tante altre cose da aggiungere, ma le aggiungerei dopo. Io direi Beppe. Vabbè, facciamo Beppe.
1: Parto subito io. In realtà pensavo di fare domande, Marcello, però credo che Marcello invita Michele così a ripensare alla sua attività di architetto, ma io lo inviterei anche a ripensare all'attività di architetto andando verso quell'incontro con la psicanalisi. Quindi da pensionato, secondo me, Michele potrebbe dedicarsi a questo aspetto, perché a me Pochette ha ricordato in realtà quella che è la struttura dell'inconscio, e questa vorrebbe essere anche una domanda, nel senso che siamo nella dittatura del fast fashion, e Michele Piccardi ci parla di eleganza, di stile, di tessuti, di trame ordito, di pochette, appunto. Ma la pochette a un certo punto risulta essere quel luogo di raccolta, quel luogo di incontro e anche quel luogo di rimozione, anche di dimenticanza. Sigmund Freud ci regala questo straordinario affresco tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, scoprendo l'inconscio, parlandoci di un nuovo dispositivo di conoscenza di questa struttura che chiamerà psicoanalisi. Poi Jacques Lacan ci mette del suo, giusto appunto, visto che viene evocato anche questa sera, ci parla dell'inconscio come strutturato come un linguaggio. E qui vorrei ricordare un'amica psicanalista, amica anche di Michele, la quale mi ha ricordato in un lavoro che faremo prossimamente che come psicoanalisti ascoltiamo il testo di chi parla e leggere è ascoltare con gli occhi. Io il testo l'ho letto con gli occhi, in realtà, guardando Michele, pensando a Michele in tutta la struttura di questo lavoro. Le pochette mirabilmente create, che qui vediamo esposte da Antonella, parlano sostanzialmente di questi défilé d'objet, cioè questi défilé d'oggetti, e i défilé d'oggetti, giusto appunto, ci ricorda Jacques Lacan, altro non sono che significanti dentro un qualcosa che vogliamo ricordare dimenticandocene, e quindi volutamente vengono dimenticati per essere portati in luce tutte le volte che riaffiora un qualcosa e che vogliamo ridimensionare quel qualcosa riportandoci dentro l'oggettività e dentro la realtà dell'oggetto. E quindi l'oggetto non rappresenta solamente un tema di sparizione. Molte volte noi ci dimentichiamo nelle tasche di giacche, calzoni, bigliettini e passaggi che tracciano esattamente quello che è il nostro divenire nella quotidianità, in quella che è la dimensione del reale. Ecco che quell'oggetto immediatamente ci ricollega a un qualcosa che è stato. Ecco, io credo, per chiudere, poi lasciamo anche la parola a Michele, perché magari io e Marcello abbiamo raccontato delle cose che abbiamo letto e che abbiamo visto noi, ma poi magari nell'intenzione dell'autore c'è tutt'altro. Ma ecco, credo che la pochette sia sostanzialmente un luogo di raccolta di cose, e quindi Michele, con questo lavoro, io credo che ci voglia portare anche dentro la sua struttura dell'inconscio. In realtà, quando Michele mi ha parlato che stava lavorando un testo, eccetera, io speravo che i quattro della banda riaffiorassero e Michele ci raccontasse che fine hanno fatto i quattro della banda. Speriamo nel terzo testo, e quindi mi auguro che il terzo testo ci dica esattamente i quattro della banda oggi dove sono.
2: Allora, la cosa migliore quando ci sono queste presentazioni è ascoltare loro due che parlano, nel senso che il livello culturale di citazioni vostro è elevatissimo. Io adesso sto cercando di riprendermi dall'aperitivo con lo zenzero che mi ha felpato la lingua, per cui ho una sorta di paralisi del lato destro della bocca. Sono molto più semplici queste cose, sono dei raccontini che io chiamo dei raccontini da attesa del bollore della pasta, da noia di quando uno arriva a casa e dice, un po' stanco, dice cosa mi leggo, il 12esimo, no, il 44esimo, ma sì, cosa vuoi che sia, sono, si assomigliano un po' tutti. E sì, in effetti il discorso che volevo fare fondamentale era sia sul contenitore che sul contenuto. Secondo me noi tendiamo a creare in noi o nella nostra testa degli spazi vuoti e degli spazi dove noi andiamo a fare invece degli accumuli di ricordi, di liste di oggetti, di eventi, di persone che abbiamo conosciuto, e stanno lì chiusi all'interno di una piccola busta in stoffa con una cerniera. E lì stanno lì a decantare, e il nostro grosso problema è cercare di capire se prima o poi riusciamo a riprendere in mano questi contenitori, a prendere la cerniera, ad aprirla e a guardare un po' dentro cosa ci abbiamo depositato, perché all'interno di queste pochette ci sono ricordi, ci sono emozioni, ci sono oggetti, ci sono persone, ci sono accadimenti che possono succedere, e ci sono deliri di me che scrivo. Un paio di anni fa è capitato con grande entusiasmo di aver acquistato un contenitore bianco di plastica dura dagli svedesi, dicendomi finalmente metto in ordine la farmacia, per cui tutti i vari antidolorifici dell'età per il mal di schiena, l'anca, il ginocchio, la testa, il mal di gola, la tosse, erano tutti sparsi in buste varie. Ho detto li rimetto perfettamente in ordine, e in effetti il lavoro era bellissimo, avevo ordinato il disordine che c'era, sia farmaceutico che mentale, all'interno di questa custodia. Bel cassetto di plastica bianca, interessante. Poi pian pianino lo usi e cosa succede? Succede che tu tiri fuori quei maledetti bugiardini, li prendi in mano, li apri, fai finta di leggerli, perché poi alla verità facciamo finta di leggerli, cerchi di ripiegarli e mai prendono esattamente le dimensioni di prima. Per cui tutte queste scatole di farmaci sono diventate delle specie di salsicce in cui questa carta è accartocciata, piegata in maniera assurda, non riesci più a riprendere la stessa piegatura di prima. E lì mi era venuta questa cosa, quest'idea: prendiamo tutti i bugiardini, li tiriamo fuori dalle scatole e usiamo una pochette e li mettiamo tutti da parte, di modo che ci sono tutti questi fogli di carta sparsi che non corrispondono più a nessun tipo di farmaco, per cui il mio ordine mentale ha provocato che non riesco più a ritrovare gli stessi farmaci, non riesco più a riconoscere cosa c'era scritto sui bugiardini. E forse è questo il vero ordine: creare disordine, perché alla fine forse mi trovo a mio agio in una situazione in cui non sono costretto all'interno di schemi. E la stessa cosa accade, secondo me, in queste pochette. Non ci sono degli schemi prestabiliti. Quello che succede all'inizio, spesso e volentieri, alla fine è un pasticcio, perché succede il contrario.
3: Il rosario dell'albero di Gerusalemme. Mamma mia, che invidia! Un paio di volte alla settimana me ne vado alla chiesa all'angolo di via Beata Giuseppina Fioroni, angolo via Santissima Trinità, e con le mie amiche recitiamo il rosario serale. Miriam, che solitamente siede sul banco avanti il mio, apre la borsa nera con la clip d'argento, estrae la pochette color rosso scuro imbroccato ed estrae il suo rosario. Rosario composto da piccoli grani neri leggermente difformi tra di loro, ma resi lucidi dall'essere sgranati quotidianamente dalla fervente Miriam. Mamma mia, che invidia! Le bacche sono dell'albero dei rosari, detto anche l'albero dei paternostri, e gli è stato portato dal figlio di ritorno da una missione umanitaria alle isole Salomone. Io e le mie amiche, alla vista di quei grani neri come il pepe, ne siamo rimaste estasiate, al punto che a turno lo abbiamo toccato, gustandone la durezza, il colore intenso e la leggera rugosità piacevole al tatto. E Miriam, abbiamo ipotizzato istruita dal figlio, ci ha fortemente raccomandato di lavarci le mani, perché quelle piccole sferette erano straordinariamente tossiche. Al ritorno a casa dopo il rosario ho immediatamente aperto il palmare di mio figlio, il medico, e inserita la password segnata sul foglietto nel cassetto, ho dato avvio alla ricerca di notizie relative alla pianta del rosario, che in verità ha un nome improponibile: Melia Melia Azedarach Azedarach. Questo albero è proprio bello, alto e con una bella chioma, e produce pure dei bei fiorellini rosa. I grani del rosario in verità sono i semi dei frutti e non, come avevamo ipotizzato, frutti essiccati. Certo è che questo albero è veramente cattivo, al punto tale che neanche gli insetti gli si avvicinano. Le api, se incontrano il rosario nel loro volo, cambiano immediatamente traiettoria. Gli altri insetti, formiche comprese, dopo un paio di passi alla base del tronco eseguono un rapido dietrofront e si dirigono verso fioriture più appetitose. Ed incredibile a dirsi, tutte le parti della pianta sono velenose, anzi velenosissime. La voce di Wikipedia recita: una dose di 0,66 grammi di frutta per chilogrammo può uccidere un mammifero adulto e contiene delle potenti neurotossine chiamate saponine e tetranortripterpene. Devo dire che la lettura mi ha provocato una certa agitazione e stanotte mi sono abbarbicata al mio Pierino, stupefatto da tale improvvisa espressione di affetto. Comunque, sia io che le mie amiche siamo particolarmente invidiose. sia per la pochette vellutata che il rosario, che per il rosario derivante, sia per la pochette vellutata, scusate, che per il rosario derivante da questa pianta tanto preziosa e micidiale. Ora, il mio rosario è di plastica bianca finto avorio, quello della Ines di plastica finto olivo e quello di Marzia in resina bluastra, che in assoluto è il più orrendo del gruppo. E insomma, ieri, quando Miriam si è allontanata, tutte eravamo concordi. Il suo rosario è bellissimo e vorremmo averlo pure noi. Abbiamo chiesto alla Ines, la più giovane, di cercare su Amazon, che si dice che su Amazon si possa comprare tutto, e di ordinarne uno anche per noi. È finalmente arrivato maggio, il mese mariano del rosario. Tutte siamo dotate di splendidi rosari realizzati con i meravigliosi grani orientali, conservati in pochette oro, azzurro e rosa. In verità, non vediamo Miriam da una settimana. Siamo un poco preoccupate, soprattutto di non poter condividere i nostri meravigliosi comuni rosari. Stasera è venerdì, la chiesa è semivuota ed un lieve chiacchiericcio rimbalza sulle pareti in arenaria della nostra chiesetta. Ed ecco arrivare il Don, trafelato, in borghese e con la faccia paonazza. Ragazze e sorelle, stasera il rosario è sospeso per cause di forza maggiore. E se ne scappa rapido. Vabbè, me ne vado a casa. Mio marito mi attende. Te, hai sentito la notizia? È morto il marito di Miriam, di colpo. Pare per un avvelenamento alimentare. Strano, perché digeriva anche i sassi.

0: Io penso che ci sono due elementi qualificanti del tuo libro, Michele, no? Lo dico da editore, da giornalista, vedete voi, insomma. Uno è il fatto che tu proponi una sorta, anche secondo me, sotto traccia di sfida a chi legge, no? Qual è la mia pochette fra tutte quelle che tu srotoli? Ed è una ricerca molto umana, no? E alla fine magari qualcuno potrebbe dire: questa pochette è quella che mi assomiglia di più, nel senso che ci metterei dentro quelle cose, o penso quelle cose, o provo quelle emozioni che stanno dentro e fuori la pochette. Credo che però la cosa che succederà a tutti chi leggerà, chi potrà leggere questo libro, è: manca la mia pochette. Cioè l'idea che ognuno singolarmente ha la sua pochette, che può essere in parte derivata dalle tue, ma che ha bisogno di qualcosa di molto personale. Cioè la pochette come elemento, lo dicevi un po' anche tu, insomma, della propria identità, individualità, insomma, forse meglio individualità. Quindi l'idea è: questi esempi che ci dai sono necessari ma non sufficienti per stabilire la mia pochette. E questa è una bella trovata. E allora ti chiedo anche, poi se vuoi rispondi, com'è fatta la tua pochette? Cosa contiene? Cosa ci metteresti? La tua personale pochette di Michele Piccardi. L'altro elemento, secondo me, molto significativo e molto bello è questo meccanismo, no? Insomma, letterario, che qualcuno usa e tu, secondo me, Michele, usi molto bene. Ogni volta un punto di vista completamente diverso dal precedente. Ed è anche questo un po' spiazzante, no? Da questo punto di vista. Ogni volta tu parti da un elemento completamente diverso, da una situazione completamente diversa. E anche questo è una bella qualità del tuo libro, no? Perché tu parti da... Abbiamo visto le due letture. Vi chiedo di fare attenzione alla terza e ultima lettura, che chiuderà forse il nostro incontro. Quando dico spiazzante, se fate attenzione a questa lettura, io ho dovuto leggere tre volte per capire di che cosa stavamo parlando, no? Chi è? La protagonista sì, ma il resto ve lo lascio poi immaginare, naturalmente. Spiazzante da questo punto di vista. E questo meccanismo è altrettanto importante e significativo. Quindi ti chiedo, non solo come è fatta, cosa contiene la tua pochette personale, cosa ci metteresti dentro, eccetera, ma ti chiedo anche, tu qui o nella tua vita, nella tua quotidianità, tanto non farà più l'architetto, farà lo scrittore, quindi ti puoi anche un po' sbottonare, preferisci stare dentro la pochette da solo, dialogare con altri elementi e emozioni che stanno alla pochette, fare la pochette, quindi raccogliere e tenere dentro tante altre cose, o fare il terzo da fuori, che in qualche misura tutto vede, tutto spiega e tutto racconta? Doppia domanda, doppia risposta.
1: Sempre più complicati sono questi che ho al mio fianco. Di sicuro la cosa che mi piacerebbe fare è la cerniera, che chiude, apre, dà la possibilità di contenere le cose, così di lasciarle fuoriuscire. Cerniera che poi in verità non sarei io a controllare, ma è qualcun altro, per cui gli altri possono aprire o chiudere questa cerniera e lasciare fluire quello che c'è all'interno. In verità la mia pochette preferita sono tutte le pochette insieme, nel senso che nonostante tutto quello che scrivo è frutto delle esperienze e della conoscenza di tutti voi, di tutte le cose che io sento quotidianamente parlando con le persone, incontrando le persone sul lavoro, ascoltando la radio, leggendo libri, parlando. Cioè, l'importante è, secondo me, la cosa fondamentale è che in questa pochette rimanga sempre la curiosità. Cioè, io sono comunque curioso dei comportamenti degli altri, mi piace molto anche osservare gli altri per vedere magari anche le loro manie. Poi scrivendo scopro anche le mie di manie e anche il contrario di quanto scrivo, perché ci sono delle cose strane. Io volevo leggervi solo questa cosa. Sentivo in radio, avevo sentito una trasmissione in radio di quelle molto intellettuali su Rai 3, di cui di solito le ascolto in macchina, faccio un chilometro o due, poi cambio di solito radio perché non ce la faccio più ascoltare quello che mi dicono. Però parlavano di questo signore, mi piaceva molto, del Sir Brian Peter George Saint John Baptiste de la Salle Hino, detto Brian Eno, molto semplicemente. Molti di noi lo conoscono come un grande musicista, come un produttore eccezionale, come una persona, un musicista all'avanguardia da sempre. E niente, mentre stavo andando in macchina, ascoltavo di questi 36 nomi che ha Brian Eno, e mi è venuto in mente che quel giorno lì dovevo andare a fare verificare la pressione delle gomme. E quindi all'interno di questa pochette non poteva esserci che Brian Eno che va a cambiare le gomme, e il gommista alla fine dice: ma a me sta musica qua mi fa veramente cagare.
2: Riprendo due passaggi, il primo di Marcello e l'altro di Michele. La pochette è un gesto soggettivo, e quindi siamo dentro la soggettività del contenitore. E l'altro aspetto, questa metafora cerniera, che se la riconduciamo alla pochette, altro non è che la struttura del superio castrante nei confronti del desiderio. Ma mi fermo subito qua, se no rischiamo di trasformare.
1: Superio castrante, avrei qualcosa da dire, questa... non sono così coinvolto.
2: Però la cerniera ha quel atteggiamento esattamente di chiusura, arrivo fino qua e poi chiudo. In realtà Michele si è molto esposto, perché ci ha regalato tanta parte del suo interno e delle sue pochette. Quella di prima, 29, l'accantonata, e quella successiva, il rosario dell'albero di Gerusalemme, la 48, e ce ne sono anche tante altre. Ma volevo fare un passaggio su entrambe, nel senso che se nell'accantonata noi abbiamo, come già detto, questo elemento che riguarda lo shopping compulsivo, quindi questa sfilata di oggetti presi, accantonati, dimenticati, ripresi e sostituiti, ma restano sempre lì a ricordarci esattamente la nostra compulsività, la pochette numero 48, il rosario dell'albero di Gerusalemme, beh, semplicemente geniale, perché Michele Piccardi è riuscito con questa scrittura laica e profana, ma profondamente religiosa, a parlarci del tema della morte. Ora, a parlarci del tema della morte all'interno della questione della religiosità, ma già il vecchio Moro ci aveva allertato di come la religione possa essere l'oppio dei popoli. E allora, da questo punto di vista, è la morte che non guarda in faccia neanche la religione, da qui il gesto profano. E l'altro aspetto che io ritengo geniale, devo leggerlo perché è veramente difficile. Melia Azedarach, ma il nome scientifico, perché stiamo parlando di una neurotossina che è un nome complicatissimo, tetranortriterpene, è una sostanza mortale. Ora, consegnare a un rosario una sostanza mortale, io credo che sia, da parte di Michele, un gesto letterario veramente gigantesco, straordinario. Non so se siamo dentro Italo Calvino, ma a me ricorda invece, chiudo subito, ma faccio un passaggio che a Michele non piacerà, perché Michele Piccardi nasce dal punto di vista musicale con i Joy Division, passa dal punk al post-punk, alla new wave, tenta anche di suonare con alcuni suoi amici, che qualcuno lo vedo anche qua. Ma a me ricorda tanto un maestro appena scomparso, perché ci sono, io credo, due capolavori dal mio punto di vista in Guccini, e sono, uno è Amerigo e l'altro è Ritratti. Ma in particolare in Ritratti c'è un testo che si chiama Vite, che ci porta esattamente dentro un po' il mestiere che ha fatto Michele, un po' anche il mestiere dello psicanalista, e cioè: mi piace rovistare nei ricordi di altre persone inverni o primavera. Ecco, io credo che la scrittura sia sempre necessariamente un lavoro di scavo, e un lavoro di scavo e di consegna. Quindi quello che viene consegnato all'interno di queste pochette sono degli affreschi che racchiudono, e forse Michele Piccardi inconsciamente ha voluto darci prova esattamente di una sua struttura interna.
1: Adesso devo cercare di svicolare da questa castrazione mortale che mi ha attanagliato un po'. Hai fatto dei discorsi molto complicati e infatti io do subito la parola a Anna Laura che legge un altro racconto.
3: L'amore a pagamento. In fin dei conti il lavoro mi piace. Se la salute ve lo permetterà, in un decennio avrò accantonato un bel gruzzoletto, giusto giusto per comprarmi una casetta sulla mia amata isola, lontano da sguardi indiscreti. Alta quanto basta, bella senza eccedere, brava nell'utilizzo del coltello e cintura nera secondo Dan di karate. Parlo fluentemente un paio di lingue, reggo l'alcol quanto basta, ho fatto corsi intensivi per provocare il massimo godimento ai miei clienti. Desideravo fare la escort e all'ultimo anno di università ho deciso di specializzarmi. Avendo frequentato veterinaria, conoscevo il mondo animale, in particolar modo felini e canidi. Mi sembrava molto più comodo curare questi simpatici animaletti domestici piuttosto che vaccinare bovini o ingessare gambe alle giraffe nelle praterie africane. E quindi eccomi qui, come ogni martedì, a preparare la borsa con le attrezzature mirate ai desideri del geometra Simone, fedele cliente dai desideri tendenzialmente poco complessi. Mi piace vestirmi con una certa eleganza senza mai trascendere nel volgare. In completo leggero di cotone bianco, pronta per il piccolo viaggio dalla scala A al quarto piano, mia abituale residenza, alla scala F, ottavo piano, abitazione del geometra. Simone mi accoglie con grande gentilezza, prepara il caffè e attende pazientemente il mio ordine di consenso. Pallina da tennis, osso in tendine di bue, corda sfilacciata, cappottino in tessuto scozzese, pochette dei biscottini, museruola e guinzaglio. Si spoglia e immediatamente si immedesima. Pochi minuti di giochetti e siamo pronti per l'uscita. Certo, vista la pancetta non è un levriero, piuttosto un barboncino imbalsito, un poco spelacchiato, ma nell'insieme direi che gode di buona salute. E la mia laurea mi conforta in tale giudizio. La disciplina nel mio lavoro è fondamentale. Con un secco comando freno la sua eccitazione. Infilo il reggicorda nel culo, preparo il cappottino che docilmente indossa, in ultimo guinzaglio retrattile e museruola obbligatoria. La legge è inflessibile e le multe particolarmente elevate. Controllo di avere con me i suoi documenti, le vaccinazioni, il riscontro dell'assicurazione e con una leggera trazione usciamo dall'ascensore. Rapidamente in strada ed immediatamente incrociamo Piera, la giovane human sitter del Civico 24. Geometra la vedo in forma. Attenzione, stia lontano dall'architetto perché oggi è particolarmente nervoso. Cerca continuamente la rissa. Piuttosto, annusi l'ingegner Carlo, perché lo sa che ha un debole per lei. Cerco di essere gentile, anche se Piera mi ruba molto lavoro. Ciao Piera, fai il solito giro? Mi dispiace, ma oggi noi andiamo altrove. Voglio portarlo in salita, credo abbia bisogno di smaltire qualche etto. A domani, ma attenta al geometra Luca, lo vedo ansimare. Tiro il guinzaglio e mi incammino verso il parco delle colline, anche se non vedo grande collaborazione da parte del mio cliente, anzi lo vedo particolarmente indolente. Prendo la pochette, lo faccio accomodare su due zampe perfettamente immobile a parte la lingua penzoloni e gli rifilo due biscottini, due carezze, gli sistemo un riporto sul cranio, mugola con un certo piacere. Vedremo dopo la salita. 4 ore di uscita e finalmente siamo a casa. Il geometra si è sbucciato una mano, graffiato la guancia destra cercando di catturare un ramarro, bevuto in due pozzanghere ed è esausto ma felice. Lo spoglio, gli consento di riprendere l'assetto eretto, mi faccio pagare e gli raccomando la pulizia dei denti. Mi sembra che abbia un paio di molari rovinati. Saranno i sassi che insiste a mordicchiare. Sono veramente soddisfatta del mio lavoro. Elargire amore a pagamento, naturalmente, senza mai eccedere nell'affetto.
1: Adesso, prima che partano con tutte le loro elucubrazioni su questo simpatico racconto, è una bella unione, secondo me, di un geometra, un architetto e un ingegnere. Sapete che casualmente faccio l'architetto come professione e spesso e volentieri mi sembra di essere un po' tenuto al guinzaglio. Certe volte mi mettono pure la museruola, l'importante è sempre ribellarsi. Questo secondo me è uno degli elementi fondamentali. Non facciamo i cani, non facciamoci trascinare troppo, non facciamoci mettere la museruola, e anche se c'è dell'amore a pagamento che dà soddisfazione da questo punto di vista al geometra di turno, potrebbe andar bene anche quello.
0: Poiché parliamo di un libro, no? Io volevo anche un po' entrare così un po' nell'officina dello scrittore, no? Visto che non farei più l'architetto. Io ci ho visto coerenza, l'idea è sempre la pochette, dentro, fuori, chi la costruisce, chi la riempie, cosa pensa, che emozioni. Quindi c'è coerenza, c'è molteplicità, perché noi abbiamo una larga serie di pochette, molteplici, no? Fra di loro, ogni volta diversa, manca sempre la nostra. E poi dicevo prima la scrittura della leggerezza, no? Ironia, freschezza, eccetera. Sono le tre prime idee che Calvino, mi spiace per te, nelle lezioni americane ci spiega come d'essere fatto un libro. Leggerezza, coerenza, molteplicità. Questo libro c'è tutto. Allora, c'è ancora una domanda in evasa, no? Che fine hanno fatto i quattro del tuo primo libro? Se prima poi torneranno ce lo puoi raccontare. Se invece ci sarà un libro non sulla pochette, ma magari su un altro oggetto della nostra quotidianità. Però ti chiedo, mi puoi spiegare da dove viene la tua fonte di ispirazione? Cioè, quando tu sei davanti al foglio bianco, no? E devi pensare che ci deve stare in mezzo la pochette. Perché ne hai già scritte 5, 10, 15, 20, 30. Non è così facile, no? Evidentemente, tenere freschezza, tenere attenzione. E allora, ce lo spieghi quali sono le tue fonti di ispirazione mentre stai, come dicevi prima, stai aspettando che l'acqua bolle per poi buttare la pasta? E il santino che ci è stato fatto vedere all'inizio, non lo dice? Ogni cosa è lo specchio nostro anche, no? E per cui ci sono centinaia e centinaia di oggetti, no? Non so se sono tutti specchio delle tue cose, ma è evidente che la serialità, la molteplicità, la coerenza ti impongono anche di trovare fonti di ispirazione, spesso anche molto diverse, almeno due o tre, però ce le devi raccontare.
1: Il secondo libro, parto dalla risposta più semplice. C'è un racconto all'interno delle pochette che si chiama Le dita artritiche, ed è questa storia di questo signore, di questo scrittore, che scrive un giallo di successo, ma davvero di successo, non come quello che ho scritto io, di quelli che vendono migliaia di copie, che finiscono ogni 5 minuti in televisione a discutere di qualsiasi argomento, che li interrogano sul tempo di crescita dei pomodori, piuttosto se l'assassino che è stato con me, l'assassino della settimana precedente, lui ha già capito chi è il colpevole, via dicendo. Ecco, questo scrittore invece scrive questo primo libro e poi si blocca. Diventa un esperto solo di incipit, ha una pochette completamente piena di incipit. Lui sa fare incipit di qualsiasi tipo, di fantascienza, di noir, di letteratura leggera, di teatro. Il secondo libro della banda dei quattro è arrivato a tre quarti e a un certo punto mi sono diventate le dita artritiche, e per cui sono arrivato a un punto in cui deve succedere il mondo in quel momento lì, però non sta succedendo ancora bene nella mia testa, e quindi sono partite le pochette. Le pochette, secondo me, vanno a colmare dei vuoti. Ci sono dei vuoti che accadono nella vita, ci sono delle cose che si perdono, ci sono delle cose che spariscono, e a questo punto mi sembrava interessante la possibilità di inserire all'interno di queste pochette una serie di elementi, di ricordi che possono provocare anche delle emozioni. Magari non sono così dirette, sono delle emozioni che accadono lentamente, emozioni che succedono nel tempo, ma che si sommano, che sono lì, stratificano. Ecco, all'interno di queste pochette ci sono queste stratificazioni. Il processo di scrittura è, non lo so come viene nel momento in cui ascolto tante voci, ascolto cose, leggo programmi televisivi, mi basta una parola, perché ci deve essere una persona che si mette a fare l'accumulatore seriale di provette di brodo. È un po' complicata questa cosa da fare, cioè non fa parte di me, non giuro che non ho mai accumulato provette di brodi diversi, eppure un giorno ho ascoltato uno che raccontava i brodi, come bisogna assaggiarli, che vanno, la lingua va mossa perché le papille devono essere sul retro, devono essere stimolate dall'assaggio del brodo. A me faceva veramente troppo ridere, questo qua mi sembrava un idiota di prima grandezza, però forse è reale, c'è chi anche diventa un brodologo nella vita probabilmente, e a me è venuto questo, ecco. E le pochette escono così, è indubbio che ce ne non sono così leggere tutte, ce ne sono alcune che sono anche un po' pesanti, che hanno diversi livelli di lettura, però mi sono molto divertito a scrivere questo, ecco.
2: Verrebbe da dire che le vie della nevrosi sono infinite, quindi il brodologo fa parte di una delle tante manifestazioni interessanti. Pochè 24 pare altrettanto interessante, perché siamo all'interno del gioco di metafora. Questo gioco di metafore molto bello, che aggancia il simbolico ma aggancia anche l'ironia, e come ci ricorda Freud, con l'ironia si può dire tutto, anche la verità. Ed è la verità come elemento di profondità, ma Michele aveva già anticipato quella che era la sua valutazione rispetto a questa pochette. Io credo che dentro il gioco di metafora si incontrino esattamente le difficoltà, anche le difficoltà dei mestieri, e affrontare con l'ironia quello che accade nella quotidianità sia esattamente un gioco simpatico. C'è un tratto di Michele che a me piace molto. A me Michele fa a volte ridere, ma ridere tanto, a volte sorridere, perché ha questo tratto caratteristico dell'ironia, cioè mettere leggerezza dove c'è pesantezza, che non significa snobbare quello che è anche il tema a volte di una pesantezza, ma anche questa presentazione, nel senso che credo che io e Marcello siamo tenuti all'oscuro sino a quando non abbiamo preso il microfono in mano e abbiamo dovuto dire delle cose, e quindi c'è sempre questo lato molto ironico, molto caratterizzante, che personalmente è un tratto che a me piace molto di Michele. E anche nella scrittura, quindi, lo troviamo. Pochette credo che sia un testo per parlare di cose importanti e anche cose di una certa pesantezza, con quella leggerezza ironica dove si può dire esattamente la verità.
1: Ne legge un'altra, va, che mi sembra più semplice ascoltare quello che ho scritto che non stare a raccontare di quello che ho scritto, che faccio un po' fatica.
3: Ore 7, anzi 19 di un abitudinario mercoledì della vita di un pacifico pensionato, orario di aperitivo con ascolto del radiogiornale e controllo delle attività di produzione della cena. Un buon bicchiere di ribolla gialla ed una corona di piccole scodelline con alici in salsa verde, olive ascolane, cipolline in agrodolce, un paio di fettine di lardo di colonnata, il resto di un salamino industriale e alcune fette di pane. Quest'ultimo dietetico però senza sale. Finalmente mi rilasso in attesa del ritorno di Ines dal lavoro. Il profumo di pasta alle melanzane e salsiccia si diffonde per casa e sicuramente stasera, con la sua pasta preferita, un paio di strusciamenti non me li toglie nessuno, anche se dopo 30 anni di matrimonio l'amplesso rappresenta quasi un miraggio. Che meraviglia queste alici, si sciolgono in bocca, mi aiutano a sopportare le orride notizie di guerre che mi assillano da anni e che non mostrano alcuna possibilità di interruzione. In sequenza il lardo sul pane, anche se l'accoppiata pesce-maiale la trovo un poco azzardata. Il campanello squilla, forse un poco presto rispetto al turno di Ines, e poi solitamente usa le chiavi. spazzolo le briciole dalla curvatura del maglione sulla pancia, mi pulisco per bene i baffi e risciacquo la bocca con un sorsetto di vino, necessario per spazzolare via i residui di prezzemolo. Mi avvicino alla porta, fletto la maniglia e mi presento con un gran sorriso. «Questo chi cazzo è?» «Kirpasing», recita il tesserino di riconoscimento, agganciato alla divisa marron, turbante azzurro e pacco Amazon tra le mani. «Ciao», mi dice, e in rapida successione firma, indicando con l'indice un foglietto adagiato sul pacco. Controllo l'indirizzo ed il destinatario. «Sono indubbiamente io». Mi si è incastrato un pezzo di lardo tra i molari e tale infortunio mi infastidisce leggermente di più della vista del signor Kirpa. Proprio a quest'ora deve arrivare con questo pacco. L'ora dell'aperitivo è sacra quasi come il notiziario. Firmo, mi sorride, si gira e se ne va scontrandosi con mia moglie sul secondo piedoca della scala condominiale. Svincolo pericolosissimo da affrontare a velocità limitata. Oggi deve avere terminato tardi e la divisa bianca da capo infermiera si adatta perfettamente alle sue ampie curve. Bellissima. E la guardo con vero amore. Lei un poco meno ed il suo sguardo si indirizza con grande entusiasmo al pacco che porto tra le mani. «Finalmente!» pronuncia con entusiasmo. «Ho ordinato il kit il mese scorso e temevo non arrivasse più». Assolutamente indifferente al profumo di cucurbitacee all'aglio che si diffonde nell'appartamento, incredibilmente estranea a quel ben di Dio di stuzzichini che rallegra il tavolo da pranzo, oserei affermare aliena alla vista del suo amore. Senza neanche togliere il camice, si fionda in cucina e armata di forbici seziona con cura l'imballo del parallelepipedo cartonato. Apre il lembo di destra e a seguire il sinistro. Estrae una bianca pochette che adagia sul tavolo ed a seguire un oggetto sottile circondato da quella plastica a bolle scoppiettante. Quanto mi piace far scoppiare in rapida successione le piccole sfere piene d'aria. Quasi una grandinata di micropetardi. Squarcia la plastica ed emerge un quadrato nero con un piccolo display al centro, nero pure quello. L'opuscolo recita: bilancia intelligente per la misurazione del grasso corporeo con display extra large. Nella mente prendono forme terribili pensieri: misurazione della massa corporea grassa e muscolare, frequenza cardiaca e altro ancora. Memoria attiva giornaliera e report riassuntivo settimanale, fino a 13 profili utente, voce motivante gender fluid. Finalmente daremo una svolta alla nostra vita e nella pochette ci sono i metri della salute e le tabelle caloriche dei cibi. Vedrai Gianji, diventeremo due fighi. Cazzo, mi viene da piangere, molto da piangere.

Benvenuti all'appuntamento di sabato per la Baraonda d'Urto, programma che va in onda in settimana dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20, mentre il sabato dalle 14:30 alle 15:30. Baraonda d'Urto, contenitore pomeridiano musicale a opera di Simone Elga Scavagnini e Luciano Cianotti Taffurelli. Sottoscritto dunque ai microfoni per quanto riguarda martedì, giovedì e sabato, mentre invece Simone Elga Scavagnini lunedì, mercoledì e venerdì. Ma noi caliamo subito un poker con Royal Blood, Queen of Stone Age, Arab Strap, per chiudere poi con West Cross e Tara con l'ultimo coccodrillo. 10/10 per i Royal Blood, Insignificant Hadar per Queen of Stone Age, Fighting for You, Arab Strap, per poi con l'ultima carta andiamo a giocarci l'ultimo coccodrillo, West Cross e Tara.

0: E dopo un tris inglese andiamo con l'ultimo coccodrillo, Tara, ospite in questo caso di West Cross. Dopodiché New Beginning, noi torniamo in Inghilterra con gli Yard Act e i Block Party con la loro Love Bomb, per poi emigrare, come si suol dire, negli Stati Uniti, dove incontriamo Neighbors Blues di Jack White al suo Frozen Charlotte, per poi ritornare in Italia con per continuare l'ascolto di quell'album Total Mess dagli Slarmis, band che abbiamo conosciuto in Tenda Blu nella scorsa edizione della festa di radio Onda d'Urto con Boys Cries Tu, Maura, l'ultimo coccodrillo, West Cross e Tara.
1: Da un po' di aria, da per terra prendo giusto un po' di sabbia, per giocare lancio qualche sasso in acqua e ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontarla.

never have nothing good to say.

Lasciamo Jack White, come promesso, Boys Cry 2 dall'album Total Mess degli Slarmies, per poi andare in Scozia dagli Skids, band del 77-78 inglese, band che si muoveva tra territori, tra punk e new wave, diciamo in quel periodo. Sono tornati in attività, sono stati in tour quest'estate in Inghilterra ed è appena uscito un loro album abbastanza particolare, uscito proprio ieri, il 18 settembre, si chiama Skids 1977, forse ricordare un po' le origini di questa band scozzese. Ricordo nel tour inglese appena trascorso per questa band, trovavamo in apertura anche gli Opers, altra band inglese del periodo post-punk, new wave di fine anni 70. E quindi Sick Club ascolteremo dagli Skids, dopodiché andremo con un poker di canzoni italiane, da Giorgio Poi a Willy Peyote, a 22 Simba con Saif e Camon Tigre. Ora Boys Cry to the Slarmy, Sick Club Skids e Senza Colori con Giorgio Poi.

Lasciamo dunque Willy Peyote con la sua Non c'è di che, andiamo ad ascoltare 22 Simba che ha come ospite Saif, ne valeva la pena. Poi The Beautiful Glitch con i Camon Tigre.

proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Lasciamo dunque Come On Tigre con la loro The Beautiful Glitch, ultimo loro singolo digitale, uscito anch'esso come altri brani giusto ieri. Andiamo avanti, lo facciamo con un altro brano italiano uscito però a fine giugno, si tratta di Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri con Facciamo l'Amore.
1: Per guerra si intende un fenomeno collettivo che al suo tratto distintivo nella violenza armata posta in essere da gruppi organizzati. Il termine deriverebbe dalla parola Verran, dall'alto tedesco antico, che significa mischia. Nel diritto internazionale, la parola guerra è stata sostituita dall'espressione conflitto armato.
2: Facciamo all'amore!

Siria. No, faglielo spiegare. Al Dipartimento di Stato americano, alla NATO, al Partito Democratico o a Di Gennaro Profumo, fra i migliori manager industriali che il paese abbia mai conosciuto. Ci mancherebbe...

Ed erano i Greta Van Fleet con il loro Tear Me Down, singolo in digitale uscito anch'esso ieri, quindi stiamo parlando proprio di novità freschissime. Tear Me Down. E siamo giunti così all'ultimo brano a nostra disposizione. Andiamo dai Kasabian e dal loro ultimo lavoro Act 3, terzo atto, insomma, e andiamo ad ascoltarci Super Powers.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
1: Siamo gatti, la trasmissione per i bambini e le bambine ricomincia! Quando? Domenica 20 settembre. A che ora? Dalle 9:30 alle 10:30 ogni domenica. Con chi? Con Elena e tutti i gattini e gattine che verranno in studio. E che si fa? Si ascoltano fiabe, storie, racconti, approfondimenti scientifici, consigli di lettura, rubriche varie, si ascolta musica e ci saranno gli indovinelli della Pantera Rosa a cui potrete rispondere in diretta. Vi aspettiamo, all'ascolto. Ciao, miau.

come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondo visione, con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla

Le 15:33 minuti Radio Onda d'Urto, via questo lungo pomeriggio insieme. Diverse cose di cui andremo ad occuparci e anche a proporvi alcune delle analisi, delle interviste più interessanti di questa settimana. Sicuramente cominceremo con Spin Time, perché è partito questo pomeriggio la lotta di Spin Time, un po' un simbolo del diritto all'abitare, alla città e della lotta alla finanziarizzazione immobiliare, così scrive nel suo comunicato di indizione del corteo di oggi e dell'assemblea dei movimenti per il diritto all'abitare di domani. Una manifestazione che è partita un'oretta fa e con cui tra pochissimo ci collegheremo con il nostro collaboratore Stefano Bertoldi. Avremo anche delle interviste che Stefano ha realizzato. E poi nel corso del pomeriggio avremo altri collegamenti. Ma poi appunto adesso cominciamo da Roma. Qualche istante di musica al tempo di collegarci.

0: sociale multietnica e multilinguistica, tra l'altro tantissime nazionalità erano presenti allo Steel Time, circa 400 persone, quindi un numero non indifferente. Le persone soffrono ancora quel ricordo e poi abbiamo intervistato anche persone attiviste che hanno portato avanti non una ma molteplici iniziative sociali, luoghi di incontro, luoghi di mutualità e di servizi anche per la zona, per il quartiere.
1: Ecco Stefano, come si è arrivati a questo percorso? Lo chiederemo poi magari intervistando anche alcuni degli attivisti di Spin Time. Che clima ti sembra di respirare durante il corteo?
0: Allora, devo dire che tutte le voci che ho sentito parlano del futuro, ovvero è un modello sociale che è stato costruito, un modello, come dicevo, anche molto complesso di servizi alla cittadinanza, servizi reali e anche di co-working, quindi parliamo di lavoro precario, quindi di persone che hanno bisogno di un luogo dove svolgere la propria attività senza dover pagare un affitto. Quindi molta proiezione verso il futuro per portare avanti in altre realtà un modello possibile. Ecco, questo è quello che traspare dalle persone che ho sentito, cioè la possibilità di esportare un modello sociale contro, come si può dire, semplicemente anche la speculazione edilizia finanziaria, che diciamo ha messo sotto torchio non solo lo Spin Time, ma nella lista purtroppo a Roma ci sono anche tante altre realtà che prima o poi finiranno sotto la scure della repressione degli interessi e del profitto dell'alta finanza.
1: Perfetto Stefano, grazie per questa introduzione. Noi adesso proseguiamo allora con il trasmettere le interviste che ci hai già inviato e che stai raccogliendo durante questo corteo. Intanto allora buon pomeriggio, buon proseguimento, grazie.
0: Grazie a voi, a più tardi.
1: E così il nostro Stefano Bertoldi, che appunto abbiamo raggiunto al corteo di Spin Time.

0: ci ha strangolato.
1: Iniziamo anche ad ascoltare queste interviste con Riccardo, che ci racconta un po' anche di tutte le attività, le realtà sociali che hanno operato in questi anni a Spin Time.
2: Siamo in compagnia di Riccardo. Allora, quali sono le esperienze portate avanti come esperienza sociale allo Spin Time, il modello che è stato portato avanti, le tue attività, quello che hai fatto?
3: Allora, c'è da dire innanzitutto che il modello portato avanti allo Spin Time è un modello molto importante, perché coniuga quelli che sono i servizi pubblici, i servizi che sono messi a disposizione della cittadinanza, con l'abitativo. Quindi per la prima volta, o comunque per una delle prime volte, si vede un modello che permette di riconoscere il valore di un'esperienza in cui non solamente le persone abitano, ma in cui aprono servizi, sfruttano i servizi e poi li rendono pubblici e usufruibili anche per la cittadinanza. Quindi è un modello molto importante non solo per le persone che vivono all'interno, ma anche per le persone all'esterno del quartiere e anche della cittadinanza. E personalmente io, una delle cose più utili, o comunque sicuramente uno dei progetti più belli che sono stati realizzati all'interno dello Spin Time, è stata la redazione delle ragazze e dei ragazzi di Scomodo, che è stata una redazione che

cioè, diciamo che c'è da scomodo, che c'era da scomodo, ma anche in tutte le altre parti dello Spin Time, è un'esperienza che prima di tutto vuole mettere in comunità le persone, perché attraverso la comunità, attraverso la costruzione di comunità solidali, forti, accoglienti, c'è la possibilità poi di arrivare a tutto questo, cioè un sistema mutualistico in cui effettivamente le persone

0: riunione quasi fisse, se non mi sbaglio, quasi tutte le settimane. Il lunedì mi dissero a suo tempo. Quali sono le altre realtà oltre a Scomodo?
1: Beh, la rete degli studenti sicuramente, e il polo civico Esquilino, che è sicuramente una rete di associazioni molto importanti. C'era il co-working, che era uno spazio fondamentale per il palazzo, perché metteva insieme tutti quei lavoratori autonomi che non necessariamente avevano un colore politico oppure una bandiera da rappresentare, ma comunque li metteva insieme. E i servizi per gli abitanti, quindi tutta l'associazione di genitori della Donato, l'osteria, il barbiere, uno studio di registrazione, e veramente le associazioni che hanno composto Speed Time sono state veramente tante, penso che più di 50 sicuramente, perché Speed Time comunque non offre solamente delle residenze fisse, dei posti fissi, ma anche uno spazio temporaneo per chi si vuole appoggiare, per chi vuole fare una residenza artistica. Penso al tavolo cultura, che è un tavolo che è stato realizzato da Speed Time per mettere insieme tutte quelle persone che vogliono parlare di cultura, vogliono fare cultura e vogliono dare i propri spazi per metterli a disposizione di altri. In realtà
0: va bene, allora ricordiamo il tuo nome e se c'è qualcos'altro da aggiungere.
1: Io sono Riccardo e questa il nostro tempo è ora e ce lo riprenderemo.
0: Grazie Riccardo.
2: La primavera, quando arrivi crei la vita ed è una vita nuova, non vedo l'ora di vederti avere un'altra
3: ancora un'altra testimonianza raccolta stavolta da un abitante di Spin Time.
0: Allora siamo all'altezza della stazione Termini, il corteo nel frattempo è partito e parliamo con un altro abitante dell'esperienza sociale di Spin Time e siamo in compagnia di
4: Nico. Mi chiamo Nico.
0: Allora, come sono stati questi anni di permanenza allo Spin Time, l'esperienza che hai vissuto, cosa ricordi di più, di positivo ma anche di negativo?
4: Guarda, per me l'esperienza è stata proprio che mi ha cambiato la vita. Io vengo da un contesto totalmente diverso,
0: E in particolare da dove?
4: Dalla Colombia. Quindi diciamo che è proprio un altro mondo quello che ho conosciuto dentro. E dentro, che ti posso dire, mi ha cambiato la vita perché ho imparato tante cose, diciamo, non solo per me, sino anche, diciamo, socialmente con le persone. Diciamo che l'unica cosa negativa che potrei dire è che è finito.
0: Com'è andato quel giorno? Finito. Ce lo racconti un po'.
4: Guarda, quel giorno è stato proprio un test tra paura, confusione e rabbia, perché dopo un'ora ci avevamo già reso conto che praticamente ci stavano sgomberando, perché è stato troppo veloce tutto, subito incendio, subito tutti fuori, subito non si
0: era può entrare. Era una scusa?
4: Sì, per me sì.
0: E l'incendio era stato domato?
4: Sì, perché già gli abitanti lo avevano spento, quindi non c'era bisogno praticamente di dire che non si poteva entrare più.
0: Tu sei riuscita a ritornarci o è off limits?
4: In che senso?
0: No, per prendere le tue cose, per esempio.
4: Sì, ho potuto entrare finora due volte, ma comunque anche entrare, prendere le tue cose, manco sapere che fare con tutte le tue cose, diciamo anche un po' pesante.
0: Come hai vissuto quel fatto, per esempio, che volevano entrare e non c'era nessun motivo per entrare nelle singole abitazioni? Avete proposto le chiavi, almeno questo è quello che si è detto, e hanno sfondato le porte.
4: Secondo me è un'altra conferma del che tutto era già pianificato, perché non è che io arrivo a cercare, non so, un incendio e spacco tutte le porte. Quindi se io arrivo subito a fare qualcosa, perché già lo avevo pensato che lo volevo fare così.
0: Senti, hai visto le immagini delle videocamere interne? Cos'hai provato quando hai visto quelle immagini?
4: Guarda, proprio sembra, non lo so, sembra proprio un film fatto chissà perché, però proprio, non lo so, io provo troppa rabbia e tristezza.
0: Senti, adesso vi hanno diviso, questo era anche uno degli obiettivi secondo alcuni, e tu adesso cosa pensi di fare? Qual è la tua prospettiva, anche non solo abitativa?
4: Prima di tutto non vorrei tipo allontanarmi o far morire Spin Time è una cosa che è nata dentro, ma volevamo capire come portarlo fuori, ci hanno obbligato, quindi stiamo mostrandole al mondo che cosa è Spin Time. Il mondo ha visto che è una cosa bella e ha visto che è una cosa che funziona, che è possibile, quindi perché farlo morire? Secondo me è quello, diciamo, il mio obiettivo.
0: Va bene, allora ricorda ancora il tuo nome se hai qualcos'altro da aggiungere.
4: Nico, e niente, continueremo a lottare. E grazie per tanto aiuto e per tanto aiuto, tanto amore.
0: Allora, grazie.
4: Grazie.
5: Siamo bravi, siamo bravi. questa banda in alto finché noi siamo insieme.
3: Le interviste raccolte da Stefano Bertoldi pochi minuti fa durante il corteo che sta attraversando Roma.

0: Ancora un altro abitante di Spin Time, sempre un'intervista raccolta dal nostro collaboratore Stefano Bertoldi.
1: Allora, il corteo è appena partito da Piazza della Repubblica, siamo in compagnia di
2: Adriano.
1: Allora Adriano, come sono andate le cose quel giorno?
2: Quel giorno è stata veramente una presa di posizione politica da parte di chi non ci voleva all'interno di Santa Croce, perché i vigili del fuoco avevano detto che potevamo rientrare e non siamo rientrati. Ci siamo trovati per strada ad agosto sull'asfalto caldo e non siamo potuti più entrare nel nostro posto in cui c'erano le nostre cose, i nostri affetti, le nostre medicine. È stato impossibile stare lì senza tutta la solidarietà che ci si è costruita intorno a Spin Time in quei giorni, soprattutto da tutte le realtà che ci hanno potuto aiutare, perché la nostra necessità è quella di ritornare dentro uno spazio del genere, perché in uno spazio in cui con difficoltà e con tutte le criticità che si possono creare all'interno di un modello dell'abitare si è creata una comunità che supportava, che cerca di andare avanti, e questo dobbiamo mantenere, questo modello per realtà simile a Spin Time.
1: Senti, alcuni si sono domandati come è stato possibile che 400 persone, più o meno erano questi il numero delle persone che da anni abitavano lì, sono state cacciate via, cioè non era impossibile una forma di resistenza?
2: La forma di resistenza è stata quella del presidio, quelle persone hanno deciso di rimanere per molto molto tempo all'interno delle tende, all'interno di strutture di protesta e di resistenza. Questa è stata la nostra forma, perché non potevamo fare altrimenti.
1: Quanti anni tu sei stato là?
2: 12 anni.
1: Com'è stata la vita? Dici qualche cosa?

0: ancora tuttora, e che insieme a me cercavano di costruire un modello, cercavano di aiutare i bambini, cercavano di aiutare le attività che non trovavano spazio in altri luoghi della città, cercavano di aiutare semplicemente le stesse persone, che anziane, fragili, non riuscivano ad avere una risposta dalle istituzioni.
1: Senti, tu di che cultura di origine sei?
0: Io sono nato in Italia, ma i miei genitori sono peruviani, tutti e due.
1: E quante nazionalità più o meno c'erano?
0: 27. 27 nazionalità diverse.
1: E tu con quante persone sei riuscito a fare amicizia di queste nazionalità?
0: Più della metà, l'altra metà purtroppo no, più della metà sicuro.
1: Hai imparato anche un sacco di lingue allora?
0: Ho provato, qualche parolina ancora me la ricordo, come shukran, piccole parole in Marocco, in marocchino, in nigeriano, in eritreo, quindi è stato carino, è simpatico.
1: Va bene, allora ricordaci il tuo nome e se hai qualcos'altro da aggiungere.
0: Sono Adriano e spero che questa nostra lotta attuale che stiamo vivendo, che stiamo portando avanti, sia, diciamo, ricordata e possa arrivare a molte più persone possibile, perché questa consapevolezza è di tutti, non solo di noi.
2: Ribelli a vita, vita. Assalti frontali, questa storia non è mai finita, siamo in partita e siamo
3: così. Dunque le testimonianze di Riccardo, di Nico e quest'ultima di Adriano, raccolte durante il corteo per Spin Time.

0: se tu non hai capito.
1: Andiamo a leggere anche il comunicato che ha indetto questo corteo. Nell'ultimo mese Spin Time è diventato il simbolo nazionale del diritto all'abitare, alla città e della lotta alla finanziarizzazione immobiliare. La sua resistenza, soprattutto la solidarietà trasversale che ha generato dalle realtà territoriali al terzo settore, dalle esperienze civiche ai movimenti studenteschi, dalle organizzazioni religiose ai sindacati, fino al mondo accademico e politico, hanno rilanciato il dibattito pubblico sull'abitare e sul futuro delle nostre città, dimostrando che una coalizione plurale può ancora determinare il corso degli eventi.
0: Fascisti ammazzano Valerio.
1: L'esperienza di Spin Time non deve essere salvata in quanto unicum da preservare, ma perché la salvaguardia di quella comunità e dei diritti inalienabili di centinaia di donne e uomini che stanno lottando da più di 13 anni per il diritto di tutti e tutte a una casa e a un welfare di prossimità possa aprire una breccia nelle politiche urbane, affermando la prevalenza dello spazio pubblico e del diritto all'abitare sulla massimizzazione del profitto che guida il saccheggio delle città da parte dei fondi immobiliari. Perché Spin Time è un modello replicabile, una via possibile tra il pubblico burocratizzato e il privato speculativo, un motore generativo di nuove prospettive di trasformazione urbana a beneficio di tutti e tutte, in continuità con le esperienze dei commons e delle esperienze innovative mutualistiche presenti in diverse città del paese e dell'Europa.
0: Non c'è nessun problema.
1: Con la manifestazione del 19 e l'assemblea del 20 settembre vogliamo costruire una coalizione ampia di reti civiche, movimenti sociali, sindacati, istituzioni locali, organizzazioni religiose e partiti, una vera forza che deve essere mantenuta e ampliata, perché solo un'alleanza trasversale può contrastare la finanziarizzazione delle città e sconfiggere il governo di destra, loro alleato. I fondi immobiliari e Investire SGR in particolare sono avversari definiti e concreti quanto il governo Meloni e il suo piano casa. Ma la crisi dell'abitare non nasce oggi, è il risultato di decenni di politiche che hanno ridotto gli investimenti pubblici e progressivamente delegato al mercato la rigenerazione della città. Il pubblico non solo ha smesso di investire, ma ha finito per considerare la valorizzazione finanziaria come unica soluzione, trasformando il patrimonio pubblico in un enorme processo di privatizzazione, sottraendolo alla cittadinanza. Una scarsa lungimiranza che oggi presenta il conto, facendo esplodere contraddizioni che per troppo tempo sono state lasciate irrisolte. Al tempo stesso, la presenza capillare dei fondi immobiliari nelle città italiane, lì dove alcune amministrazioni si rendono subalterne ai loro interessi, rende indispensabile una risposta coordinata a livello nazionale, anche per sostenere il necessario cambiamento di rotta delle stesse politiche delle istituzioni locali. La manifestazione del 19 vuole essere un corteo animato, unitario, che metta al centro una domanda chiara di chi è la città. Da più territori arriva già da tempo una richiesta di città che vogliamo costruire, una città fondata sulla partecipazione, sui diritti, sulla capacità di produrre comunità, e è questa la sfida che vogliamo assumere insieme a tutte le realtà disponibili a sostenerla. E poi l'Assemblea Nazionale del 20 settembre sarà l'occasione per organizzarsi collettivamente per continuare la mobilitazione e rilanciare la campagna politica per il diritto all'abitare e una città inclusiva, accogliente, in cui siano garantiti i diritti di ognuno e di tutti e tutte. Da una parte la nostra umanità, dall'altra la barbarie. Adelante, questo il comunicato che appunto aveva indetto il corteo di oggi di Spin Time.
0: Coglioni.

0: Ecco, non tutte le realtà hanno sostenuto e aderito al corteo di oggi, e c'è un post che è stato pubblicato e firmato, dopo leggeremo le firme, però sono fondamentalmente da Arci Roma, dal centro sociale Lauro e Marco. Adesso andiamo a leggere il comunicato, poi leggeremo tutte le firme. Dal titolo significativo, Roma non sta dentro una sola vertenza, e spiega perché oggi non saranno in piazza con Spin Time. In queste settimane, con varie realtà, abbiamo partecipato alle assemblee promosse da Spin Time, riconoscendo l'importanza della vertenza aperta dopo lo sgombero, esprimendo la nostra solidarietà e la necessità di garantire a tutte le famiglie coinvolte una soluzione abitativa stabile e dignitosa. La solidarietà verso chi è stato allontanato da un luogo che per anni ha rappresentato casa e comunità non è in discussione. Allo stesso tempo sentiamo però il bisogno di spiegare perché non aderiamo al percorso del 19 e del 20 settembre. La nostra distanza nasce da una contraddizione profonda. Non si può da un lato proporre di contrastare i fondi speculativi che distruggono i territori e dall'altro collaborare e condividere la piazza con chi a Roma sta avvallando e favorendo precisamente queste pratiche. Non è possibile assumere una singola vertenza come modello generale a cui ricondurre le diverse lotte della città. Roma non sta tutta dentro una vertenza, è nelle battaglie contro la speculazione e contro la privatizzazione dello spazio pubblico, nelle lotte per la casa, a Santa Palomba contro l'inceneritore, a Casal Selce e Cesano contro i biodigestori, a Pietralata e Fiumicino contro le grandi opere inutili, agli ex mercati generali contro gli studentati di lusso, è in difesa degli spazi sociali, nelle occupazioni e nelle pratiche mutualistiche. Sono esperienze diverse, con storie, rapporti differenti con le istituzioni, che devono convergere. Proprio le pratiche femministe ci hanno insegnato a tenere insieme le differenze senza cancellarle, costruendo convergenze senza pretendere di uniformarle. Nelle assemblee preparatorie abbiamo provato a portare questa pluralità di voci, partendo da una convinzione comune. L'attuale giunta Gualtieri e più in generale il centro-sinistra a guida Partito Democratico a Roma, come in molte altre città, non ha fatto altro che portare avanti politiche di stampo neoliberista, favorendo l'ingresso, l'espansione di fondi immobiliari e SGR italiane e straniere, e ammantando queste operazioni con una retorica progressista. Quando il sindaco Gualtieri ha definito investire SGR un fondo senza cuore, il problema non era scoprire che la finanza immobiliare non avesse un cuore, ma interrogare sul potere che le è stato riconosciuto nel guidare le trasformazioni della città. La partecipazione della giunta PD al MIPIM di Cannes, la più importante fiera del real estate internazionale, il patrocinio del comune al concorso Roma Regeneration, promosso dallo stesso fondo senza cuore proprietario di Spin Time, tutte le grandi infrastrutture citate sopra e in generale tutti gli interventi presentati come rigenerazione urbana raccontano un modello di città in cui cresce il peso dei grandi interessi economici e diminuisce quello di chi abita i territori. Non ci basta l'acquisto di circa 1700 case popolari se nel frattempo la città sta vedendo un'impennata dei prezzi delle case e decine di persone sono sfrattate ogni giorno senza soluzioni dignitose. A questo si aggiunge il percorso di revisione delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, che semplifica le procedure per i programmi di rigenerazione urbana a uso e consumo della speculazione, nonché l'uso dei poteri commissariali straordinari attribuiti a Gualtieri per il Giubileo e per la gestione dei rifiuti, insieme agli strumenti utilizzati per alcune grandi opere che incidono su scelte destinate a durare ben oltre la stagione giubilare. La stessa contraddizione riguarda il patrimonio pubblico. Mentre gli spazi sociali e associativi affrontano procedure e requisiti sempre più stringenti, il caso del Sant'Ambrogio, un palazzo pubblico in centro ceduto a privati per farne una scuola religiosa privata con fondi di un imprenditore sionista, mostra come, quando esiste una precisa volontà politica, l'amministrazione possa scegliere modalità molto diverse. noi rivendichiamo il nostro antisionismo, il nostro sostegno all'autodeterminazione del popolo palestinese e la necessità di mettere in discussione i rapporti istituzionali ed economici con Israele e con le imprese che fanno profitti sul genocidio. La proposta di iniziativa popolare Roma Sada che parte stare rappresenta in questo senso una partecipazione che non si limita a chiedere un ascolto, ma contesta un indirizzo politico e prova a modificarlo, ed è stata ignorata dalla giunta Gualtieri. Non contestiamo quindi solo singoli progetti, ma una direzione complessiva di chi punta solo a rendere la città più attrattiva per i capitali privati attraverso semplificazioni urbanistiche e amministrative che rischiano di rafforzare il peso degli investitori nelle scelte sulla città. Difendiamo il patrimonio pubblico da privatizzazioni, svendite, concessioni e usi clientelari, destinandolo all'abitare sociale, ai servizi di prossimità, alla cultura indipendente e alla partecipazione dal basso, con criteri trasparenti e inclusivi. Chiediamo lo stop al consumo di suolo e alle grandi opere speculative, la tutela del verde e dell'ambiente e una transizione ecologica reale e partecipata. Anche Spin Time Lab attraversa queste contraddizioni. Non possiamo accettare che dentro e fuori quello stesso spazio vengano invitati e applauditi personaggi che contribuiscono ad alimentare le stesse dinamiche politiche che contestiamo e che ci rendono la vita impossibile. Per noi questo non è un elemento secondario, ma significa interrogarsi su quali posizioni si scelga di legittimare e su quale idea di convergenza si voglia costruire. Non ci riconosciamo in un modello concertativo che le sinistre di governo hanno già sperimentato nel mondo del lavoro e che rischia oggi di essere riproposto nelle lotte territoriali. La risposta alla crisi dell'abitare e alla speculazione non passa per la ricerca di compromessi al ribasso con le giunte neoliberiste di pseudo-sinistra. Questo il comunicato. Per tutte queste ragioni e con estrema trasparenza politica, il 19 settembre, cioè oggi, non saremo in quella piazza. La nostra assenza non è disimpegno, ma un atto di responsabilità e di coerenza. Continueremo a batterci in ogni quartiere, al fianco di tutte le persone e delle realtà sociali che rifiutano di rassegnarsi a una città merce, rilanciando un autunno di lotte dal basso per costruire un'alternativa vera e condivisa alla speculazione immobiliare e a chi la promuove. Questo il comunicato appunto che è stato pubblicato da parte di Arci Roma, dell'associazione Che Guevara, associazione Roma No Profit, Autodifesa Abitativa, il Circolo di Rifondazione della Montagnola, il Comitato Civico per la Tutela dell'Area degli Ex Mercati Generali, il collettivo Inventare il Futuro, il Comitato per le Future Generazioni, il Comitato Popolare Garbatella, Coordinamento contro l'Inceneritore di Albano e Roma, Coordinamento Siparco, No Stadio a Pietralata, Comunità per le Autonomie Iniziative Organizzate, CAIO, XOAT, Auro e Marco, cioè il Centro Sociale Auro Marco, Difendiamo Casal Selce, No Biodigestore, LABUR, cioè il Laboratorio di Urbanistica di Ostia, Officine Civiche di Ciampino e l'Unione dei Comitati contro l'Inceneritore. Questo è il loro comunicato.
1: Ribelli a vita, assalti frontali, questa storia non...
0: E proprio in vista di questo corteo
1: siamo sempre qua con il sacco a pelo, con l'autostop, con la finanza di spiaggia.
0: Vi riproponiamo tra poco l'intervista che avevamo realizzato in questi giorni con Giovanna Cavallo di Spin Time Lab.
1: Con l'autostop, con la finanza di spiaggia.
0: Prima però un'altra intervista raccolta da Stefano Bertoldi.
1: Ribelli a vita, e autostop, lanciato nei cassini manco un ascio della NASA, questo mi era chiaro con le prime evasioni da casa quando tornavo.
0: Durante il corteo di questo pomeriggio un'altra intervista.
2: Però siamo a margine del corteo che ha lasciato Piazza Indipendenza, siamo in compagnia di Cecilia che in qualche modo ci racconterà l'esperienza di scomodo, questa redazione che aveva ospitalità nel garage, diciamo così, del Spin Time, di questo palazzo che adesso è stato, diciamo, reclamato dalla proprietà e dalla grande finanza, possiamo dire. Allora, grazie.

0: ruote, a figure di gol intermedie. Quindi il perdere effettivamente uno spazio di Roma, comunque sì, è una situazione abitativa, uno spazio che ha sempre dialogato fisicamente e necessariamente all'interno di un palazzo con un sociale, con un abitativo, con altri culturali, diciamo, non è l'unica fetta culturale del street time, è sicuramente una fetta importante perché ha dato effettivamente una risposta in qualche modo a una generazione e un obiettivo anche culturale di espressione di scouting di persone dell'underground romano e non solo a livello nazionale, quindi sicuramente manca un pezzo di laboratorio culturale e politico all'interno di Roma, ma manca perché era in dialogo con Spin Time. Non otterremo un altro posto in comune posto l'avanzamento in qualche modo dell'abitativo verso le case popolari, del culturale verso altri spazi. Il nostro movimento, il nostro giornale anche, insieme alla battaglia di Spin Time, si muoverà come un corpo unico, perché se si disgrega il culturale dal sociale e l'abitativo dentro il palazzo di Spin Time, si disgrega il modello di Spin Time. Quindi ora siamo senza casa, ma la casa che cercheremo è comunque insieme e dentro il movimento per la lotta per la casa.
1: Senti, per concludere, dal punto di vista giornalistico, cosa ha rappresentato il fatto di stare all'interno di una comunità con circa 400 persone di varie nazionalità?
0: Allora, sicuramente ci ha dato la possibilità non di occuparci delle cose come se fossero esterne da noi, ma di cominciare ad occuparci delle cose come se fossero interne a noi. Il fatto che come un giornale ci occupiamo di mancanza di spazio nella città di Roma, il fatto che ci occupiamo di fragilità e precarietà sistemiche rispetto a persone di seconda, terza generazione, persone che hanno fatto delle traversate, persone che hanno difficoltà linguistiche, precarietà sanitarie, non è perché ci occupiamo di alcuni temi sensibili, è perché ci occupiamo di qualcosa che ha a che fare anche con noi, ha a che fare con il nostro palazzo, ha a che fare con le persone che
1: a livello condominiale, diciamo.
0: A livello condominiale, quello è un'esposizione che è veramente un orgoglio avere e che bisogna rispettare, perché se no c'è veramente una disgregazione tra un giornalismo che si occupa delle cose fuori da sé e un giornalismo di militanza che si deve occupare di quello interno a sé.
1: Quindi un giornalismo appunto sul campo.
0: Esatto, noi abbiamo un giornalismo partecipativo per cui niente di quello che viene scritto viene firmato a firma singola e sono tutti frutto di processi assembleari, tutti i temi che decidiamo di discutere all'interno del giornale sono frutto di processi assembleari a Roma, Milano e in Puglia e Bari, e il fatto di avere dei processi collettivi l'abbiamo imparato da qua, l'abbiamo imparato dal 2019 dentro Spin Time, a fare dei cerchi, a discutere e a capire che quello che scriviamo è anche politico.
1: Allora Cecilia, intanto ti ringraziamo, se hai qualcos'altro da aggiungere e questo è il momento.
0: Sarà una bella lotta.
1: Allora, grazie Cecilia della redazione di Scomodo.
2: Questa è una delle altre interviste raccolte durante il corteo per Spin Time questo pomeriggio.

0: nei giorni scorsi noi avevamo parlato con una delle attiviste di Spin Time Lab, Giovanna Cavallo. Vi riproponiamo questa intervista che abbiamo realizzato nei giorni scorsi, mercoledì pomeriggio, in cui parlavamo anche dei dati sul diritto all'abitare con quello che sbandiera il governo attorno agli studentati e alla costruzione dei posti letto per studenti universitari.
1: Il superamento del target del PNRR con oltre 63.200 posti letto nuovi per studenti accende il dibattito sui costi reali degli alloggi in Italia, nonché sul diritto all'abitare. Sono 33.000 i nuovi alloggi già pronti, altri 30.000 saranno pronti per l'anno prossimo, il 2027. I dati del governo sono stati presentati dalla commissaria straordinaria Manuela Manenti, che evidenzia l'investimento complessivo di 1.200 milioni di euro, con il 40% dei posti nelle regioni del sud del paese. Prezzi bloccati per 12 anni con un tetto massimo di 850 euro al mese per la camera singola. Il 30% dei posti è riservato al diritto allo studio a tariffe sociali, o che dovrebbero aggirarsi sui 200-250 euro al mese. Tuttavia, per il restante 70% dei posti non c'è davvero un prezzo calmierato. Infatti, come abbiamo detto, i prezzi, anche se sono bloccati per 12 anni, potranno arrivare fino a 850 euro al mese, quindi non sono proprio a portata di redditi tra virgolette normali. Noi ne parliamo con Giovanna Cavallo di Spin Time Labs, di nuovo ai nostri microfoni. Bentornata Giovanna, intanto.
2: Buonasera a tutti voi, buonasera a te.
1: Ecco, prima di registrare questa intervista ci siamo scambiati un po' di questi dati sul diritto all'abitare per gli studenti e volevo chiederti che cosa ne pensi, qual è il tuo commento, se vuoi aggiungere qualcos'altro a quello che ho messo sul piatto all'inizio di questa intervista.
2: Ma mi sembra che rispetto al dibattito che abbiamo aperto con la vicenda di Spin Time, che un po' ovviamente sta travalicando anche quelle che sono le esigenze e i confini delle vertenzialità che ci riguardano, il tema del diritto alla città e del diritto all'abitare sia sempre più spesso nei circuiti, nei dibattiti pubblici e politici, e sempre più di interesse pubblico. In particolare mi ha scioccato questo piano annunciato dal governo attraverso l'audizione in commissione rispetto ad alcune criticità secondo me abbastanza gravi. Intanto dai dati che sono in nostro possesso rispetto a quello che un po' vediamo con la lente di ingrandimento della città di Roma, vediamo che c'è una richiesta di alloggio che supera assolutamente queste percentuali di riserva che vengono individuate attraverso questo piano. Ci fa sorridere anche il tetto massimo di 850 euro, che riteniamo assolutamente fuori dalla portata dei redditi delle famiglie sostanzialmente cosiddette di ceto medio o normali o di basso reddito, che comunque non possono assolutamente supportare un costo del genere per una stanza in uno studentato. L'altro elemento che è più grave però, e quindi la miopia nell'immaginare un piano del genere possa rispondere alle esigenze strutturali di una esigenza abitativa degli studenti, ci lascia come al solito scioccati, senza parole, perché non si risponde se non con delle briciole a un'esigenza abitativa che, da quello che leggevamo anche dai commenti di associazioni di categoria, rasenta il 90% delle esigenze di accesso all'abitare per quanto riguarda gli studenti. Quindi il tetto di 850 euro per il 70% dei posti letto a disposizione non risponde alle esigenze per motivi di reddito, ma neanche il 30% delle quote di riserva destinate alle agenzie regionali per il diritto allo studio. Quindi intanto riteniamo siano assolutamente misure irrisorie, miopi, e sono tra l'altro non lungimiranti, perché se andiamo a guardare il vincolo che ha scadenza a 12 anni, dobbiamo pensare che diciamo l'esigenza di accesso all'abitare per gli studenti dal punto di vista dell'accessibilità gratuita e non di classe dell'accesso all'università è come se avesse una scadenza. Cosa vuol dire? Che noi da una parte perderemo queste seppur minime possibilità di prezzi tra virgolette calmierati, e lo dico con tante virgolette perché non lo sono se non dal punto di vista del governo, e fra 12 anni questo problema effettivamente non ci sarà, è una domanda. E l'altra domanda che ci proponiamo è: abbiamo speso soldi pubblici, comunque di un piano di resilienza di un paese con un tetto con una scadenza a 12 anni, vuol dire che abbiamo tolto anche risorse territoriali, metri quadri di città per destinarli a costruzioni che fra 12 anni potranno essere nelle mani della speculazione per alloggi turistici o diciamo a prezzi a libero mercato per studentati di lusso. Ecco, sono tante le domande che ci facciamo leggendo questo piano del governo.
1: Ecco, a questo proposito noi ti abbiamo interpellata per le misure del governo per quanto riguarda gli alloggi universitari, però appunto, come ci accennavi, il discorso è più ampio, il discorso è quello del diritto, esatto, all'abitare, e anche, come dicevi appunto verso la fine del tuo intervento, il problema della finanziarizzazione del mercato immobiliare, che appunto anche questi nuovi alloggi fra 12 anni probabilmente finiranno nel mercato privato e controllate anche quindi in parte dalle grandi aziende che si occupano di immobiliare. A questo proposito, Spin Time, ne abbiamo già parlato su queste frequenze, ma lo rilanciamo: il corteo nazionale per il diritto all'abitare, che appunto Spin Time promuove per questo sabato 19 di settembre. Ci sarà poi il giorno successivo, domenica 20, un'assemblea che chiama a raccolta reti civiche, movimenti sociali, sindacati, istituzioni locali, organizzazioni religiose e partiti per continuare la mobilitazione e rilanciare la campagna politica sull'abitare. Ti chiedo quindi di raccontarci come vi state preparando alla manifestazione di sabato e poi anche al giorno seguente all'assemblea pubblica di domenica 20.
2: E intanto, come dire, da questo punto di vista, se appunto colleghiamo questa piccola delusione ancora una volta di questo piano studentesco dentro un quadro un po' più devastante che riguarda le nostre città, pensiamo di essere nel tempo giusto quando diciamo che il tempo di Spin Time è ora. Quando diciamo che il tempo di Spin Time è ora, non lo diciamo perché il tempo di Spin Time specificatamente è ora, perché crediamo che la breccia che abbiamo aperto attraverso questo sgombero ignobile che è stato promosso e sulla, come dire, inefficacia dell'interesse pubblico sull'interesse privato, visto che la società Investire SGR ha rifiutato un accordo che potesse consentire alle famiglie di poter rientrare in quello che era il loro abitare, la loro costruzione, da questa vita costruita in 13 anni. Crediamo che sia più che urgente stabilire i rapporti, come dire, di forza tra una proprietà privata di grandi speculatori, di grandi società immobiliari che di fatto trasformano le città, e quelli che è invece ciò che noi contrapponiamo, la nostra umanità e quello che pensiamo sia l'interesse pubblico delle città. Vedere sottrarsi metri quadri, immobili pubblici, patrimonio pubblico e fondi pubblici a scapito dei cittadini e delle cittadine verso, come dire, una logica che massimizza le politiche urbanistiche, la riteniamo una strategia che va contro i diritti di cittadinanza. Va contro i diritti di cittadinanza dal punto di vista dell'abitare, ma va contro anche i diritti di cittadinanza che promuovono invece, attraverso pratiche di nuovo mutualismo e di nuovo diritto all'abitare, una società più coesa, più resiliente, che mette insieme diverse comunità, anche cercando di abbattere quei muri della polarizzazione che si sta determinando attraverso l'odio che il governo sta promuovendo verso una serie sempre più estesa di cittadini e cittadine che dovrebbero essere in qualche modo essere espulsi dai cuori delle grandi città metropolitane. La manifestazione ha esattamente questo significato. Come possiamo immaginare una città diversa e come possiamo costruirla insieme? Noi crediamo che dalla solidarietà che si è costruita attorno alla vicenda di Spin Time si possa ambire a costruire uno spazio pubblico di nuova convergenza che abbia l'onere e l'interesse e la responsabilità di promuovere un'altra politica possibile di politica urbana. Da una parte per costruire diritti, dall'altra per costruire tutele, per costruire nuove pratiche di mutualismo urbano che tentano di costruire un interesse legittimo su come vengono trasformate le nostre città. Il paradosso di Spin Time è sotto gli occhi di tutti, come dire, un immobile in pieno centro di Roma dove viveva una categoria di persone, dove facevano attività politica e culturale una determinata categoria di associazioni, non avrebbero mai potuto esserci nel pieno centro vetrina di una città metropolitana europea come quella romana, se non fosse stato per un'azione presa 13 anni fa con l'occupazione di quell'immobile, che tra l'altro ricordiamo era pubblico ed è stato oggetto di una operazione speculativa senza alcun, diciamo, pudore. Detto questo, il corteo vuole anche cercare di portare in piazza tutte quelle pratiche che non sono solo a Spin Time, ma che in tutte le città si stanno costruendo per rispondere a queste esigenze, e l'assemblea, in continuità con la manifestazione e con quello che è la breccia aperta da Spin Time, vuole rispondere esattamente a queste domande. Di chi è la città? Come possiamo decidere noi, influenzando le politiche urbane e nazionali, per fare in modo che le città diventino a misura di chi le abita? Sono queste le domande che ci stiamo ponendo e crediamo che da qui possa ripartire o continuare un percorso che in tantissime frazioni, in tantissime pratiche si sta già determinando. Vogliamo semplicemente metterle insieme e capire se c'è possibilità di ricostruire una nuova politica sull'abitare dal punto di vista nazionale e locale.
1: Giovanna, per tutti i dettagli della manifestazione e dell'assemblea avete già un piano, se ci puoi dire il tutto?
2: Sì, allora la manifestazione partirà alle 2 del pomeriggio da Piazza della Repubblica a Roma, verrà accolta da una manifestazione che partirà proprio da Spin Time, però promossa in questo caso dall'occupazione, dalla comunità degli occupanti, degli ex occupanti e dalla comunità dell'Esquilino, che raggiungerà appunto le 14 dove c'è il raduno ufficiale e la partenza della mobilitazione. Toccheremo alcune tappe, tra le quali una piazza dove c'è un immobile che fu sgomberato nel 2017, dove furono sgomberati violentemente dei rifugiati, che è Piazza Indipendenza, e lì ricorderemo come quella vicenda toccò tantissimo quelle che era l'opinione pubblica romana, fino ad arrivare poi sotto il Ministero delle Infrastrutture, da dove si staccherà una delegazione per portare un po' di contenuti proprio sotto la sede della società Investire, che è la società proprietaria dell'immobile di Spin Time, che noi crediamo che attraverso la manifestazione, come parola d'ordine, debba cedere quell'immobile al Comune di Roma, vista l'offerta che l'istituzione locale ha promosso grazie alla mobilitazione che è stata fatta ad agosto. Il corteo poi ritornerà a Piazza Vittorio e lì invitiamo poi tutte le realtà a partecipare a due momenti importanti: uno all'ex SNIA, dove c'è una grande vertenza in questo momento proprio rispetto alla riqualificazione di quel posto e alle pratiche messe in atto, e un momento anche di incontro e di solidarietà Spin Time al Monk, organizzato da Scomodo. Il giorno dopo, domenica, ci vedremo alle 10 sotto il palazzo di Spin Time in assemblea, fino dove appunto cercheremo di ricostruire un po' questo tessuto sociale e politico per una ricomposizione verso i temi di cui abbiamo parlato, e poi pranzeremo insieme a partire da quelle che sarà la comunità che ci offrirà un pranzo per stare un po' tutti insieme, per anche conoscere quelle che sono state le persone che abitavano in quell'immobile, quindi anche un modo per entrare in contatto con quella comunità.
1: E Radio Onda d'Urto continuerà a seguire la questione, soprattutto durante la manifestazione di sabato pomeriggio, con collegamenti in diretta. Poi ci faremo insieme un bilancio per quanto riguarda l'assemblea di domenica 20 di settembre. Per il momento ci fermiamo qui. Giovanna Cavallo di Spin Time, grazie.
2: Grazie a voi, grazie mille per la vostra attenzione sempre puntuale. Grazie.

0: siamo in compagnia di
1: Sheikh Nicola.
0: Allora, raccontaci un po' come sei arrivato a Spin Time. Ci raccontavi prima fuori onda che si chiamava in un altro modo, tra l'altro. Qual è stata la tua esperienza anche di vita vissuta e le relazioni umane che hai allacciato all'interno dello Spin Time?
1: Io ho iniziato a conoscere Aishon, che poi dopo diversi anni poi è diventata Spin Time, no? Ho fatto le manifestazioni, ho fatto un sacco di picchetti antisfratto, eccetera, eccetera. Però a prescindere da tutto questo, è che nei primi anni dell'occupazione, lì a Santa Croce in Gerusalemme, quando facevamo le nostre assemblee, quando si parlava di case popolari, perché è normale, no? Che è un'occupazione. Per noi era anche addirittura noi singoli era un'utopia arrivare a avere una casa popolare. Invece poi con il rapporto che si è instaurato con Gualtieri, con Speed Time, oggi siamo sì stati sgombrati, che adesso non voglio fare il confronto di come sto adesso e di come stavo prima, perché prima era una comunità, prima non è che avevo tante e tanto, come si dice, una grande casa o cose varie, però eravamo tutti amici, tutti compagni, insomma. Adesso siamo un po' disgregata questa questione, si è disgregata perché siamo fuori, però devo dire che Gualtieri è stato molto, come si chiama, molto onesto in quello che ha detto, perché poi ha sistemato tutti. E come stavo dicendo prima, delle assemblee, delle case popolari, per le persone singolo era appunto un'utopia poter avere una casa, un monolocale, ecco.
0: Senti, la tua voce tradisce un'altra provenienza che non è laziale. Da dove?
1: No, io sono di Sassari, il paese di Berlinguer, di Antonio Gramsci, eccetera, eccetera. E niente, ho sempre partecipato alle manifestazioni pure a Sassari, facevo i cortei universitari dove poi subentrava la politica. Ero giovane, no? La verità non è che oggi non è che sono un politico che posso parlare di politica, però.
0: Senti, quanti anni hai passato a Spin Time?
1: 13 anni.
0: 13?
1: Sì, più 2 anni che frequentavo.

0: poter crescere. E crescendo, io per dire lavoro adesso, no? Lavoro da Cinema Troisi, capito? Eccetera eccetera. Dunque ho avuto la possibilità di stare in una comunità, di stare bene, di divertirmi, perché di aver partecipato pure a qualche film e cose varie, perché lì si fa teatro, insomma, diciamo che in un certo qual modo, per una persona che in un certo qual modo non finita, perché non si finisce mai di vivere se non si è morti, no? Però ci ha dato una grande mano, una grande opportunità.
1: Allora ricordaci
0: dignitosamente,
1: grazie mille,
0: lo devo col cuore.
1: Ricordaci il tuo nome e se hai qualcos'altro da aggiungere.
0: No, non c'ho niente da aggiungere, sono Secchi Nicola, sono sardo, vivo a Roma da un vicino ad anni e niente, va bene così, viva Spintante.
1: Allora, grazie, in bocca al lupo.
2: È quello che stiamo facendo tutti noi.
1: Allora, siamo in compagnia di Luca Blasi, siamo alla testa del corteo, in questo momento siamo fermi davanti al Ministero dei Trasporti. Qual è la tua impressione?
3: È l'impressione che la manifestazione è riuscita, ci sono decine di migliaia di persone, non so ancora quanti sono, esattamente quanti siamo, però è grande, è composita, rappresenta la complessità che è Spin Time, un laboratorio di convergenza, e chiaramente da qui si lancia una sfida, perché le parole d'ordine sono chiare, noi vogliamo rientrare in quello spazio, non può averla vinta investire, non possono averla vinta la prepotenza dei fondi immobiliari, la politica si deve svegliare, perché Spin Time è l'esempio plastico, ormai in città non governa più chi viene votato dai cittadini, ma governano fondi sovranazionali che fanno esattamente quello che vogliono. Ormai siamo arrivati a 42 milioni di metri quadri a Roma di proprietà dei fondi immobiliari.
1: Ecco, Spin Time era già nella lista, purtroppo, e ce ne saranno altre, si sveglieranno magari adesso che si avvicinano le elezioni, magari faranno ancora alti di forza, e siamo pronti a reagire?
3: Assolutamente sì, io credo che Spin Time sia stata una particolare, anche vista la presenza delle famiglie, del grande numero di minori, per cui sai, in quei casi quando hai spazio sociale e parte abitativa spesso hai tempi diversi e soluzioni differenti per le due realtà, ma noi dobbiamo invece salvaguardare quel tipo di complessità. Questa è una città dove la solitudine sta facendo grandi danni, pensiamo alla strage di Papalata, dei genitori che si sono tolti la vita con la figlia disabile perché davanti non vedevano più nessun futuro e nessuna speranza in questa città, nelle nostre strade.
1: Afflitta dall'overtourism
3: con i bambini. Nessuno ancora ci ha messo mano, va ricominciata una nuova stagione. Io credo che le forze ecosocialiste e sociali di questa città debbano partire da Spin Time per ridisegnare gli equilibri in città, però sono sicuro che ci sono gli anticorpi per potercela fare,
1: anche perché non è solo un problema delle grandi metropoli, perché l'overtourism e l'aumento dei prezzi anche delle case a metro quadro e degli affitti, certo, poi a macchia d'olio va anche in altre regioni che prima non erano interessate.
3: No, assolutamente, ma poi è tutto un meccanismo di esproprio, punto e basta. C'è tutta questa ricchezza che rimane, una ricchezza effimera, concentrata nelle mani di pochi, non è una ricchezza strutturale, non si ripartisce in maniera uguale nella città. A Roma siamo arrivati al punto che tu lavori e sei povero, perché ormai il costo della casa, dell'affitto, condominio e tutto il resto che sappiamo comporre l'abitare, ormai si mangia tra il 65 e il 75% del reddito delle persone. Va invertita necessariamente la tendenza. Temo che l'amministrazione romana ancora non abbia capito appieno questa cosa. Dobbiamo farglielo capire.
1: Allora, Luca Blasi, grazie e a presto, in bocca al lupo.
3: Grazie a voi come sempre.
1: Buona lotta.
3: Grazie mille.

0: amici. Vendo anche agli amici dei nemici degli amici. Già. Vendo anche agli amici dei nemici degli amici.
1: Ancora cori dalla manifestazione per Spin Time.

0: dentro e ci ha incuriosito lo striscione di un quartiere che è chiamato Bastoggi anche per comodità, diciamo così. Siamo in compagnia di
1: Carla.
0: Allora, come mai Bastoggi ha uno striscione qui all'interno dello corteo Spin Time?
1: Come li voglio perdere? Allora, ci siamo come dopo 30 anni, ma siamo sempre stati, perché ci vogliono mandare via dal quartiere.
0: Chi?
1: Vogliono fare, non si sa.
0: Quali sono gli abitanti coinvolti?
1: Coinvolti tutte le palazzine del quartiere dei Dognocchi, Bastoggi. Siamo 3.000 persone, 3.500 persone. Vogliono passare la metropolitana. Nella mia palazzina, tu abiti nella palazzina E, io sono una abitante della mia palazzina E, c'è cioè l'amianto, l'unica palazzina che è l'amianto. Stiamo combattendo di far ripristinare i nostri servizi, la Bastoggi non l'abbandoniamo. Vogliamo solo che dopo 30 anni di ostaggio siano ristabilizzate. Con i nostri soldi sappiamo che c'è un finanziamento.
0: Ma la metropolitana c'entra qualcosa in questa operazione?
1: In questa decisione loro hanno preso la decisione di voler buttare giù la Bastoggi. Noi dopo 30 anni non glielo permettiamo.
0: Cos'è che vi preoccupa?
1: Ci preoccupa andare via e non sappiamo dove andiamo. Gente come
0: ma
1: noi.
0: Non hanno proposto nulla, eh?
1: No, per adesso si sa, campa all'aria. Ma loro la abbandoniamo, ecco perché oggi siamo qua. Dopo 30 anni e passa siamo qui per combattere.
0: E vi sentite vicino a un'altra comunità che...
1: La nostra palazzina, per esempio, nel nostro quartiere sono venute a mancare 30 persone per l'amianto. Combattiamo per la...
2: Attenzione che avete lo striscione dietro.
1: Sì, sì, combattiamo per la legalità, capito? Stiamo combattendo per le cose giuste.
0: E altre persone quindi si sono ammalate? Oltre
1: sì, 30 persone
0: alle...
1: con i tumori, perché non è l'unica palazzina che ha ancora l'amianto. La mia è la E, lo sanno, perché sono venuti anche deputati e altre persone a vedere il nostro quartiere. Non è solo il gatto tangenziale che siamo conosciuti, che gente come noi lavora. Lo combattiamo con l'autobus, combattiamo di tutto, ma le nostre case non le consegneremo. Vogliamo solo che siano ristabilizzate ed è la prova d'oggi di venire qui da voi.
0: Benissimo, ricordiamo agli ascoltatori che non sanno di preciso dove si trova Bastoggi, guardando Roma dall'alto.
1: Bastoggi non gnocchi, l'Università Cusano comprende anche.
0: Quindi sarebbe praticamente nord-ovest sulla zona Aurelia verso andare fuori Roma.
1: Aurelia, sì.
0: Va bene, qualcos'altro da aggiungere? Cos'è che vi lega allo Spin Time? Cos'è il sentimento di pervenire qui? Cosa vi ha spinto?
1: Nella lotta di casa, perché noi non siamo occupanti, noi siamo assegnatari. Non sono 30 anni che ci hanno messo lì in un passaggio di solo un anno dai reside, le persone che sono state sfrattate e cose varie. Noi vogliamo solamente, essendo assegnatari, il nostro diritto. Combattiamo per la legalità come stanno facendo loro. Ci siamo aggiunti a loro.
0: Va bene, allora ricordiamo il tuo nome, se hai qualcos'altro da raggiungere.
1: Ciano, no, perché possiamo ottenere qualcosa. Non è una torta, Bastoggi non è una torta, ma sono persone che sono viventi e tante persone sono venute a mancare.
0: Grazie, buona lotta.
1: Io ho parlato.
0: Buona lotta.
1: Grazie. Mi stai giù?
3: No, lasciamo il corteo di Roma per Spin Time, per il diritto alla casa, per il diritto all'abitare.
4: E neanche radici.
3: Ci spostiamo a Venezia.
4: Vendo ai nemici.
3: Anche a Venezia ci sarà un corteo quest'oggi, una manifestazione antifascista. Prevista la partenza attorno alle 17 a Santa Lucia. Corteo, dopo che la settimana scorsa, sabato scorso, c'era stata una aggressione nazifascista.
4: Vendo anticannoni, poi...
3: ai danni di alcune attiviste e attivisti, in particolare del laboratorio occupato Morion di Alleanza Verdi Sinistra. Stanno organizzando una festa di quartiere a Campo San Francesco della Vigna e sono stati aggrediti a calci e pugni da un gruppo di neonazisti capitanati dall'influencer di estrema destra olandese Tom van der Heuvel, conosciuto come Dutch Travel Maniac, e da un ragazzo nigeriano residente a Bologna, Ambrose Omo Irogo, conosciuto come Jolly Time. In termini di questo brano ne parliamo, vi riproponiamo l'intervista che abbiamo realizzato nei giorni scorsi, la ricostruzione di questa vicenda con Tommaso Cacciari del laboratorio occupato Morion.
4: Forse non volevano sparare su di me, non ci ci credo che volessero far male proprio a me, che sono il tipo che è riuscito.

0: Con noi al telefono c'è Tommaso Cacciari del Centro Sociale Morione di Venezia. Ciao, buongiorno Tommaso.
1: Ciao, buongiorno a voi, grazie della chiamata.
0: Noi abbiamo naturalmente letto il vostro comunicato su ciò che è successo sabato 12 settembre nel pomeriggio a Venezia, ma a questo punto Tommaso te lo faccio ricordare a te direttamente.
1: Sì, allora, quello che è successo sabato pomeriggio è una cosa, sì, mezzogiorno, tra l'altro sul ponte di Rialto, quindi una cosa veramente assurda, mai successa prima in questa città, ovvero che un gruppo, tra l'altro di giovanissimi compagni e compagni del Centro Sociale Morione, mentre stavano facendo un trasporto per una festa in campo che c'era la sera, hanno incrociato quel figuro youtuber, influencer, questi personaggi che speculano, no, su presunto degrado, eccetera, che è lo stesso che qualche giorno prima aveva combinato quel casino alla Bolognina, a Bologna. E vedendo questo che stava appunto facendo le sue cose, i compagni e compagni hanno iniziato a dirgli cosa fai, Venezia non è a passerella per la tua propaganda razzista, eccetera, senza accorgerci che questo figura si accompagna con una banda di 10 nazisti tra olandesi e dicono neozelandesi, no, a proposito di extracomunitari che creano il degrado nelle nostre città, che hanno cominciato immediatamente con spray al peperoncino, tirapugni, calci, pugni, a menare compagne e compagni, ripeto, era tra l'altro una composizione di giovanissimi. Questa cosa è di una gravità assurda. C'è uno, tra l'altro un giovanissimo che è appena stato eletto in consiglio di municipalità con AWS, che ha 5 punti sopra il sopracciglio, colpito appunto da un tirapugni, e altri che hanno occhi neri, nasi rossi, c'è una ragazza con un occhio nero, insomma una violenza pazzesca. Ora la questione è questa: non è la prima volta che accade, anzi da quest'estate nella nostra città ne abbiamo avute almeno 4 di queste situazioni. La prima era ad agosto, quando un altro TikToker, YouTuber, non so, di questi che in rete, no, guadagnano like su questo tipo di propaganda, è venuto a colorare di rosso le borseggiatrici famose, ormai diventate famose, le borseggiatrici di Venezia. Ora è chiaro che il pickpocketing è un reato abbastanza odioso, anche perché non è che vanno a farlo all'assemblea degli azionisti della Shell, lo fanno sui mezzi pubblici, magari che vengono dai quartieri popolari, insomma non è che sia proprio un reato, ma pitturarli di rosso, cioè esporre alla umiliazione fisica, cioè qualcosa che puzza di medioevo, no? Qual è il prossimo passo? La pece, le piume, cioè è una cosa abbastanza barbarica, umiliante, fascista. E poi c'è anche questo elemento, no, che viene sempre fatto sulle donne, no? Questa cosa che è ulteriormente insopportabile. Anche in quel caso questo youtuber londinese di origini indonesiane si accompagna con una scorta di questi picchiatori nerboruti. Poi abbiamo avuto il fascistello romano, quel deficiente che si mangia il panini alla mortadella durante le preghiere dei musulmani e dei bengalesi, che si è guadagnato anche lui un daspo dalla nostra città, eccetera. Poi abbiamo avuto una vera e propria ronda con esposizione di uno striscione dal forte di Sant'Andrea, fatta da un neonato gruppo che si chiamano Hunters, che riunisce nazisti da tutto il Veneto e che poi hanno fatto una vera e propria ronda in giro per la città, tra l'altro puntando il bar ovviamente non hanno avuto il coraggio di venire in centro sociale, ma puntando il bar di un nostro compagno che è molto attivo nei movimenti cittadini. Quindi c'è non solo, diciamo, lo striscione, ma c'è stato proprio l'elemento della ronda, no? In cerca del singolo, cosa che sul posto di lavoro, cioè, quindi ulteriormente proprio fascista, squadrismo più all'italiana, no? Questi che sono Casa Pound sotto mentite spoglie, questi qua. E poi adesso abbiamo avuto invece lo youtuber di origine africana per la remigrazione, che ha combinato questo casino. Ecco, quindi adesso noi stiamo per adesso fare una conferenza stampa al centro sociale in cui presenteremo i video di quel giorno, perché poi anche i video che ha postato questo tipo sono, vabbè, ridicolmente falsi, volutamente omissori. E adesso dobbiamo tutti insieme lanciare un segnale forte, per cui Venezia non è e non può essere e non sarà la passerella di questi nazisti e per la loro propaganda d'odio e di razzismo. E sabato 19 ci sarà una grande manifestazione che invece esprime l'ostilità a questi personaggi, invece il volto di una Venezia accogliente, di una Venezia antifascista, di una Venezia antirazzista, perché poi questa città, anche la storia di questa città, può essere tutto tranne che nazionale italica. Ecco, quindi credo che ci sarà una grande risposta della città dopo questi fatti. E poi attacchiamo anche il sindaco e la giunta comunale, perché poi questo centrodestra, chiamiamolo centrodestra, no? Che soffia sull'odio, sull'islamofobia, sull'odio verso il diverso, basti vedere tutta la polemica sulla moschea di Mestre, illudendosi che poi questa che questa, appunto, soffiare sull'odio resti circoscritto dentro alla cabina elettorale su cui loro poi possono costruirsi del facile consenso. Ma non è così, perché quando uno soffia sulle braci dell'odio e del razzismo, poi quell'incendio divampa anche oltre la cabina elettorale, hanno dato l'immagine, appunto, di una città in cui si possa appunto, sia terreno fertile per propagare queste idee razziste e fasciste. Quindi adesso stiamo per cominciare la conferenza stampa.
0: Tommaso,
1: credo che
0: ti rubo ancora un minuto, perché secondo me ci sono ancora anche responsabilità governo Meloni rispetto a questi squadristi lasciati liberi di scorazzare nelle città. Venezia è un esempio, Bologna l'hai ricordato tu, ma di fatto scorazzano un po' ovunque adesso, no?
1: Certo, ma infatti, ma questi, cioè la cosa che tra l'altro colpisce è il senso di totale impunità e potenza che questi pensano di avere, no? Perché se lo facevamo noi, il Far West in Campo San Bartolomeo a mezzogiorno, probabilmente ci arrestavano sul ponte di Rialto, che dista a 10 metri. Questi hanno fatto 6 minuti di disastro e poi sono andati in giro per la città e poi se ne sono andati a casa. Venezia è una città con numero due accessi e nessuno li ha fermati, nessuno li ha identificati, nessuno li ha portati in questura, e questo è chiaro che è un segnale che viene dall'alto. Io non faccio il complottista, ma proprio è politico, perché il governo Meloni e i partiti di destra, che Vannacci se lo sono coltivato, creato, per poi appunto crearsi anche loro il loro problema, ma adesso è la rincorsa a chi sputa più odio, è la rincorsa a chi copre di più atteggiamenti, discorsi e anche appunto azioni squadriste e aggressive. E questa è proprio una responsabilità politica di questa destra di governo, che non essendo riuscita ovviamente a tutelare nessun interesse nazionale tranne quello dei multimiliardari e di chi in questa situazione si sta diventando sempre più ricco, scatena, come il più vecchio dei giochini, scatena il malcontento del penultimo contro l'ultimo, e questo gli fa troppo comodo alla Meloni, a Salvini, a Vannacci e a tutti i loro alleati. Gli fa troppo comodo che ci siano questi figuri che, con la complicità di queste piattaforme, che voglio dire, cioè, lungi dall'essere, no, delle piattaforme neutre, sono costruite apposta per propagare valori e contenuti d'odio. Parlo di Facebook, di Instagram, eccetera, e fa troppo comodo che ci siano questi figuri che scatenano i penultimi contro gli ultimi, ed è totalmente responsabilità loro. Adesso, oggi a Venezia, vediamo delle dichiarazioni dell'assessore alla sicurezza di Fratelli d'Italia che dice: no, ma questi influencer non danno alcun aiuto, fanno solo danni. Grazie, li avete creati, costruiti, popolati, e adesso volete prendere le distanze. Ma è totalmente responsabilità di questo discorso di questa destra di governo che li ha costruiti e cullati. E bisogna dire anche che non è che la sinistra opposizione non abbia dato una mano in questo senso, nel senso che tutte le discussioni che anche io ho avuto personalmente con esponenti di questa pseudo opposizione, non riesco neanche a definirla sinistra, è tutta una rincorsa sul terreno della destra. È tutta una rincorsa su quanti poliziotti ha assunto la destra e quanti invece no, ne abbiamo assunti più noi con i governi di sinistra. Cioè, è una continua rincorsa sullo stesso terreno razzista e securitario della destra. È chiaro che così non possono che venire fuori queste situazioni. L'unico antidoto è, come sempre, dal basso, la mobilitazione popolare indipendente, e credo che il 19 avremo una grande sorpresa su questo.
0: Benissimo, Tommaso, ti ringrazio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Buona giornata. Grazie. Intanto, ciao. Io ricordo che con noi appunto c'era Tommaso Cacciari del Centro Sociale Morione di Venezia, e ci ha appunto raccontato cosa è successo nel primo pomeriggio di sabato scorso.
2: Dopo questa intervista con Tommaso Cacciari, corteo, lo ricordiamo, convocato proprio in questi minuti. Un po' di musica, poi continuiamo a collegarci con le mobilitazioni in corso quest'oggi.

0: dopo aver ascoltato la ricostruzione di quello che è successo sabato scorso, questa aggressione nazifascista ai danni di alcuni compagni e compagne, noi adesso siamo in collegamento con Stella del laboratorio occupato Morion proprio per parlare di questo corteo che si sta convocando in questi minuti. Stella, ciao.
1: Ciao a tutte e tutti.
0: Allora, come sta andando? Si sta concentrando proprio in questi minuti? Che clima state respirando lì a Venezia?
1: Beh, intanto è già una prima risposta fortissima appunto all'aggressione che c'è stata sabato scorso, e dopo in meno di una settimana abbiamo raccolto tantissime adesioni da parte di un sacco di realtà cittadine, non solo, e quindi oggi adesso siamo qui in davanti al piazzale della stazione, siamo già tantissime, appena iniziato il presidio, dobbiamo ancora fare i primi interventi e appunto già la piazza sta straripando. E quindi appunto la risposta della città è stata immediata, c'è stata appunto subito la solidarietà veramente da tutto il mondo cittadino, e poi adesso si sta concretizzando anche nella presenza. Quindi appunto a Venezia non c'è spazio né per questo tipo di aggressioni fasciste, ma per nessun tipo di fascismo. Questo è semplicemente un po' l'ultimo update del fascismo. Abbiamo quello istituzionale, abbiamo questo appunto, queste nuove forme che si articolano con questi influencer che vanno sostanzialmente a fare delle ronde in giro per le nostre città, a prendere di mira i più deboli, a prendere di mira i pickpocket, che noi certamente non sopportiamo, non avvaliamo, ma non è certo questa la soluzione. La soluzione è riempire le nostre città di servizi, ripopolare le case, far sì che insomma ritornino ad essere delle città vere, accessibili e giuste, ecco.
0: Ecco, di questo tra l'altro lo dici da Venezia, che è forse un po' uno degli emblemi delle città che si svuotano di servizi, si svuotano di persone, che vengono turistificizzate, scusa non riesco neanche a dirlo, e che appunto non riescono più a essere città vivibili, e questo genera quel vuoto che poi dà anche questi spazi.
1: Assolutamente, dici benissimo, ovviamente appunto si sviluppano fenomeni come quello dei pickpockets quando per le calle non si riesce neanche a passare, perché ci sono talmente tanti turisti, appunto non c'è neanche proprio più lo spazio fisico per gli abitanti, per i residenti. E poi appunto il fenomeno dello spopolamento della città di Venezia parte dal problema centrale della casa. Nel momento in cui tu non ti puoi permettere di vivere in una città, è ovvio che quella città si svuoterà. Quando poi questa cosa si associa anche all'impossibilità di trovare un lavoro che non sia soltanto all'interno di questa economia turistica, e quindi estremamente precario, maltrattato. E appunto sono tutta una serie di tasselli che si mettono insieme e che rendono questa città invivibile.
0: Ecco, forse allora non è neanche un caso che l'aggressione sia avvenuta proprio mentre i compagni stavano portando del materiale a una festa di quartiere organizzata quella sera.
1: Esattamente, la nostra risposta, noi ci organizziamo ovviamente da anni e lo continueremo a fare, perché appunto la risposta a questo è invece ripopolare, riappropriarsi dei campi, riappropriarsi delle calli della nostra città e combattere queste nuove forme di fascismo con ogni mezzo necessario.
0: Grazie Stella, ti lasciamo tornare all'organizzazione di questo presidio. Come proseguirà? L'ultima battuta che ti chiediamo.
1: E sarà un corteo tra poco inizieremo con gli interventi e poi si partirà in corteo e raggiungeremo proprio Campo San Bortolo, dove è il luogo dell'aggressione, appunto lo attraverseremo con le migliaia di corpi che già si stanno riunendo qui.
0: Stella, laboratorio occupato Morion, grazie di essere stato ai nostri microfoni, buona manifestazione.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Così Stella, raggiunta in diretta proprio mentre il presidio si sta formando per poi diventare un corteo a Venezia. La manifestazione antifascista per rispondere all'aggressione di sabato scorso. Tra pochissimo ancora alcune considerazioni dal corteo ancora in corso di Spin Time a Roma. Trouble.

Allora, considerazioni finali del corteo che è partito da Piazza delle Repubbliche e adesso ha fatto una giravolta davanti al Ministero dei Trasporti ed è diretto a Piazzale Aldamoro davanti all'Ateneo La Sapienza di Roma, dove si congiungerà con un presidio e con un gruppo rappresentante degli studenti universitari. Allora, devo dire che la quasi totalità dei partecipanti è ampiamente sotto i 30 anni, quindi giovanissimi tutti, praticamente nessuna bandiera di partito, quantomeno delle formazioni parlamentari, quindi diciamo assolutamente apoliticizzato il corteo e tantissime realtà abitative. Abbiamo sentito, giusto per fare un esempio, la realtà di Bastoggi in lotta per dei diritti fondamentali come quello del diritto alla salute, cioè liberare dall'amianto alcune palazzine popolari. E però c'erano rappresentanti di tanti altri quartieri popolari, Tufello per esempio, e quindi accomunati dal stessa voglia di esprimere un disagio legato appunto, come diceva nell'intervista anche Luca Blasi dei Movimenti per il diritto all'abitare, legato, dicevamo, al problema del caro affitti, del caro casa, l'overtourism che sostanzialmente fa a lievitare talmente i costi della vita da rendere povere anche persone che normalmente riuscivano un po' di anni fa a vivere dignitosamente. Quindi l'impressione che ho avuto di queste 20-30 mila, ecco, verso la fine possiamo tranquillamente dire che abbiamo raggiunto le 30 mila, forse anche più, unità di persone partecipanti a un corteo sicuramente molto festoso, molto caratterizzato anche dalla musica. C'era un tir che, oltre a diciamo a esprimere gli slogan e i discorsi tipici di questo tipo di iniziative, ha trasmesso musica praticamente ininterrottamente, e oltre a persone che chiaramente erano anche accompagnati da strumenti musicali che probabilmente si sentono anche in sottofondo in alcune interviste. Ecco, questa è la sensazione, cioè un modello culturale intorno al quale si è stretta tutta una fascia di popolazione giovanissima che probabilmente vede in quell'esperienza un presidio a ciò che potrebbero essere i loro problemi di futuri dell'abitare in una città, in una grande capitale, ma non solo, come diciamo, in una grande capitale, che renderà la vita difficile anche a loro. Quindi l'impressione è veramente di una porzione, una fetta di popolazione romana, ma non solo, perché abbiamo sentito accenti provenienti da tutta Italia. Una porzione, dicevo, di popolazione giovanissima preoccupata per il proprio futuro e che ha visto in Spin Time sostanzialmente un simbolo, il simbolo di un modello sociale che si può portare avanti finché non viene la mannaia dell'interesse e del profitto finanziario.

0: Questa notte si sono spenti definitivamente i server di Autistici Inventati. Una vicenda che è iniziata meno di un mese fa con l'iscrizione nelle liste delle sanzioni dell'Office of Foreign Asset Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, a cui non c'è stato modo di opporsi.
1: I just gotta get a structure here.
0: E questo ha determinato che nel giro di pochissimo tempo venissero cancellati il dominio autistici.org, venisse chiuso immediatamente, prima sospeso ma poi chiuso, il conto corrente dell'associazione Autistici. Un'associazione nata 25 anni fa e che ha fatto della bandiera del software libero, della privacy, ospitando migliaia di caselle di posta elettronica, strumenti per la comunicazione come blog e newsletter, oltre che mailing list. Tutto in una logica non commerciale. A poche ore da questa cancellazione, da questa chiusura, ieri pomeriggio ne abbiamo parlato con un attivista di Brescia, Scurippio, che una quindicina d'anni fa a Brescia è nato un progetto in qualche modo ispirato al motto di Autistici Inventati, cioè andate, moltiplicatevi, fondate server autogestiti in tutta Italia, in tutto il mondo. E anche a Brescia c'è il progetto tracciabi.li.

0: Sono le ultime ore di vita pubblica di un pezzo di storia digitale italiano, perché dopo quello che è successo nelle ultime settimane, che abbiamo raccontato diverse volte ai microfoni di Radio Onda d'Urto, nella giornata di oggi, nella notte di oggi, dovrebbero chiudere i server di Autistici Inventati, che erano ancora rimasti aperti in qualche modo, nonostante tutte le difficoltà, dopo essere stati iscritti nelle liste del sostegno al terrorismo da parte dell'amministrazione americana statunitense, nelle liste che hanno poi portato la chiusura del conto corrente e portato la impossibilità di continuare a mantenere questo servizio in modo pubblico. Però l'appello che insomma in qualche modo è stato fatto da autistici è quello: noi chiudiamo, però che nascano 10, 100, 1000 servizi che si occupano di libertà digitale, di possibilità di proteggere la propria privacy. E noi oggi parliamo dell'esperienza di autistici con una persona che non ha fatto parte di autistici, ma che in qualche modo ha fatto parte e continua a occuparsi di diritti digitali. Noi siamo al telefono con Scurippio, grazie di essere al telefono con noi, Scurippio.
1: Buonasera a tutte e a tutti.
0: Ecco, tu da qualche anno sei tra gli animatori del servizio di Tracciabili, che comunque ha delle, diciamo così, delle similitudini con quello che era il servizio di Autistici Inventati.
1: Sì, nella sostanza, comunque, quello che era il messaggio di Autistici ancora all'inizio del collettivo, quello che cercava di tramandare alla comunità, appunto, che attornava appunto un collettivo di autistici e che nasce tramite Yacht Meeting e quant'altro, era portare comunque un'idea di isola nella rete. Era che se sei un collettivo, se sei tecnico e puoi farti un server da solo e sai farti un servizio di posta, sai crearti un server web, sai amministrare un sistema, fallo e mettilo a disposizione delle collettività, che siano poi locali o meno. Questa era un po' l'idea iniziale, ed era un'idea fondata anche sul fatto che se un giorno attaccheranno autistici, se un giorno cadrà autistici, non cadremo tutte e tutti. Era un po' quello, un po' il principio fondante. E quindi il concetto di isola nella rete e quel tipo di network erano partiti sotto quei principi, sotto quei valori. E quindi noi abbiamo a nostro tempo, nel 2009, raccolto un po' questa chiamata alle armi, chiamata ai server, mettiamola così, e abbiamo fatto Tracciabili e offriamo hosting e caselle mail proprio per tutte quelle collettività che hanno bisogno di uno spazio libero, anonimo, non commerciale, che possano appunto giovare appunto di questi principi di antisessismo, antifascismo e antirazzismo sostanzialmente.
0: Ecco, che cosa significa uno spazio che non è commerciale? Cioè, quali sono le differenze principali tra una casella email su Tracciabili o una casella email su Gmail, che è forse quella più conosciuta di tutte?
1: Allora, dal punto di vista pratico c'è un punto fondamentale dove per noi l'utente non è oggetto di profitto, quindi a noi non interessa né sapere l'anagrafica dell'utente né guardarci nella casella e quant'altro. Anzi, tendenzialmente il nostro server è pensato per non poter permettere neanche a noi amministratori di leggere la posta dei nostri stessi utenti. Quindi cercare di dare il massimo anche della privacy, non registrando ad esempio gli indirizzi IP che vengono utilizzati dagli utenti per scaricare la posta, per accedere da web alla web mail, visto che noi non siamo operatori commerciali, non siamo tenuti a tenere queste informazioni e ad averle, quindi noi tendenzialmente il nostro oggetto è più la tutela appunto sia della privacy e non abbiamo scopi remunerativi commerciali. Il problema è che la banda, il disco e i server non sono gratis, nel senso che tutto ciò che è su internet non lo puoi comprare una volta sola e rimane per sempre, basta anche solo pensare alla linea internet e quant'altro, quindi noi viviamo di donazioni, di micro donazioni, di benefit, di quello che può essere la sussistenza dei collettivi locali e di chi ospitiamo sostanzialmente.
0: Ecco, c'è poi una collaborazione ovviamente con il Baital, collettivo che da tempo si trova al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia ogni giovedì sera, e proprio in questi giorni è partita una rassegna, non so come definirla, di autodifesa digitale, di conoscere meglio, sì, i propri diritti?
1: Allora sì, abbiamo creato appunto questa rassegna che si chiama Logs, ed è un percorso per cominciare a sviluppare una coscienza più critica rispetto all'uso e all'abuso che viene fatto delle tecnologie all'interno della nostra società. Quindi noi cerchiamo di piazzare degli immaginari concreti rispetto a quali sono le problematiche reali, i percorsi, anche il cambio di rapporto che si può avere su alcune tecnologie, e soprattutto delle soluzioni anche poi pratiche per riuscire a cercare di combattere un po' tutti questi meccanismi che stanno diventando sempre di più comunque problematici. Basta solo pensare a la tipologia di social network che noi utilizziamo, a chi sono in mano, al fatto che alcune persone scrivono Palestina con il 4 o Hamas con il 4 per paura di questo fantomatico algoritmo, fantomatico shadow ban, a cui abbiamo dato tutto il potere sostanzialmente di... cioè è diventato quasi un problema antropologico, ti direi. E quindi noi cerchiamo di vedere prospettive, scenari di liberazione del dato. È stata una delle prime, liberare i dati è stata la prima serata che abbiamo fatto. Ed era un po' un percorso per cercare di capire come questi dati che noi produciamo all'interno delle piattaforme, alla fine rimangono nelle piattaforme e attirano altre persone per poterle appunto accedere e averli dentro. Quindi il processo di liberazione dei dati e cominciare a produrre dei dati, o prenderli da quelle piattaforme e spostarli, o cominciare a produrli anche su altre piattaforme che non siano del signor Mark Zuckerberg, Elon Musk e quant'altro, ci permettano di poter scrivere a Palestina come scriviamo e di poter commentare quello che vogliamo senza aver paura di un algoritmo che ci fa fare meno views, per intenderci. Dov'è? Quello che contano sono più i contenuti delle persone, che è una serie di calcoli di un algoritmo che ti penalizza o meno. Ecco,
0: siamo quindi, diciamo, alla chiusura di un momento in qualche modo storico. Posso chiederti una tua valutazione sulla vicenda di Autistici Inventati? Autistici, che lo ricordo sempre per chi non lo conoscesse, il nome Autistici, pensato nel 2001, non era il tempo politically correct, non era il tempo di quello, era più un gioco, una sorta di ironia sul fatto di persone che passano tutto il loro tempo davanti a uno schermo e che sono talmente invasati di stare davanti al computer, programmare eccetera, che non si accorgono di quello che succede attorno, no? Perché anche molte persone che hanno scoperto in questi giorni che esisteva un servizio chiamato Autistici Inventati si chiedevano come mai questo nome, quindi ci tengo anche a sottolinearlo. Ecco, una tua valutazione su quello che è successo nelle ultime settimane.
1: Sì. Secondo me ci sono diversi punti. Uno, che c'è chiaramente una sproporzione rispetto a quello che è accaduto, quindi che abbiamo un'autarchia oltreoceano che comunque colpisce un collettivo di informatici volontari che sono sempre stati nel limite della legalità, hanno sempre agito nella legalità, e quindi qua mancano anche le tutele sia dei nostri governanti che dell'Europa rispetto a questa cosa. E quindi questo è un problema che sembra di un collettivo di informatici, ma è un problema molto molto molto molto più grosso per ragioni di trama. Poi abbiamo comunque un collettivo che ha 25 anni di sbattimenti a mettere in malavoce, perché sono molto triste rispetto a questo giorno, e di relazioni anche che sono state cancellate con un colpo di spugna. E soprattutto è finita, è una storia che è partita bene, è sempre stata una bellissima storia, però è finita in una maniera orribile di fatto, e questa maniera improvvisa e orribile non ha alzato, secondo me, a mio avviso, le voci necessarie per emergere questo problema, che, ripeto, non è un problema di quattro informatici che facevano volontariato e gli hanno chiuso il server, no, è molto più grosso il problema, perché anche per quanto riguarda banca etica, per quanto possa essere anche lì una banca che ha tutta una serie di etiche rispetto agli investimenti in armi e quant'altro, però dentro di me mi chiedo, ma se poi tanto devi collaborare con gli americani, che sono la spalla destra del genocidio moderno attuale e quant'altro, il fatto che tu debba rispettare comunque il diktat americano rispetto a quelle che sono magari, non so, io non sono un avvocato, però tutte quelle che sono le leggi sulla tutela del credito, cioè immagino che se tu sei una banca ci saranno delle tutele del credito che devi dare ai tuoi correntisti, e se non hanno violato nessuna legge e se non c'è nessun giudice che ha predisposto il sequestro del conto, il fatto che tu ti adegui a dei diktat americani, mi chiedo cosa allora non ti colluda effettivamente col mercato delle armi o del genocidio in questo senso, se non ti puoi opporre poi a questo senso. Quindi anche le voci rispetto a questa cosa, e posso capire che Banca Etica si trova tra il martello e l'incudine, però diciamo il ruolo della banca è il ruolo della banca, quindi i ruoli di responsabilità devono essere anche, secondo me, messi sul tavolo. Quindi poteva essere un'altra voce che doveva unirsi, a mio avviso, da lì per spingere ancora di più per questa questione qua. E quindi il movimento dei server autogestiti ha sicuramente perso la sua isola più grossa. Chiaramente noi non vogliamo che questo finisca con AI, cioè questo percorso finisca così, però a mio avviso servono più voci di forza che si uniscano a questa cosa e a questa ingiustizia, che quando finirà bisogna guardarsi indietro e vedere anche le vittime di queste ingiustizie che sono state fatte. Basta un po' così. Poi io, ripeto, sono toccato abbastanza nel personale, quindi sono abbastanza triste. Però ecco, la vedo che non abbiamo ancora... Non ci siamo ancora arrabbiati abbastanza.
0: Grazie di essere stato ai microfoni di Radio Onda d'Urto. Ricordo gli appuntamenti del Baita il giovedì sera al magazzino 47. Il terzo giovedì del mese si va avanti con la rassegna di autodifesa. Grazie Scurippio, a presto.
1: Grazie.
2: Les Marseillais connaissent bien ce qui se fait avec la Nice. Pour les défier sur leur terrain, sans prétention et sans malice. C'est nous simples Toulousains qui allons vous donner gratis la recette clé en main de l'omelette au pastis. Spécial défi, aimablement balancé.
0: E così, questa è l'intervista registrata ieri, poche ore prima che venissero chiusi i server di Autistici Inventati, blog di No Blogs, centinaia di mailing list, migliaia di caselle email libere.
3: L'omelette au pastis, c'est comme qui dirait la bouillabaisse, ou la yoli.

0: parlare di Palestina, a parlare di Gaza. Ieri abbiamo avuto purtroppo la notizia di un palazzo di 6 piani crollato durante la notte mentre le persone all'interno dormivano. Sono diverse decine le persone morte, diverse quelle ferite, e il bilancio purtroppo è ancora provvisorio. Ti chiedo un commento sulla situazione in un luogo dove, come diciamo spesso, le persone vivono dove si può, spesso anche per ripararsi dal caldo estivo o dal freddo invernale, si trova rifugio nei pressi di un edificio anche se mezzo crollato, perché quello è il minimo di protezione che si trova all'interno della striscia di Gaza. Tra l'altro bisogna sottolineare che gli edifici sono distrutti proprio a causa dei bombardamenti israeliani, che sono continuati in maniera costante in questi quasi 3 anni di genocidio, rendendo la striscia di Gaza un posto dove manca tutto.
1: Esatto, dunque è crollato questo palazzo dove centinaia di persone si trovavano al loro interno, tantissimi bambini sono ancora sotto le macerie, e purtroppo i mezzi che c'ha la protezione civile palestinese oggi sono talmente scarsi, si parla di qualche bulldozer, qualche ruspa per rimuovere un pochino, cercare le persone sotto le macerie. Ancora tantissime sono, e si sentono le grida addirittura dei bambini, da almeno fino a ieri, di bambini che chiedono aiuto da sotto le macerie, non riescono ancora a tirarli fuori. È una corsa contro il tempo che si sta facendo, come dicevi, in questi giorni tante famiglie trovano rifugio all'interno di palazzi che sono semidistrutti. Purtroppo quello che succede è che questi palazzi poi vengono giù con tutte le persone al loro interno, e quindi il Ministero degli Interni della Striscia ha fatto sapere che c'è un numero elevato di palazzi che si trovano in queste condizioni, dove c'è il pericolo di crollo da un momento all'altro, in maniera che le persone possano prendere le loro precauzioni e allontanarsi da queste zone. La striscia ovviamente è stata distrutta in maggior parte di quello che è l'infrastruttura sua, per cui vivere oggi nella striscia di Gaza è diventato quasi impossibile. In questi giorni si sta cercando di ripristinare alcuni servizi per diciamo rendere la situazione un po' meno difficile a tutti gli abitanti, particolarmente con la mancanza di energia elettrica per l'infrastruttura critica come gli ospedali, come le scuole, e come anche gli impianti di trattamento dell'acqua e gli impianti di pompaggio delle acque reflue. E su questo me ne sto occupando in questi giorni, c'è una situazione veramente drammatica.
0: Chiarissimo, e dicevamo manca tutto, e tra l'altro il blocco continua perché tutti i beni che possono entrare nella striscia di Gaza sono molto limitati rispetto alle necessità.
1: Esatto, allora diciamo che Israele, l'occupazione israeliana ha tagliato tutte le risorse alla striscia, come si sa, non c'è che di energia elettrica che oggi fornisce un impianto di trattamento delle acque reflue, e adesso vi spiego anche il perché, e quindi la maggior parte di quello che le reti elettriche sono interrotte. Israele vieta l'ingresso anche degli impianti fotovoltaici, che sono oggi indispensabili per far fronte a quella minima piccola produzione che può essere locale. Quindi è vietato anche un singolo pannello fotovoltaico l'ingresso nella striscia ad oggi. È successo recentemente che, visto la situazione di grande inquinamento che si è creato anche nel Mar Mediterraneo a causa di acque reflue che vengono immesse direttamente in mare con quelle piccole stazioni di pompaggio che funzionano col gasolio, ha causato un inquinamento di fronte anche alle coste israeliane. Sebbene questo non sia un problema

0: problema dei palestinesi oggi, perché non c'è altro modo per smaltire quel poco che si può smaltire di acque reflue. Israele oggi chiede la possibilità di ripristinare alcune linee elettriche all'interno della striscia per fare un minimo di trattamento delle acque, così che la cosa non si riflette sulle loro coste e sui loro impianti di desalinizzazione. E quindi si sta cercando di ripristinare alcune linee di energia elettrica e l'autorità palestinese chiede che queste linee elettriche non siano solo per le stazioni di pompaggio e gli impianti di trattamento delle acque reflue, ma siano anche a servizio delle cliniche, degli ospedali e delle scuole che oggi si trovano completamente senza energia elettrica. È un qualcosa che si sta cercando di portare avanti, visto che anche ieri c'è stato diverso intervento da parte delle autorità locali nella richiesta di aiuto di urgente fornitura di energia elettrica per fornire i servizi indispensabili all'interno degli ospedali nella striscia, e ancora oggi non c'è una soluzione a questo, perché le quantità anche di carburante che riescono ad entrare all'interno della striscia sono minime e servono veramente solo a far funzionare pochissimi impianti oggi. Con la grande domanda e con la grande richiesta che ci sarà anche prossimamente, visto che andiamo verso la stagione fredda, questo ovviamente sta creando grossi problemi. Ma ovviamente il problema della popolazione palestinese che abita nella striscia oggi è anche di tutt'altra natura, perché, come dicevo, sopravvivere all'interno della striscia è diventato molto difficile. Le persone sono quasi tutte sfollate all'interno di una zona molto ristretta della striscia, che è quella a ovest della linea gialla, che è stata demarcata da parte dell'occupazione israeliana, e si ritrovano quasi interamente all'interno di tende ormai obsolete e ormai sotto le intemperie. Non c'è stata la possibilità neanche di far entrare casette prefabbricate che dovevano fare ingresso nella striscia per fornire riparo alle famiglie palestinesi. E quindi oggi la situazione è questa: la maggior parte della popolazione sta all'interno di tende in mezzo alla fognatura, con malattie che ovviamente continuano ad intaccare tutta la popolazione della striscia, particolarmente le persone più vulnerabili. Tante di queste persone, tra l'altro, hanno bisogno di cure mediche e non sanno come fare, perché chi ha bisogno di ossigeno, chi ha bisogno di sistemi di energia elettrica per far funzionare quelle attrezzature mediche che servono come salvavita alle persone, oggi non riescono a trovare l'energia per poter fornire questi dispositivi. Di conseguenza quello che si sta cercando di fare è quello di ripristinare la situazione al minimo che si può fare per ridare un po' di energia alla striscia elettrica, alla striscia di Gaza, e ripristinare un pochino il servizio minimo per una questione igienico-sanitaria un po' meno difficile rispetto a quello che c'è oggi.
1: Fabio Nodè, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
0: Grazie a voi, grazie mille, grazie a tutte e tutti, grazie.

E in questi giorni si è anche chiusa la raccolta firme, oltre 50.000 firme per un'altra difesa possibile, una difesa civile, non armata, non violenta, una proposta di legge, legge di iniziativa popolare. Siamo Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne di Sbilanciamoci.

0: scusate, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo, che è una delle realtà promotrici di questa norma.
1: Con noi al telefono c'è Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne per la Rete Italiana Pace e Disarmo. Intanto buongiorno Francesco.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, la campagna Un'altra difesa è possibile ha raggiunto e ha superato per la verità l'obiettivo delle 50.000 firme necessarie per portare appunto in Parlamento la proposta di legge di iniziativa popolare per l'istituzione di un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. Intanto Francesco, sicuramente è un'ottima notizia, direi.
2: Sì, sì, oggi 18 settembre è l'ultimo giorno ancora per firmare, noi stiamo chiedendo comunque di rilanciare, anche se chiaramente e fisiologicamente il flusso una volta raggiunto l'obiettivo si è rallentato, perché ovviamente, come tutti sanno, una legge di iniziativa popolare può essere e deve per legge, per Costituzione essere depositata e incardinata, ma poi il Parlamento può tranquillamente ignorarla. Quindi a noi serve che si arrivi a questa presentazione di firme che faremo poi settimana prossima con un'inerzia positiva, con un sostegno, con un rilancio, perché siamo del tutto consapevoli che è solo il primo passo della campagna, il primo passo cruciale, perché senza le 50.000 firme la nostra proposta di legge non sarebbe andata in Parlamento. Ma ci aspettano nei prossimi mesi tante altre cose da fare sui due binari della campagna che fin dall'inizio sono stati chiari. Uno, quello istituzionale, quello di scrivere un testo, di farlo validare in modo che fosse effettivamente presentabile, di raccogliere le firme, di incardinarlo, di pressare affinché le commissioni e poi l'Aula lo discutano. Ma dall'altro, quello di sfruttare questa campagna, questa iniziativa molto concreta e pratica, anche per parlare del tema, anche per squarciare il velo di tutti questa cappa di riarmo, di militarizzazione, per cui sembra che non si può fare niente nel futuro senza gli armamenti, senza le forze armate, senza fare la guerra. Invece noi diciamo che l'altra difesa è possibile perché proprio un'altra visione di mondo è possibile, e quindi nei prossimi mesi, parallelamente all'azione di advocacy e di pressione istituzionale, continueremo con tutti quegli incontri, quei rilanci, quelle iniziative sui territori che hanno contraddistinto i mesi della campagna finora.
1: Ecco Francesco, una dimostrazione anche dell'ampio consenso popolare per quanto riguarda naturalmente l'istituzione di questo Dipartimento di Difesa Civile, ma soprattutto del fatto appunto che un'altra difesa è possibile, una difesa non armata.
2: Sì, questo noi lo sapevamo già, perché ce lo dicono i sondaggi, ce lo dice il fatto che diversamente da tanti commentatori dell'establishment e anche tanti politici, noi giriamo per il paese, noi conosciamo le persone, noi abbiamo il polso che ci viene dato dalle nostre organizzazioni. È bello di essere rete, no? È bello quindi di aver coinvolto non solo Rete Pace e Disarmo, ma la CNESC, la Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile, e proprio oggi riparte un nuovo ciclo di servizio civilisti che già sono pezzo di difesa della patria non armata, e poi ovviamente con Sbilanciamoci. Quindi questo è un elemento che conosciamo, ma fa ovviamente piacere averlo confermato anche con la raccolta di firme, che non è stata facile, perché purtroppo se anche noi sappiamo che questa sensibilità è diffusa e la percepiamo, è poi complicato far partire il percorso che la renda evidente anche con la raccolta firme se non hai l'aiuto della diffusione informativa. E purtroppo questo si è visto, perché alcuni giornali, alcune radio come la vostra, ovviamente quelli che sono i canali informativi delle nostre organizzazioni, parlano della campagna da marzo, da quando abbiamo presentato il testo in Cassazione, ma il resto del circo mediatico, chiamiamolo così, quello più diffuso, ha fondamentalmente ignorato l'iniziativa, fino a che negli ultimi giorni siamo riusciti con vari testimonial, con alcuni sostegni anche politici e con il lavoro continuativo delle nostre organizzazioni un po' a varcare questa breccia, no? Aprire questa breccia. E a quel punto è stato evidente che le persone informate di questa possibilità hanno deciso di sostenerla.
1: Ecco, da un punto di vista burocratico, diciamo così, quali sono i tempi adesso? Oggi è l'ultimo giorno?
2: Oggi è l'ultimo giorno, quindi poi conteremo le firme. Siamo comunque già sicuri del risultato raggiunto, perché la stragrande maggioranza delle firme l'abbiamo voluta raccogliere digitalmente tramite il portale del Ministero della Giustizia, quindi non c'è il dubbio che in altri casi ci poteva essere sulla validazione delle firme, no? Cioè sul fatto che fossero effettivamente con tutti i crismi e le carte bollate. Quindi settimana prossima le depositeremo al Senato, perché abbiamo deciso di incardinare la nostra proposta al Senato per due motivi fondamentalmente: il fatto che è un po' meno ingolfato rispetto alla Camera, quindi c'è la possibilità magari di discuterlo meglio, e avendo un'unica commissione esteri e difesa è più facile evitare lungaggini anche solo di agenda. E il secondo motivo importante è che per il regolamento al Senato una legge che è incardinata viene automaticamente ripresentata nella legislatura successiva, quindi tutto lo sforzo che abbiamo fatto adesso varrà anche per la prossima legislatura, perché molti potrebbero dire: bravi, ma fra qualche mese facciamo le elezioni e quindi si riparte da capo. No, non si riparte da capo, ma abbiamo anche invece il vantaggio che con questo testo sul tavolo, con la forza della raccolta firme che abbiamo avuto, saremo in grado di portare questo tema anche nella campagna elettorale, ed è il motivo per cui abbiamo scelto questa tempistica. E con anche le polemiche degli ultimi giorni si capisce benissimo come questo tema, quello di un'alternativa, quello di una non volontà, soprattutto da parte delle giovani generazioni, di allinearsi al militarismo imperante, sia cruciale, sarà fondamentale, e vogliamo fare in modo che coloro che si presentano alle elezioni non possano ignorare questa tematica. Per cui la scelta è stata così: settimana prossima appunto il deposito formale, e poi la legge verrà annunciata in aula e incardinata nelle commissioni. Da lì il nostro lavoro, lato più diciamo istituzionale, sarà quello di pungolare i senatori e le senatrici delle commissioni competenti affinché mettano veramente in calendario questa discussione, magari facendo anche giustamente delle audizioni, magari approfondendo il tema, perché è quello che ci interessa. Noi pensiamo che la nostra proposta sia ben articolata, prevede addirittura l'opzione fiscale, cioè la possibilità per i contribuenti di scegliere da che parte mandare un pezzo delle loro tasse: sulle armi, sugli eserciti o sulla difesa civile non armata non violenta, ai corpi civili di pace. E anche questo sarà fondamentale e cruciale, perché non solo garantirà al Dipartimento più risorse, ma renderà evidente ogni anno molto più fortemente di qualsiasi sondaggio da che parte sta l'opinione pubblica italiana, e noi siamo convinti che sta dalla parte della pace.
1: Francesco, prima di salutarci volevo farti commentare quanto dichiarato, tu hai parlato di difesa, volevo appunto farti commentare quanto dichiarato dal ministro della difesa Crosetto, che ha annunciato di avere deciso di non aspettare quella che ha definito la burocrazia europea per far passare le navi nello stretto di Bab el Mandeb in Mar Rosso. Dice: l'Italia è pronta a decidere autonomamente di scortare i mercantili del nostro paese nello stretto, che noi però ricordiamo è nel mirino degli Houthi dello Yemen, appunto.
2: Ma allora, mi vengono in mente due cose, due elementi, poi non li approfondiamo troppo, sennò diventa troppo lungo. Il primo è che ancora una volta non c'è memoria. Quella situazione è stata anche alimentata da armi italiane date ai sauditi che bombardavano lo Yemen, che hanno reso recrudescente quella guerra, che hanno permesso di non andare a una soluzione di pace, e dopo un po' di tempo ci troviamo la problematica più forte ancora, cambiano le situazioni sul campo dal punto di vista militare, e il secondo stretto dopo quello di Hormuz viene bloccato. Ancora una volta abbiamo seminato vento, raccolto tempesta, e anche se noi dicevamo che bisognava andare in un'altra direzione, inascoltati, quello è successo. Ma nessuno se lo ricorda, nessuno collega i puntini, nessuno collega anche i puntini del fatto che in quello stretto dall'altra parte della penisola arabica c'è Djibouti, dove non solo c'è una base italiana, c'è una base francese, c'è una base militare cinese che si sta allargando. Quindi continuare a militarizzare le situazioni pensando di controllarle poi in realtà è come cercare di chiudere una pentola che ribolle, la cosa salta fuori, e questo è fondamentale. E torna su quello che dicevamo prima: noi dobbiamo andare in un'altra direzione, se continuiamo a alimentare scelte stupide avremo solo problemi. Il secondo elemento è quello che questa cosa però è grave dal punto di vista della decisione, non solo perché si è detto per tanto tempo che le missioni noi le facevamo perché erano missioni internazionali, coperte dall'Unione Europea, coperte dalla NATO, quindi nel diritto, e quindi non era un colpo di mano, mentre adesso si dice non aspetto quello che io stesso ho definito come l'elemento cruciale della mia missione, ma soprattutto a questo punto non è tanto solo non notificare a Bruxelles, ma non notificare al Parlamento, nel senso che se si fa una decisione del genere non è più ordinaria amministrazione, non è più una cosa diciamo normale, ma un passo in più che forse andrebbe deciso, quantomeno validato da chi è sovrano in questo paese, che è il Parlamento e non certo i ministri.
1: Ringrazio Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo, per essere stato con noi. Grazie ancora.
2: Buona giornata, a presto.
1: Buona giornata, a presto.

David Bowie ci sta accompagnando all'appuntamento con Scuola Resistente ogni sabato, curata da Stefano Bertoldi, attorno alle ore 18.

0: La scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè, non, a scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi far l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè. Poi, sai, quando la maestra ti chiama, ti dà la nota. Cioè, sono robe che nella vita non c'entrano. La nota, quelle cose lì non c'entrano. Invece nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità. Scoprire la vita. A urlare, voglio vivere.
1: Scuola Resistente, questo 19 settembre, seconda puntata, e Radio Onda d'Urto ha rinnovato la fiducia a questo appuntamento di approfondimento, strumenti per i docenti, strumenti per i ragazzi, per le famiglie, per migliorare non solo il mondo della scuola, ma ecco, ora siamo in collegamento con Gianni Agliotte e Carlo Ciofaloni, ma dicevo anche per evitare che alcune tendenze che non ci piacciono affatto, da quelle militariste a ecco, l'argomento di questa puntata sarà la riconversione industriale dell'industria bellica, e dicevo per cambiare il mondo e tentare di, partendo già dalle scuole, ma quindi dall'attivismo, poi subito al momento dell'università e subito dopo l'attivismo, per cercare di invertire una tendenza che in questi ultimi anni ha conosciuto un'accelerazione notevole. L'industria bellica punta a questo traguardo del 5% del PIL, si sta fregando le mani, e intanto presentiamoci Carlo Ciofaloni e Gianni Agliotti. Voi avete anche diverse piattaforme, ecco, raccontiamo un po' quali sono i programmi, quali sono i progetti per sensibilizzare i giovani, e poi soprattutto, avevamo parlato anche fuori onda di questo problema, di una certa passività dei giovani, una certa rassegnazione. Beh, del resto diciamo che la repressione che gira intorno a noi è notevole, per cui anche più, non dico i coraggiosi, ma anche più vogliosi di cambiare le cose, diciamo, sono un po' intimoriti. Ecco, chi vuole iniziare di voi due?
2: Se vuoi posso iniziare io, sono Carlo Ciofaloni, per dire esattamente. E io coordino un gruppo di lavoro che si chiama Economia Disarmata, che è espressione del Movimento dei Focolari in Italia e che insieme ad altre realtà ha dato vita a un laboratorio nazionale sulla riconversione, proprio perché pensiamo che sia necessario declinare le scelte di pace con quelle che sono delle misure di politica economica e di politica industriale, cioè quindi entrando proprio nel merito delle questioni strutturali del nostro paese, che di solito è un argomento che è ostico, perché fino a quando c'è una manifestazione nei confronti di un'opposizione oppure un sostegno nei confronti di determinate azioni di solidarietà, si scatta in maniera immediata e quindi anche c'è proprio tutta l'attenzione emotiva. Quando si va ad affrontare quelle che sono scelte appunto di carattere decisivo, che attengono in maniera particolare all'ambito politico, c'è come una fase di sospensione, come secondo me una specie di interiorizzazione della sconfitta nei confronti dei poteri prevalenti. Mi permetto di citare in questo senso Papa Leone, che parlando con gli abitanti di Lampedusa ha detto di non cedere a quello che è la globalizzazione, non tanto dell'indifferenza, che è quella che noi possiamo affrontare ogni giorno, ma la globalizzazione dell'impotenza, cioè questa percezione di non poter fare le cose, invece che è il contrario di quelli che sono i movimenti popolari diffusi nel sud del mondo, nelle periferie, che di per sé sarebbero esclusi dalla contabilità della storia, invece la fanno la storia. Quindi in questo senso una esperienza recente che abbiamo portato avanti è per esempio quella relativa alla Valle del Sacco, che sta a 40 km da Roma, dove esiste una vasta zona di contaminazione dal punto di vista ambientale legata alla produzione bellica, a quella chimica, nei confronti della quale c'è la possibilità di dar vita ad un progetto alternativo che abbiamo promosso insieme per esempio con Sbilanciamoci, con la rete tutela Valle del Sacco, e che però ha bisogno di una grande collaborazione, per esempio dell'ambito universitario. Quindi in questo campo abbiamo cercato di prendere rapporti, abbiamo fatto degli incontri con gli studenti della facoltà di ingegneria di Roma 1, della Sapienza, perché ovviamente loro sono alla stessa stregua degli operai, delle operaie che si trovano dentro un meccanismo di produzione che diventa un ricatto occupazionale. Per cui gli dicono: qua ci sono dei progetti finanziati da Leonardo, che sono legati dentro la filiera degli armamenti, e voi, se volete crescere, se volete avere possibilità come dire, di sviluppo nel campo anche professionale, siete legati a questo percorso. Ecco, invece finanziare e progettare insieme anche con i docenti, con altre realtà, è l'alternativa praticabile e reale qui e ora, che bisogna rendere fattibile in una struttura come quella di Roma, dove c'è la sede di Leonardo, dove c'è una miriade di iniziative sia culturali che di strutture economiche legate alla questione del riarmo, che abbiamo esaminato grazie a Gianni Alioti, che ha dato un intervento magistrale su quello che è la presenza dell'industria militare nella provincia di Roma, e che l'abbiamo pubblicato nel sito che si chiama Laboratorio di Conversione di Pace. E quindi su questo darei anche la parola a Gianni.
1: Gian, ecco, ti chiederei, proprio perché abbiamo citato la Valle del Sacco, Gian Alioti, qui ai microfoni di Radio Onda d'Urto, dicevo di ricordare anche, se non mi sbaglio, l'episodio recentissimo, no, di un incidente proprio da quelle parti. Insomma, l'industria bellica, non è soltanto al nord, ma anche nei dintorni di Roma, ecco, a parte gli uffici della holding Leonardo, insomma, ci sono qui e là industrie della filiera bellica. Ecco, lasciate la parola a Gianni.
3: Stefano, sì, inizio dalla tua domanda. A Colleferro, dove c'è un importante insediamento della ex Simmel Difesa, ma attualmente di proprietà della KNDS, che è uno dei più grandi gruppi industriali transeuropei, cioè franco-tedesco. C'è stata di recente un'esplosione, conseguenza di un incendio che si è verificato nel sito, che ha realmente dato l'idea anche della pericolosità e dell'impatto che queste produzioni hanno e possono avere sul territorio. Per fortuna non ci sono state conseguenze sulla popolazione e tra i lavoratori, però teniamo conto che quello è un sito in espansione, perché la Valle del Sacco, intorno a Colleferro, c'è sempre stata una presenza storica del comparto del munizionamento o della produzione di esplosivi. In conseguenza soprattutto della guerra in Ucraina, tra gli investimenti maggiori che si stanno realizzando in tutti i paesi europei, c'è un ritorno massiccio all'investimento in munizionamento esplosivi. Ovviamente sono le due produzioni che sono strettamente legate poi al consumo, quindi al fronte, cioè sono legate quindi all'intensità e alla moltiplicazione dei conflitti armati. Ecco, il caso della Val del Sacco, come diceva Carlo, è emblematico perché da una parte il sito di Colleferro, appunto, come dicevo, è un sito in espansione. E poi l'altro sito della KNDS ad Anagni, proprio in questo periodo, è un sito che si sta riconvertendo da attività che erano dopo la guerra fredda, erano state destinate a processi di demilitarizzazione, quindi loro facevano praticamente il recupero di di munizionamento che doveva essere praticamente demolito. Adesso la KNDS ha deciso in quel sito di realizzare la produzione di nicogelatina, che è una materia prima fondamentale per gli esplosivi, che servono appunto sia per il munizionamento che viene prodotto a Colleferro e anche in altri stabilimenti della KNDS, ma anche poi per l'industria missilistica. Quindi
1: chiedere sia a Carlo che a Gianni, poi decidete voi chi vuole intervenire. Quando parlate con i docenti, quando parlate voi anche con i ragazzi, abbiamo parlato insomma del grande battage pubblicitario, chiamiamolo così, o di proselitismo della Leonardo, che addirittura qualche anno fa, recentemente, insomma, insieme a il grande padrino Luciano Violante, ha inaugurato il liceo del digitale, il Matteucci, dove ci sono dei tutor aziendali che portano i ragazzi in azienda. Ecco, quando loro vi obiettano, immagino che comunque è un lavoro come un altro, comunque che possono essere delle occasioni di lavoro, ecco. E poi quando si tratta di materiale chimico, di semi lavorati o di componenti, ecco, quante è presente la coscienza di questa foglia di fico che viene chiamata dual use, ecco, che poi in qualche modo frena quando si tratta poi di protestare, o non dico di licenziarsi, ma comunque di storcere il naso anche quando si va a scegliere il proprio lavoro futuro, ecco, e c'è molta demagogia intorno a questo concetto di dual use, ma anche sulla creazione di posti di lavoro, ecco, non so, a voi la parola.
3: Carlo, rispondo io subito?
4: Sì, sì, vai.
3: Poi ti passo la parola. Ecco, Stefano, tu hai detto benissimo che dietro a questa parola del dual use c'è molta demagogia, io aggiungo c'è anche molta retorica, e c'è il rischio però che anche da parte di chi lotta contro il riarmo o per il disarmo, contro le spese militari, e ci si faccia catturare da questa parola magica. In che senso? Il dual use lo dobbiamo declinare rispetto alla destinazione finale d'uso. Cioè, se noi ci mettiamo a discutere della tecnologia o del prodotto, alla fine rischiamo di non essere convincenti. Il problema è la destinazione d'uso finale. Faccio un esempio concreto che vale ad esempio per fabbriche che producono esplosivi. Penso ad Osmus Novas, che fa parte la RVM Italia, controllata dal più grande gruppo a produzione militare tedesco, è uno dei principali hub della riorganizzazione, dell'espansione dell'industria militare in Europa, soprattutto ad est e soprattutto in Ucraina, che è la Rheinmetall. Bene, un tempo in quel sito veniva sì prodotto esplosivo, che veniva utilizzato nella filiera mineraria del Sulcis. Okay. Da anni invece quel sito, che ha mantenuto il proprio profilo, le proprie caratteristiche, probabilmente anche gran parte delle attrezzature, degli impianti, è destinato a produrre esplosivi, munizionamenti, adesso anche droni kamikaze, che vengono impiegati nelle guerre e sono esportate in paesi in guerra contro, diciamo, anche quello che è la violazione delle regole del commercio internazionale di armi. Quindi, ecco, allora in quel caso io, è inutile che, cioè, o meglio, è inutile, è sbagliato discutere su ciò che si produce, ma in quel caso lì va il ragionamento e la discussione va spostata su non solo su cosa si produce, ma per chi si produce, che destinazione d'uso ha quella tecnologia e quel prodotto. Non so se mi sono fatto capire. Io penso che su questo dovremmo essere molto chiari, perché ci possono essere due aziende che formalmente rientrano entrambe nel settore aerospaziale, ma se una lavora essenzialmente per il mercato commerciale civile, è ben altra cosa di un'altra che lavora esclusivamente o prevalentemente per attività militari, e quindi quelle tecnologie aerospaziali che realizza vengono utilizzate ad esempio nell'economia del genocidio in Israele. Cambiano le cose, cioè, quindi e vale anche per Leonardo ovviamente. Il problema è essenzialmente quello che oggi, a distanza di tempo, il gruppo Leonardo, che è il gruppo dominante in Italia nella produzione bellica, nella produzione di tecnologie nel settore aerospaziale, gran parte del suo fatturato militare, del suo fatturato è militare, e una buona percentuale è export, e questo export in maggioranza è destinato a paesi in guerra o a paesi che sono responsabili, come nel caso di Israele, del genocidio nei confronti dei palestinesi, o delle responsabili comunque di violazione di gravissimi di violazioni gravi dei diritti umani fondamentali.
1: Ecco, Gianni Aglioti ci ha dato uno strumento utile, anche concettuale, utile anche ai docenti per parlarne con i ragazzi. Ecco, chiederei a Carlo Cefaloni se vuole, anche nel suo discorso adesso che interverrà, con Giorgio Beretta, che è un collega che abbiamo sentito anche qui a Radio Onda 2 e che conoscete benissimo, abbiamo smontato anche un altro mito, che è quello della creazione di posti di lavoro. Ecco, al di là di quanto abbiamo detto sul dual use, ecco, vogliamo affrontare anche questo, perché può essere uno strumento utile da parte dei nostri colleghi insegnanti nelle scuole, ma anche agli uffici cosiddetti placement delle varie università. Insomma, l'industria bellica non è questa macchina che impiega così tante energie. Ecco, correggimi se sbaglio, Carlo.
2: No, è che ci sono degli studi certificati, di cui il maestro in questo campo è proprio Gianni Aglioti, che ha parlato adesso, relativamente a qual è l'effetto dello stesso investimento in settori che sono legati per esempio alla transizione, o meglio dire alla conversione ecologica, piuttosto che nel settore delle armi. Quindi siamo dentro un paradigma, un punto di riferimento da 1 a 10, cioè gli stessi importi danno luogo a 10 volte tanto di posti di lavoro qualificati nel campo appunto della transizione ecologica, e quindi sono facilmente smontabili per quanto riguarda le aspettative dei posti di lavoro, che però, nonostante queste evidenze, diventano poi cogenti quando le politiche che vengono adottate dal nostro paese, in maniera particolare ormai da decenni relativamente a Leonardo come società che ha tutte quante anche le coperture politiche trasversali, ha tagliato quelle che erano appunto settori innovativi importantissimi in Italia, per esempio per quanto riguarda il comparto genovese, da una fonte che ho intervistato, e che non è che parliamo di ambienti, diciamo, del socialismo rivoluzionario, ma parliamo dell'ex presidente di Confindustria, Stefano Zara, il quale mi ha detto che il declino di quel territorio è nato dalle scelte veicolate da quelle che sono le agenzie di consulenza statunitensi che hanno dismesso settori che portavano grande innovazione tecnologica insieme anche a garanzie occupazionali a favore di filiere belliche che sono poi di secondo o di terzo livello e che vengono invece spacciate e veicolate come produttrici di un'occupazione che, di fronte alla quale non esiste altro che il ricatto, cioè siccome tante persone ci possono lavorare e quindi chi rifiuta può cadere semplicemente in miseria. E allora noi dobbiamo capire se la narrazione che dobbiamo fare deve essere completamente diversa. Io per esempio, facendo l'incontro in Parlamento per portare avanti un percorso anche con alcuni deputati e senatori, parlando di riconversione industriale, parlando di scelte che nascono di quelle che sono anche le singole esistenze, abbiamo portato l'esperienza di un giovane ingegnere che pur di fronte ad una prospettiva di crescita assicurata in quello che era l'ambiente, ad esempio, della produzione missilistica, ha detto: io non ne voglio far parte. In questo campo c'era sempre anche un po' la giustificazione dell'uso duale, non è detto che proprio lui doveva essere quello il quale doveva essere coinvolto e così via. Uno dice: ho fatto una scelta di coscienza, l'ho verificato con i miei genitori, ma l'ho verificato con la mia ragazza e abbiamo detto: io non voglio far parte di questa filiera. E di fronte a questa testimonianza che poi l'ha portato a fare una scelta completamente alternativa nel settore dell'automotive e adesso come adesso si troverà anche a breve nei confronti di quello che potrebbe essere un nuovo dilemma occupazionale, gli stessi deputati, che pure voglio dire erano sensibili, hanno detto: vabbè, ma queste case sono belle storie, sono anime belle. Ecco, se noi diamo l'immagine che parliamo di anime belle ma non di persone che fanno scelte di coscienza che sono credibili e che vanno rispettate e che vanno imitate, come vanno imitate quelle delle operaie della Valsella che fecero quella scelta importante di obiettare alla produzione di mine antiuomo dove non c'era nessun tipo di giustificazione se non il fatto che erano tollerate e che erano in mano al goda del capitalismo italiano e che fecero una scelta che poi portò anche l'Italia insieme ad aderire, voglio dire, insieme anche all'esperienza di Vito Alfieri Fontana nel Barese, ad aderire a questo trattato per l'abolizione delle mine antipersona che purtroppo adesso sono di nuovo in funzione anche vicino a noi in questa guerra tra Ucraina e Russia. E quindi noi ci troviamo adesso come adesso con una giustificazione della inevitabilità della guerra, della necessità di armare il porcospino d'acciaio, che quindi tutta quella filiera che parte da Colleferro, che parte attraverso i nostri porti, è necessario perché ci deve difendere, perché dobbiamo difendere il nostro sistema di vita, i nostri valori, i nostri valori democratici, e per questo, voglio dire, paralizza ogni tipo di opposizione. Come per esempio un'altra esperienza importante e positiva relativamente per esempio al Sulcis è stata quella di un padre di famiglia di 4 figli che di fronte al fatto che una multinazionale l'aveva estromesso dal posto di lavoro e da d'amblè, come succede purtroppo tante volte nel nostro paese, perché non si è data libera accesso al potere da parte di soggetti economici prevalenti, posto di fronte alla possibilità di andare a lavorare nella Rheinmetall, cioè nella società controllata da questa multinazionale tedesca, ha detto: no, io non voglio far parte di questo, non giudico gli altri, non voglio giudicare gli altri, ma penso che ci sia un altro modo di stare al mondo. E hanno fatto una scelta consapevole di famiglia su questo fronte, e qui lui adesso come adesso è il garante di una rete di imprese che si chiama War Free, libera dalla guerra, che è presente su quel territorio, che è un modello anche studiato e portato avanti a livello internazionale. Noi dobbiamo dimostrare, far capire che c'è un'alternativa, c'è un altro modo di stare al mondo, che questo è più giusto, questo produce lavoro, produce ricchezza da ridistribuire, che non evapora nei paradisi fiscali, che non diventa patrimonio di pochi, diventa la possibilità soprattutto di non cedere alla inevitabilità del fatto che chi è che detiene il potere economico decide su tutti. Quindi è una grande istanza di democrazia economica, per cui i lavoratori devono decidere cosa produrre, come produrre, per chi produrre, e soprattutto questo vuol dire politicamente rimettere in discussione la governance di Leonardo, di grandi società dove c'è ancora una forte presenza del capitale pubblico, che però ha servito a logiche di ritorno dal punto di vista finanziario che sono tipiche invece degli investitori istituzionali che sono fortemente presenti e che non guardano in prospettiva ma guardano a quello che sono i profitti a breve termine. E allora a questo punto c'è una governance importante dal punto di vista di scelte strutturali industriali che dovrebbe essere la base per una piattaforma politica di discussione a livello nazionale per dire dove stiamo andando, possiamo cambiare questo, che non è che uno demonizza Leonardo, poi Leonardo ha tutti quanti i suoi strumenti, ha la fondazione Leonardo che tu hai citato prima, no? con l'ex presidente della Camera, abbiamo un ex ministro degli interni che è presidente della fondazione Medor, che è quello che esporta, vuole esportare il sistema paese a livello del Medio Oriente allargato, e allo stesso punto dico le stesse risorse le possiamo impiegare in altra maniera. Faccio il caso della grande industria della produzione di autobus che è una grande sfida dal punto di vista della mobilità pubblica che è stata dismessa da Leonardo, che invece è fortemente presente nel settore pubblico. Allora dobbiamo capire che possiamo incidere su queste scelte, e se un giovane capisce che può incidere, può toccare la ciccia, allora forse c'è qualcosa. E facciamo un discorso estremamente moralistico a un certo punto.
1: Bene Carlo, torniamo per concludere al concetto principale, quello di riconversione. Ecco, ti faccio una domanda molto secca per concludere, ti chiederei la massima sintesi, magari chiediamo a Gianelliotti di integrare, abbiamo pochi minuti. Ecco, riconversione, perché abbiamo parlato di settori che si stanno lasciando, abbiamo parlato di Leonardo, quindi lì c'è la possibilità di frenare per esempio una dismissione e rimanere in quel settore, ecco, ma per chi è già incamminato o ha incentivato la filiera, adesso non importa a che punto, se come materie prime, semilavorati o prodotti finiti, chi ha già preso questa strada, la riconversione è possibile?
2: Allora, su questo in maniera specifica risponde Gianni Alioti, che è uno dei maestri riconosciuti nel campo della riconversione. Quello che dobbiamo dire è di non cadere nella trappola di dire ora dimostrami come puoi riconvertire una fabbrica. L'importante sono gli investimenti, cioè ciò su che cosa mettiamo quelli che sono i capitali pubblici che possono orientare la ricerca, lo sviluppo, l'attenzione su determinati settori che sono strategici. Allora prima di tutto va fatto un'analisi sulla strategia. A Torino, dove abbiamo avviato un laboratorio molto importante con tante realtà, stiamo affrontando e di dire quali sono i settori su Torino che sono significativi, importanti per non cedere nei confronti delle prospettive di Leonardo e del riarmo, perché lì ci sono tante occasioni dal punto di vista ad esempio dell'automazione, per quanto riguarda la ricerca dell'automotive che potrebbe entrare invece in una filiera internazionale diversa dalla servitù nei confronti di Stellantis, che è un'alternativa pratica, reale, per cui costa più la riconversione ed è anche insostenibile, da come viene detto, ma con una favoletta dalle macchine ai missili, e invece quello che è possibile è salvare ora questo grande patrimonio di competenze dal punto di vista delle maestranze da parte dei ricercatori e dei centri di sviluppo che sono importanti in prima fila nel nostro paese, per orientarlo in maniera diversa. Quindi l'importante è quali sono le scelte dal punto di vista di investimento, quali sono le aree su cui investire, poi il modo si trova.
1: Ecco Gianelliotti, un minuto per aggiungere insomma questo discorso già ben approfondito in circa 30, quindi
3: sì,
1: diciamo non...
3: dico vai, soltanto vai, vai. Che in questo momento in realtà si sta discutendo poco niente di riconversione dal militare al civile, mentre c'è una narrativa mediatica e politica che enfatizza le potenzialità che il riarmo garantirebbe per riconvertire tante aziende nel civile che sono in crisi o in difficoltà nel militare. Ebbene, ho dimostrato, analizzando proprio il caso tedesco, che è quello più emblematico e quello che fa un po' da apripista, che in realtà questa riconversione di cui si parla, ad esempio dall'automotive al militare, è inesistente o comunque riguarda pochissimi casi. Si è parlato, e termino su questo, proprio di recente del passaggio di uno stabilimento della Volkswagen a Nosdabruck, ad una finanziaria israeliana che dovrà poi riconvertire la produzione da auto ai sistemi missilistici. Ebbene, parliamo di 1200 lavoratori che saranno riconvertiti nel militare, che rappresentano lo 0,4% della attuale forza lavoro della Volkswagen, quindi un'inezia. Il problema è che si guarda al dito che indica la luna e non ha la luna. La luna è che con questo accordo si aprono le porte della Germania anche alla presenza diretta in Europa dell'industria israeliana, che per tante ragioni oggi rappresenta una delle industrie le più dinamiche e più in crescita, in conseguenza del fatto che sperimentano quotidianamente le loro tecnologie sul campo.
1: Allora ringraziamo tantissimo Gianni Agliotti e Carlo Cefaloni del gruppo che si occupa di economisti, studiosi e di scienze sociali che si occupano del concetto di riconversione, quindi con un'ottica chiaramente di comunicazione di pace, non solo nelle scuole ma nella società tutta. Intanto ringraziamo i nostri due ospiti e speriamo di avervi presto, magari per presentare, visto che oggi è stata un'occasione per presentare il tema a livello generale, magari per presentare la ricerca di cui parlavate prima, quindi entrare un po' più nel dettaglio e sfatare anche con numeri alla mano alcuni pregiudizi.
3: C'è un'ampia letteratura anche scientifica che può essere impiegata, utilizzata soprattutto a livello didattico.
1: Benissimo, allora ringraziamo Gianni Agliotti e Carlo Cefaloni, alla prossima.
4: Grazie a voi.
3: Grazie a voi, grazie, alla prossima.
0: La scuola è una cosa... stare in gabbia, cioè non, a scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi far l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè poi sai quando la maestra ti chiama, ti dà la nota, cioè sono robe che nella vita non c'entrano, la nota, le cose lì non c'entrano. Cioè nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità, scoprire la vita, a urlare voglio vivere.

18:36 minuti Radio Onda d'Urto, lasciamo l'appuntamento del sabato con Scuola Resistente, tra poco arriva il giornale radio con le notizie e l'agenda. Ci arriviamo sulle note di questa pirateria, loro sono i Folk a Bestia.

18 e 40 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo sabato 19 di settembre. Partiamo da Roma con il corteo per il diritto all'abitare, alla città e contro la finanziarizzazione immobiliare. Il tempo è ora in 50.000 con Spin Time, realtà che è stata sgomberata alla fine di luglio dopo 13 anni dallo stabile di Via Santa Croce di Gerusalemme. Domani si prosegue poi con un'assemblea per continuare la mobilitazione, dice Spin Time, e rilanciare a livello nazionale una campagna politica sull'abitare. Da Roma a Venezia, dove in questi minuti circa 3.000 persone sono in corteo con il laboratorio occupato Morione, Dampi, Sette Martiri di Venezia. Una manifestazione antifascista in risposta all'aggressione squadrista della scorsa settimana, con un gruppo di nazi influencer a prendere a calci e pugni ragazze e ragazzi giovanissimi. Rei si fa per dire di vestire magliette antifasciste. Andiamo in Medio Oriente, sono almeno 4 le vittime oggi in Palestina a Gaza, per i raid israeliani 17 i feriti, il totale dall'ottobre 2023 arriva ormai alle soglie dei 74.000 morti. In Cisgiordania invece un 18enne rimasto gravemente ferito a sud di Nablus da colpi d'arma da fuoco esplosi dai coloni. Altri coloni fascisti hanno dato l'assalto al villaggio di Burka ad est di Ramallah cercando di incendiare un'abitazione. Solo la prontezza degli residenti ha portato a spegnere le fiamme, ferito alla testa un anziano abitante. Sono 2 i feriti gravi anche nel sud del Libano, dove Tel Aviv ha preso di mira un ospedale, il Ma'is al-Jabal, un raid mirato che il Ministero della Salute libanese denuncia come attacco flagrante contro un'istituzione civile, umanitaria e sanitaria da parte di Israele. Ancora Medio Oriente, ripetute esplosioni a Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, nel mirino in particolare l'aeroporto internazionale, per attacchi con missili e droni da parte degli Houthi yemeniti, che in una dichiarazione all'ANSA fanno sapere: la nostra è una resistenza armata contro l'aggressione saudita, non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa facciano gli aerei italiani in Arabia Saudita, sostenendo la guerra di Riyadh contro di noi. Pagina economica, ad agosto prestiti a famiglie ed imprese salgono del 3-4%, tornando ai livelli massimi dall'ottobre 2022. Si chiedono quindi soldi a prestito, fra caro vita, cara energia e caro carburanti, con il diesel servito che è arrivato sopra i 3 euro. A breve poi si attende

0: il salasso delle bollette del riscaldamento, che per Confcommercio potrebbero portare l'inflazione a crescere di un altro 0,7, chiudendo l'anno a 3,7%. Ancora tema economico, l'abolizione del bollo auto sotto la lente di Bruxelles che dice no all'utilizzo, si parla di 2 miliardi e mezzo di euro solo per il 2027 con i risparmi del PNRR. Useremo soldi nazionali, non risorse europee, la correzione di rotta di Giorgetti, mentre il collega di governo e di partito Salvini, atteso domani a Pontida dal rischio contestazioni, annuncia un decreto ad hoc per rinviare al 2028 il blocco antinquinamento dei diesel Euro 5, previsto in pianura padana dal prossimo 1° di ottobre. Migranti, la Ocean Viking con 23 persone a bordo salvate nel canale di Sicilia, costretta a giorni di inutili navigazione fino almeno lunedì. Il Viminale infatti è imposto come porto di sbarco Marina di Carrara. Sempre nel carrarese è iniziato un presidio non stop all'ex fabbrica Cimeco di Aulla, indicata come possibile sede toscana di un futuro CPR. Parliamo di lavoro, un imprenditore vinicolo di 74 anni è morto rovesciandosi con il trattore a Campiano nel Veronese, sempre in Veneto, 3 feriti gravi per una serie di incidenti, un giovane dell'esercizio raccordi ferroviari travolto da un mezzo alla stazione di Mestre, un 60enne invece a Fusina investito da un camion e un 19enne a Motta di Livenza caduto dal tetto di una capannone dove stava eseguendo lavori di manutenzione. Ancora lavoro, fra le 4 e le 5 mila persone in mattinata in corteo a Milano dall'ospedale San Raffaele a Piazza Affari con la CUB e l'USI in risposta ad una serie di licenziamenti di una serie di grandi aziende contro il sindacalismo di base, a partire dal caso della delegata sindacale del San Raffaele Margherita Napolitano. Politica di palazzo, tengono banco i sondaggi, quello di Repubblica Utrend vede la maggioranza di destra al 40,7, per la prima volta in legislatura sotto il 41%. Il campo larghissimo, cioè da AVS ai renziani, è dato al 43,9, sopra la soglia del 42%, che con il nuovo Melonellum fissa il Paxi premio di maggioranza. Tra i partiti cala tutto il centrodestra, più 0,1 per i Vannacciani, che arrivano al 7,7. AVS al 6,4 e PD 21,1. Cresce più di tutti il Movimento 5 Stelle, più 0,4. Un altro sondaggio del Corriere su ipotetiche primarie di centro-sinistra vede proprio Conte dei 5 Stelle quotato al 38%, con la Dem Schlein al 22%. All'eventuale ballottaggio Schlein 41%, Conte 59%. Proprio Conte, dalla kermesse pentastellata Nova in corso a Milano, fa sapere: dal voto online degli iscritti arriva un mandato chiaro, basta armi e basta riarmo. Nella primo consiglio dei ministri aboliremo le norme sulla giustizia, oltre a quelle sulla finta sicurezza che in realtà reprimono proteste e dissenso civile. Dall'estero con l'Ucraina, con i raid incrociati che non si fermano, 4 i morti vicino a Kharkiv per attacchi russi. Russia che sostiene di aver preso il controllo nelle ultime 24 ore di 5 villaggi fra Kharkiv, Donetsk e Zaporizhia. Il tutto fino a domani, proprio in Russia si vota per il rinnovo della Duma, il Parlamento. Oggi Mosca denuncia diversi attacchi informatici respinti al voto online. Sempre Europa, ma andiamo a nord. Trump annuncia un accordo con Danimarca e Groenlandia che conferirebbe agli States il controllo permanente, dice il tycoon, sulla sicurezza e su ogni altra esigenza dell'isola, con l'impegno a brevissimo a sviluppare lì una significativa presenza militare. La firma dei tre governi la prossima settimana a New York a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. La premier danese Mette Frederiksen conferma l'intesa che, dice, rafforza la sicurezza condivisa nell'area con la sovranità danese sulla Groenlandia. Per ora però nessuno ha diffuso dettagli concreti su questo accordo. 18:46, Radio Onda d'Urto, è tutto per il giornale Radio Flash di questo sabato 19 di settembre. Linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi c'è storia di classe.
1: Sabato 19 settembre, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. A ruota libera, biciclettata per i diritti umani, per la libertà, la giustizia sociale in Italia e nel mondo, il diritto alla vita. L'appuntamento per questo sabato, il ritrovo in largo Formentone alle ore 17, la partenza è prevista per le ore 17:30. Fare la pace con l'ambiente è l'iniziativa che si svolgerà al Parco Gino Vaia di Leno questo sabato 19 settembre dalle 10 alle 19. Un appuntamento interamente dedicato a pace, ambiente, sostenibilità e partecipazione. Mentre la rete per la pace Francia Corta invita persone, associazioni, gruppi e realtà del territorio a partecipare alla marcia della pace. Non c'è pace senza giustizia, che si terrà domani, domenica 20 settembre, l'appuntamento alle ore 9 dalla rotonda di Bonomelli a Erbusco. La marcia attraverserà Erbusco, Cologne, Coccaglio e Rovato. Continua fino al 20 settembre la festa in rosso in Val Calepio. Questo sabato 19 settembre alle 18:30 apericena solidale organizzata da Giovani Comunisti Bergamo con musica dal vivo soft rock, a seguire alle 21:45 concerto dei Folkestone Medieval Acoustic Set. E passiamo alla rassegna cinematografica. Partiamo dal cinema Nuovo Eden, che propone per questo sabato alle 20:30 il film Il silenzio degli altri in versione originale con i sottotitoli. Romeria, il mare dei ricordi, invece alle 18 oppure alle ore 21 in lingua originale con i sottotitoli. La Hia Condor, la figlia del Condor, invece alle ore 16. Infine, Runa Simi, la nostra lingua, il film in programmazione questa sera alle ore 18:30. Questi i film che potete trovare questo sabato 19 settembre al cinema Nuovo Eden 9 a Brescia. One Night Only.

0: fa riunire in piazza tutti gli uomini e minaccia di bruciare il paese se tutti i soldati datisi alla mafia non si presenteranno.
1: Testimonianza di Ezio Aceto, ufficiale effettivo dell'esercito. Il 19 settembre 1943, verso le ore 10, prendevo posto su un autocarro con un gruppo di soldati sbandati della Quarta Armata che si erano riuniti in Valcolla, in località San Giacomo e Castellare. Dovevamo scendere a Boves per il giornaliero rifornimento del pane. Giunti nell'abitato, mentre ci dirigevamo in una panetteria, scorgemmo in fondo a Piazza Italia un'autovettura Fiat 1100. Questa autovettura era ferma. Ne scorgemmo gli occupanti, due militari tedeschi. Li raggiungemmo. Si fecero catturare senza opporre resistenza. Io stesso ne disarmai uno. L'altro fu disarmato da uno dei miei compagni. Li facemmo salire a bordo del nostro autocarro senza usare nei loro confronti violenza alcuna. Io mi posi al volante della loro autovettura. Quindi facemmo rientro in Valcolla.
0: Alle 11.45, nemmeno dopo un'ora della cattura, due grandi automezzi tedeschi, carichi di militari, arrivano in Piazza Italia.
1: Appena passato mezzogiorno quando comincia l'attacco. I tedeschi aprono il fuoco contro le postazioni partigiane. Lo scontro durerà fino alle 12.30.
0: Alle 13 le SS coinvolte nello scontro a fuoco tornano a Boves e circa la stessa ora giunge in piazza il grosso del plotone tedesco di Cuneo, comandato dal generale Piper, che incarica il parroco di Boves, Don Bernardi, e l'industriale Antonio Vassallo di andare a trattare con i partigiani per la riconsegna dei due prigionieri tedeschi, della Fiat 1100 e della Salma del Caduto. Piper assicura che in caso di successo della trattativa Boves sarà risparmiata, ma si rifiuta di mettere per iscritto il proprio impegno, asserendo che la parola d'onore di un ufficiale tedesco vale gli iscritti di tutti gli italiani.
1: Con la riconsegna dei due militari tedeschi, Don Bernardi e Vassallo avevano compiuto la loro missione, ma gli ambasciatori vengono trattenuti e guardati a vista dalle SS davanti al monumento ai caduti in Piazza Italia. Nonostante la restituzione dei prigionieri tedeschi, Piper dà ordine di iniziare la rappresaglia contro il paese e i suoi abitanti. Piccoli gruppi di SS sfondano le porte delle case, cospargono di benzina le masserizie, appiccano il fuoco, sparano e uccidono. Gran parte degli abitanti, subito dopo la distruzione del centralino telefonico e il combattimento di mezzogiorno, sono fuggiti in campagna. Nel paese sono rimasti vecchi, malati, infermi. Antonio Dutto, nato nel 1889, dice il suo certificato di morte. Cercava di fuggire dal paese in fiamme e, raggiunto dalle SS, veniva abbattuto a colpi di arma da fuoco. Intanto Piper batte con l'artiglieria le posizioni dei soldati italiani. Ha 28 anni. Nel dopoguerra è stato condannato a morte da un tribunale alleato per il massacro di 129 prigionieri americani avvenuto a Malmedy, in Belgio. Nel 1959 era in libertà a Stoccarda.

18:57 minuti è tutto con la redazione informativa, tra pochi programmi della sera. Noi ci risentiamo invece domani mattina alle 8:30 con i quotidiani. Buon ascolto a tutte e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Ondadurno.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Cos'è lo Stato italiano? Una cosa che si mangia? A Milano e Palermo, a Torino e a Reggio Calabria nemmeno la stessa lingua si parla, nemmeno si capiscono. Non te ne sei accorto? Lo Stato italiano fa, dice e pensa quello che si decide a Washington D.C. E siccome Washington è piena di politicanti e giudici fighi e bottane su caminchia, che straparlano, raccontano fandonie, fanno i paladini della giustizia, adesso anche qua, come si dice a Napoli, pure i puli ci tengono la tosse e provano a rompere i guglioni. Adesso si inventano che davamo la droga a questi pervertiti di Roma per fare le feste, le orge, che forse a questi la minchia da solo non ci funziona. Che ci stavano i politici e altra gente importante che si sbattono le ragazze e le lasciano morte sopra la spiaggia, che sto montagna veniva a Napoli a prendere la droga da me. Tutte invenzioni, fandonie, favole di Carusi buone per i giornali. Ma lo sai chi le racconta queste puttanate, Steve? Un suca minchia americano come me e te. Quel miserabile fallito di Charlie Siracusa che sta provando a raddrizzare la carriera venendo a insegnare agli sbirri di qua. Hai presente gli sbirri italiani, Steve? Grassi, pigri, sudati e caca sotto. Charlie il suo caminchia combatte una battaglia persa. Ma pure nelle battaglie vinte muore qualche soldato dell'esercito più forte. Su Siracusa un valinenti, Steve, nenti. Ci scassa un po' con la minchia, ma è un fallito. Solo con gli infami, con i delatori possono andare avanti, però se li devono scegliere buoni, non come sto vecchio pazzo abate Maggio. Avevi 80 anni su 40 che fa l'infami, nenti sapi. Non ti preoccupare, Steve, ci verranno a chiedere scusa. Con il cappello in mano, che ci devono tutto. Siamo troppo importanti, li facciamo diventare moderni. Non è vero? Chip, prendi un biscottino, bello di papà. Tutta la gente per bene, danarosa e timorata di Dio, viene e continuerà a venire nel mio negozio a chiedermi la lavatrice, l'ultimo modello americano di TV, Steve? Che adesso tutti la cercano, tutti la vogliono, questa nuova meraviglia del progresso. Una minchiata che gli deve far scordare i debiti, le corna, i problemi e il fatto che non contano un cazzo. Sei d'accordo, Steve? Ma adesso tutti sbavano per avere l'apparecchio TV e chi non se lo può permettere fa altri debiti. Si preoccupano tanto dei comunisti. Ma il comunismo, Steve, qui non attaccherà mai. Te lo dico io. Non solo perché ci siamo noi, ma perché gli italiani sono troppo pigri. Gli piace troppo vendersi il futuro per arrangiare il presente, guadagnarsi la giornata e ingravidare tutte le femmine che toccano, no, Steve? Niente comunismo qua, troppa fatica. Niente comunismo.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

I'm protected. If you ever come late.

Bella a tutti, massicci, le massicce all'ascolto, questo è Danno dal Colle del Fomento, solo amore per Radio Onda d'Urto, abbonatevi, supportate, queste sono realtà alternative che vivono e tengono viva la musica, dai.

0: Che dite, funzionano bene queste intelligenze artificiali? Faccio sentire ancora un po' di cose.
1: Ci hanno insegnato ad amare come nei film. Ma nessuno ci ha insegnato a restare.

più cos'è una relazione sana. La immaginiamo perfetta, poi la vogliamo lontana. Siamo cresciuti col mito della fusione totale. Due anime che si incastrano senza mai farsi male. Volevamo l'amore che cura ogni ferita, senza mani sporche, senza sudore nella vita. Ci han detto, se ti ama lo sa già, ma nessuno ci ha spiegato quanto lavoro fa. Ci aspettavamo un miracolo automatico, complicità istantanea, zero sforzo, tutto magico. Quando il sentimento chiede manutenzione, lo scambiamo per un errore, per una deviazione. Idealizzi, poi ti spaventi. Vuoi tutto ma non ti presenti. Cerchi il pieno senza il peso. Vuoi frutto senza averlo appeso. Vogliamo un amore pieno ma leggero, senza catene, senza giorni di vero. Appena fa male dici non era destino. Scappi via veloce e lasci tutto in sospeso. Favole moderne, promesse a metà. Se chiede fatica dici non si farà. Le relazioni non crollano per l'assenza di amore, ma per troppe pretese e poca tolleranza al dolore. Ma per troppe pretese e poca tolleranza al dolore. Ci aspettiamo l'altro, semplice, sempre sicuro. Ma l'essere umano è un labirinto scuro e contraddittorio, distante, imperfetto. Ma lo prendiamo come attacco diretto. La complessità non è vista come processo, ma come colpa, come difetto, riflesso. Cerchiamo intensità e sicurezza insieme, ma viviamo tutto con la logica del si vede. Quando il legame chiede qualcosa di noi, sembra che ci stia rubando quello che vuoi. Se mostra fatica pensiamo sia sbagliato, quando in realtà sta solo diventando reale. Vogliamo un amore pieno ma leggero, senza catene, senza giorni di vero. Appena fa male dici non era destino, scappi via veloce e lasci tutto in sospeso. Favole moderne, promessa a metà. Se chiede fatica dici non si farà. Le relazioni non crollano per l'assenza di amore, ma per troppo.

siamo incapaci di amare davvero. Siamo in guerra con l'idea che ci hanno messo nel cervello. Paura di legarsi, paura di restare. Bravi a desiderare, pessimi a costruire. Scambiamo la cura per una prigione, la responsabilità per una punizione. Così restiamo sospesi tra sogni e paura. Tra il ti voglio e il non ora. Le relazioni diventano fragili, non perché non funzionano, ma perché chiedono più verità di quanta ne affrontiamo. Le relazioni non sono in crisi, siamo noi che ci raccontiamo favole per scappare dal lavoro vero. E se sei arrivato fin qui lo sai già, sbatte sempre contro gli stessi, perché mi va. Stessi schemi, stesse cadute, stesse promesse non mantenute. Nessuno ci ha spiegato davvero la mente di un uomo, di una donna, il mistero. Cosa ci incastra, cosa ci manda in tilt. Senza capirlo, ripeterai sempre lo stesso script. Puoi impegnarti quanto vuoi, giurarlo a Dio. Se non cambi sguardo, rifare lo stesso addio.

La traccia è quella di Bush Tony, io l'ho chiamata Tocca il fondo con me, non so ancora come si intitola. Ho ancora un po' di cose da farvi sentire, fate con le AI. Non

il cielo, con chi se ne va, mi sposta all'asse, mi manda in corto, mi manda in fase, con gli estranei tengo il freno a mano, sorrido educato, resto umano, non mi feriscono, non sanno dove andare, non hanno chiavi per farmi male, ma tu sì.

Raccorro da solo sopra un kickassino, ogni batti con chiodo con il destino che mi ha dato le spalle, ora balla col vento, io ballo con i demoni e li porto a tempo. Non vi odio, vi ho già superati, siete ricordi compressi, fale, corrotti e cancellati. Io resto sporco, vero, maleducato, ma almeno non mi vendo per sentirmi accettato.

E siamo entrati così. Dicevo, siamo entrati così anche nel territorio della musica jungle. Questa è l'ultima delle tracce fatte con l'intelligenza artificiale, tra quelle che vi sto facendo sentire. Ora vi faccio sentire le cose nuove per quanto riguarda la drum and bass.

0: le due cose che vi ho fatto sentire in questi minuti. Sono di Mindscape. Ah, visto che è uscita una cosa nuova di DRS, che vi dico spesso è probabilmente il mio MC preferito, vi faccio ascoltare un paio di cose, due o tre cose dal suo ultimo lavoro. Poi vi lascio mixati.
1: I just crashed the rocket, got out and left it, I didn't want it. Never lost direction, blindfolded, running from it. Baker's dozen, skyfold, open oven. Need the clouds until nowhere, bubbles poking rubble. Escape less, but I'm rolling double. Holding love up like a drunken cuddle. Clumsy doorway huddle. Evading all detection of these glimpses of affection stored in my collection, more the trouble. Forcing us all. Awaking from this slumber, spanning lifetimes, overthinking these timelines, overrolling hunger. Well, I suppose I'm under a million magic spells hidden by my jacket tails controlling thunder. Awaken from the slumber, spanning a lifetime, overthinking the timelines of this rolling thunder. Well, I suppose I'm under a million magic spells.

Posso dire, non so se si può dire, ma in queste tracce c'è decisamente molto molto molto stile rispetto alla gran parte delle cose che escono negli ultimi mesi, anzi da qualche anno a questa parte, un po' in tutti i generi. Sono un po' di cose prese dall'album di DRS, che è un MC. Io adesso vi lascio i mixati, cose che abbiamo registrato in giro qua e là nelle ultime serate, e noi ci sentiamo la settimana prossima.

Thank you.